Il recensore, a cura di Ale De Bollo. What have we done to the world? Look what we've done. Chiunque ora in ufficio, sulla scrivania, tra il computer, la penna e il telefono, ha un pezzo di Pietro Guglielminetti. Chiaro, non la sua originale fatta di piccole doghe di legno strette da un cerchio di giunco, ma una sua pronipote, in acciaio o alluminio, c'è di sicuro. Era il 1850 e l'artigiano piemontese inventò la borraccia. Un'idea tanto semplice quanto utile che nel giro di pochi anni gli riempì il conto in banca, diventando dotazione ufficiale dell'esercito del Regno di Sardegna. Un secolo preciso dopo, nel 1952, passando dalla mano di Fausto Coppi a quella di Gino Bartali, o viceversa, sul passo del Galibier, la borraccia diventò invece l'emblema della sportività. Poi, pensionata anzitempo dalle bottigliette di plastica e relegata a pezzo d'antiquariato dello scautismo, negli anni 2000 la borraccia è tornata per essere protagonista urbana. In acciaio o alluminio, plastica o bambù, rivestita in ceramica o prodotta dall'essiccazione delle foglie di banano, la borraccia è diventata la fonte a cui abbeverare le coscienze, il sacro graal dell'ambientalismo, la tazzina con cui svuotare l'oceano dalla plastica. Manganello innocente delle Greta Thunberg di tutto il mondo, con la più classica delle capriole del mercato, è stata eletta pezzo di marketing ideale, con il rischio di diventare l'oggetto perfetto con cui brandizzare il greenwashing. Salva la faccia, il mondo chissà.

0: Night Shift.
1: Nel giardino di Psiche, in sembianze di Dio, vi parlava l'inconscio.

tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua se non ti

giardino di psiche, in sembianze di Dio, mi parlava l'inconscio, ma tanto a rispondere non ero mai io.

0: Nella storia c'è stato solo uno che, prima di calibri che so come LeBron James, sia riuscito a raggiungere uno score di qualcosa come 30.000 punti. 30.000 punti segnati in quei canestri letteralmente piegati a colpi di quelle devastanti schiacciate che lo consegneranno alla storia dello sport e non solo. Perché Julius Erving, a.k.a. Dr. J, è stato molto, molto di più.
1: Such an exciting player on that fast break.
2: That is Julius Erving.
3: Need to count the hang time now.
0: Dr. J, a partire dagli anni 70, diventa l'icona stessa del basket professionistico moderno. Nessuno prima del suo arrivo aveva portato sul parquet una versione della pallacanestro tanto creativa, potente e votata all'improvvisazione. Dr. J è il primo giocatore a portare dentro le mura di un palazzetto dello sport lo spirito selvaggio che impera sul cemento di posti come il Rucker Park di Harlem, il più importante playground planetario, il tempio sacro del basket di strada. I playground dove il giovane Julius Erving cesella uno stile di gioco unico, perfetto equilibrio tra spettacolare eleganza tecnica e pura ed esplosiva potenza. Il giorno che Erving attraversa la porta del primo palazzetto sportivo ad ospitarlo, il basket cambierà radicalmente. L'avvento di Dr. J traghetta la pallacanestro da un'era all'altra, proiettandola diretta e sparata nell'era moderna, quella che darà poi i natali ai vari Michael Jordan e compagnia.
4: And there is Julius Erving. Look at that move behind the back. Oh!
5: Erving is absolutely unstoppable.
0: Movimenti tecnici tanto raffinati da trasformare il gesto sportivo in arte. Sospensioni in volo che ispireranno un allora giovanissimo Michael Jordan, schiacciate a canestro di una potenza tale da far rimbalzare la palla sul pavimento e farla rientrare a canestro da sotto, con il pubblico in delirio a gridare
6: «Sono quattro punti!»
0: Un basket spettacolo e spettacolare come mai visto prima. L'arrivo di Dr. J letteralmente chiude la storia della pallacanestro come conosciuta fino alla fine degli anni 60 e spalanca la porta al futuro.
7: A gamble by Julius Erving hurt him that time. Julius roaring to the basket, came up in Walton's face. And Julius, unbelievable in a wide open situation. I have never seen anybody be able to do the things that he could do.
0: Un viaggio sulla corsia di sorpasso del basket professionistico che si ferma solo nel 1987, quando Dr. J, raggiunti i 37 anni, decide di aver dato abbastanza. Julius Erving, detto anche Houdini, l'alieno, Black Moses, Little Oak, ma soprattutto il dottore, Dr. J, il soprannome che lo consegna alla storia, una storia perpetuata all'infinito da chi è cresciuto perdendosi con lo sguardo nelle sue stilose entrate a canestro, nelle sue potenti schiacciate, nella fantasia infinita di quel modo di giocare a basket che non ha eguali, l'eroe assoluto nell'infanzia delle future star dell'NBA.
8: And that's everyone really. Julius Erving and the winner.

pickpocket è un'espressione che indica la richiesta che un truffatore avanza al lavoro concluso, tendendo la mano in attesa del pagamento. Un'espressione che Rome Streets, rapper inglese cresciuto a New York, ha utilizzato come titolo del suo disco. A suo modo di vedere, l'energia che trasmette non è gratis, o molto semplicemente, tutto ciò che fa ha un prezzo. La scalata di Rome Streets inizia nel 2018 e da quel momento è stato un susseguirsi di album e mixtape culminati in dischi particolarmente riusciti come Dead and the Magician e Kiss the Ring. Il suo percorso indipendente lo ha portato a firmare con Griselda e Mess Appeal, quindi a legarsi a nomi consolidati che hanno sicuramente dato una mano ad espandere il suo talento. È un artista affidabile che raramente riesce a deludere in maniera decisa. Molto attento alla scelta dei produttori e soprattutto attento al modo di stendere le rime in maniera cruda, sporca e interessante, tanto da farlo diventare uno degli artisti più veri di nuova generazione. Suck It To My Pocket è un disco che vede la partecipazione di alcuni produttori leggendari: Pete Rock, Evok, Night Wonder, Alchemist e ci mettiamo anche Conductor Williams. Gli altri produttori però non sfigurano minimamente, quindi le produzioni leggendarie servono giusto a dare maggiore prestigio a un lavoro che comunque sarebbe di ottimo livello. Le produzioni sono ben amalgamate e per quanto ci sia un filo comune, risultano anche abbastanza variate. La sensazione di tensione c'è sempre, anche quando le atmosfere sembrano ammorbidirsi. Forse perché a livello di rime, Rome Streets non si ammorbidisce mai. Il suo è un rap fatto di storie al limite, confessioni, vita di strada, redenzione e sicuramente qualche esagerazione. Nei suoi testi c'è la rivincita verso chi non ha creduto in lui e verso un ambiente difficile e tossico che avrebbe potuto tranquillamente cambiare la sua storia. Le produzioni sono di livello, ma Rome Streets non si fa rubare la scena. L'equilibrio è ottimo e in alcuni casi il livello delle tracce è particolarmente alto, tanto da poterle inserire tra le migliori cose firmate dall'artista. È un disco che merita più di un ascolto per riuscire a cogliere tutte le finezze, le particolarità e in generale il processo di crescita di un artista che, nonostante il livello attuale, non si sente ancora arrivato.

0: E dai, Elea, una volta che impari certe cose, si spera, insomma, ecco, l'esperienza dovrebbe essere quella roba lì, imparare.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Dai propri errori, soprattutto perché giovani giovani. Buongiorno, non è divertente? Non è divertente. Le nostre fatine di dischi ne sanno, la loro magia è impeccabile, sempre immacolata, e ci mettono così all'inizio della giornata, verso la fine della notte, l'inizio della giornata di lunedì. Non è divertente? È particolare, diciamo. Dire che il lunedì mattina è divertente è strana come roba, però... schifo schifo non fa, è una cosa così, ecco. Buongiorno da Paltrax, questa è Rete 3, questo è Parzialmente Scremato. Andiamo con ordine, prima uno sguardo alla meteo, che in questi giorni, insomma, soprattutto per quanto riguarda le proiezioni per il resto della settimana, ci provate ancora. Giornate molto ma molto calde, oggi al mattino prevalentemente soleggiato a partire dalle ore centrali, sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci temporali isolati, però specie in montagna, con minime tra 18 e 23 gradi e massime sui 33. Per domani minime comprese tra 17 e 23 gradi, massime fino a 34, così come per mercoledì, e si va avanti addirittura fino a giovedì con temperature in aumento fino a 35 gradi e solo debole tendenza a rovescio temporali serali. Staremo a vedere, insomma. Per quanto riguarda il traffico, il bollettino pervenuto 10 minuti fa è arrivato praticamente vuoto, per cui se ne potrebbe dedurre e vincere che non ci siano difficoltà per quanto riguarda la circolazione sulle strade della Svizzera italiana. Se invece voi avete delle informazioni aggiornate che riguardano dei problemi da qualche parte, fatecelo sapere allo 079 873 8073. Come sempre, buon viaggio a tutti. Adesso uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: In 9 cantoni viene inaugurato oggi il nuovo anno scolastico. Con l'inizio delle lezioni, migliaia di bambini percorrono per la prima volta il tragitto verso la scuola dell'infanzia o la scuola primaria. La siccità di questi giorni verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. La politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Si apre oggi al Tribunale Cantonale Zurighese il processo d'appello all'ex numero uno della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz. L'ex banchiere era stato condannato 4 anni fa, in prima istanza, a 3 anni e 9 mesi di

Sintonizzato? Sintonizzati? Sintonizzata? Buongiorno, buongiorno da Paltrax, è lunedì. Eccoci qui. Come è andato questo weekend? Ve la siete goduta? Tutto a posto? Tranquilli? Vi siete divertiti? Avete riposato? Cercato nicchie di riparo dalla caldazza potente? Spero di sì, spero che l'inizio della settimana vi possa sorridere e vi sia favorevole al meglio delle possibilità concepibili in questo universo dicotomico. Buongiorno. Staremo insieme fino alle 9 questa mattina e poi ovviamente a partire da oggi e fino a venerdì sarò io a darvi la sveglia, poi a partire dalle 7 in compagnia anche di Ottavio e come sempre tanta tanta bella musica selezionata dalle nostre fattine dei dischi, tipo questa che ci fa iniziare bene questa mattina con Jovanotti e tutto l'amore che ho, l'amore che abbiamo per voi e la musica anche. Buongiorno.

io credo che l'amore di Jovanotti sia molto parecchio, per cui se ne hai tanto conviene anche distribuirlo, ammannirlo in giro. Ancora buongiorno, ben svegliati, ben svegliate. Com'è? Caffè? Tè? Tisanella? Tanta bella musica, dicevo, anche dei piccoli regalini che tornano dal passato. Vabbè, questa Jovanotti già del 2010 e anche questa qui è meravigliosa, dall'inizio degli anni 80, gli Human League, Don't You Want Me, super classico, super classicone.

Yeah, yeah, le fatine non scherzano, eh. Il lunedì mattina sanno come cercare di rilanciare l'energia, la potenza dell'energia sufficiente a iniziare la settimana come si deve. Anche se devo dire, appunto, questa mattina venendo al lavoro ho visto un'auto. Una, è vero che erano praticamente le 5 meno un quarto, però non c'era in giro veramente nessuno in queste due settimane, le prime due settimane d'agosto ormai è così. Ci siamo noi, ci siete voi, lo so perché ci state già scrivendo. Buongiorno, grazie per i saluti, grazie per i buongiorni che arrivano. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Tra poco un bellissimo compleanno in musica, un super classico, un personaggio con la sua band, tutto da conoscere, da riscoprire se non l'avete mai sentito. Penso sia difficile, però dobbiamo tornare indietro all'inizio degli anni 70 e poi ovviamente più tardi anche uno sguardo all'oroscopo per la giornata di oggi.

come nelle canzoni Coez. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte ancora, ben svegliati. Io sono Paltrax, questa è Parzialmente Scremato su Rete 3 fino alle 9 questa mattina insieme. Tra pochissimo, dopo il prossimo brano, con Benny Blanco e Selena Gomez, molto bella il loro ultimo lavoro, e Becky G, Te Olvido. Sarà il momento di dare uno sguardo al compleanno per la giornata di oggi. Come dicevo, il compleanno in musica, quello importante. Poi ovviamente c'è un sacco di gente che oggi comunque compirà gli anni, poi vi faremo gli auguri a modo.

Eccoci qui, siamo arrivati. È il momento di fare gli auguri a un personaggio molto particolare, veramente carismatico, dal momento che ha fatto parte della scena della musica rock di quegli anni, dei primi anni 70. E la sua immagine è stata anche immortalata in una specie di simbolino, se volete, perché lo si vede praticamente è lui, però in quell'immagine sembrava quasi una specie di fauno suonare il flauto su una gamba sola. Stiamo parlando di qualcuno che ha fatto di questo tipo di performance la sua cifra stilistica, la sua firma. Lui è Ian Scott Anderson, che è anche il cantante, il frontman e il flautista della band Jethro Tull, ed è conosciuto proprio per quello, perché aveva questo modo particolare di suonare il flauto. Già il fatto di suonare il flauto in una band rock è una roba molto particolare, però in quel periodo, nei primi anni 70, non che adesso non si faccia, però soprattutto in quel periodo lì si sperimentava parecchio. La musica rock buttava fuori anche dei brani che duravano 6, 7, 8 minuti. Era proprio un altro periodo storico da tutti i punti di vista, sociale, culturale, politico, economico e anche musicalmente parlando. Lui, pensate un po', è un po' l'strumentista che suona non solo il flauto, suona l'armonica, il mandolino, il buzuki, la balalaika, il sassofono e tutta una varietà di fischietti e flauti molto particolari, tant'è che lui è proprio un appassionato di questo tipo di strumento a fiato. Per cui tanti auguri a Ian Scott Anderson, tanti auguri a voi amici e amiche. Se oggi sarà il vostro compleanno, vi dedichiamo questa Locomotive Breath, super famosa, Jethro Tull.

0: la velocità del suono, cos'è? 300 metri al secondo, una cosa del genere, sì. Più attorno ai 1200 km orari. Queste cose da nerd ormai mi si sono stampate in testa, ma la velocità del suono è anche la velocità della musica, la musica che arriva e...
1: Beh, il Jethro Tull come sveglia subito in macchina al mattino. Non c'è più bello.
0: Non c'è più bello, no, infatti, ma per quello le nostre fatine di dischi ne sanno e ci regalano appunto ogni giorno delle emozioni, perché alla fine la musica è quello. Poi magari in un momento un po' impegnativo come la mattina, dove bisogna ricominciare a lavorare, a vivere, a svegliarsi come si deve. Tra pochissimo anche un altro dei nostri rituali ormai quotidiani, quelli abituali che si trovano all'interno di Parzialmente Scremato sempre, non solo quando ci sono io ma durante tutto l'anno, l'oroscopo tra qualche minuto.

0: Siamo più soli di una piazza vuota. Beh, comunque è bellissima questa l'immagine poi d'estate, soprattutto in questo periodo. Ti guardi in giro, è proprio quella roba lì, e c'è questa specie di malinconia un po' sospesa, molto bella. Antidroga di Emma e Fabri Fibra. E
1: l'oroscopo,
0: come detto, l'oroscopo di lunedì 10 agosto. Allora, vediamo un po' che ci dice il primo segno, l'Ariete. Una scelta piccola ma significativa vi riporta al centro. Seguire ciò che sentite è già un passo avanti. Non è sempre facile dare retta solamente alle sensazioni, no? C'è sempre la divisione, la scissione, si cerca anche di essere un po' razionali. Toro, un ritmo lento vi dona sicurezza, la stabilità oggi è balsamo puro. E diciamo pure che i tori sono visti sempre un po' da tutti gli altri come uno dei segni più stabili, no? dell'oroscopo. Gemelli, un dettaglio curioso vi accende la mente, da lì potrebbe nascere un'idea da esplorare. Cancro, un'emozione lieve richiede più spazio, accoglierla vi darà però pace. Leone, un gesto autentico vi rende particolarmente splendenti, la vostra naturalezza apre strade. Vergine, mettere ordine nei pensieri oggi vi porterà chiarezza di pensiero, ma non solo. Scrivere potrebbe anche aiutarvi. Una specie di diario. Bilancia, una scelta elegante potrebbe ristabilire l'equilibrio. L'armonia è un'arte tutta vostra. Per le bilance, sempre, sempre. Scorpione, una percezione intensa si potrebbe rivelare utile. Il vostro intuito non sbaglia quasi mai. Quasi, bello, mi piace questo quasi. Sagittario, una nuova idea vi fa sorridere, sorridere sotto i baffi, sognare, è già un movimento. Bello, Sagittari furbetti oggi. Poi magari ci dite anche che idea è. Capricorno, un obiettivo finalmente prende forma concreta. Oh, vi sentite in controllo totale della situazione. Bene, che posso dire? Bene. Acquario, un pensiero originale oggi romperà completamente gli schemi, l'innovazione nasce anche così. Bravi acquari, sempre creativi. E per ultimi, ma non per ultimi, nei nostri corazon, pesci, un sentimento dolce affiora, poi bello affiora coi pesci che risalgono in superficie. La sensibilità oggi sarà la vostra guida gentile. Ma che bello! Mi sembra tutto sommato un oroscopo abbastanza dolce, carino, un po' per tutti, no? Una roba dolce. Bene così, buon inizio di settimana a tutti e a tutte, ma soprattutto a voi amici e amiche che oggi fate gli anni, che oggi spegnerete le candeline. Tanti auguri di buon compleanno a voi. Vi dedichiamo questa Where I'm Headed. E chi lo sa dove siamo diretti. Lynn Marlin, buongiorno da Paltrax e da Parzialmente Scremato.

Bello, eh? Bello Let the Sunshine In dal musical Hair del 1967. Bello anche questa versione di Milk and Sugar and Gary Pine, ma anche meno sunshine. Va bene. No, in questi giorni ci si sta lamentando anche, ma è bello così, allo 079-873-8073 si chiacchiera, si discute, ci si saluta la mattina e ci si lamenta anche un po', si condivide l'insofferenza, no, per questo caldo, che sì, uno dice vabbè, estate, normale, mica tanto. No, io ho già qualche annetto, diciamo qualche chilometro sotto la sella ce l'ho e non mi ricordo di estati così potentemente roventi, il che viene confermato anche da purtroppo alcune previsioni dei meteorologi e dei climatologi, che ci dicono insomma che potrebbe non essere la prima nemmeno l'ultima. La prima non è di sicuro, perché ci ricordiamo tutti più o meno quella del 2003, che ha stabilito diversi record poco invidiabili, magari questa la supererà addirittura. Poi a questo proposito, appunto, tra poco, tra 10 minuti, daremo anche uno sguardo ancora una volta alle previsioni del tempo per vedere che cosa ci aspetta per i prossimi giorni e per questa settimana.

0: Logico, logico, finché vuoi Cesare Cremonini, ma...
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Dobbiamo dare uno sguardo alle informazioni di servizio, come detto, il segnale dell'ora esatta, le 7 minuti e 10 secondi in questo momento, questa è Rete 3, io sono Paltrax, con me anche Ottavio,
2: il meteorologo,
0: filantropo, meteorologo, filatelico, anche con la mania della filatelia,
2: e trampoliere.
0: Sì.
2: Allora, per oggi al sud delle Alpi prevalentemente soleggiato, dalle ore centrali sviluppo di cumuli e verso sera nelle Alpi un temporale isolato non escluso, massima per oggi 33.
0: Ok.
2: Isoterma di 0 gradi, 4200 metri. Al nord delle Alpi abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali a tratti anche forti, massime al nord 33 gradi.
0: Diamo uno sguardo al traffico. Il bollettino è arrivato 10 minuti fa sulle strade della Svizzera italiana, dice così: la circolazione è fluida e non sono segnalati particolari disagi. Se invece voi aveste delle informazioni riguardo a qualche problema al traffico, fatecelo sapere come sempre allo 079 873 8073. Adesso uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: La siccità di questi giorni verrà discussa in Parlamento. Rappresentanti di Verdi, Liberali, Verdi e Partito Socialista intendono infatti domandare un dibattito urgente per discutere una strategia nazionale di gestione dell'acqua. La politica è chiamata a intervenire affinché le riserve idriche siano garantite e nemmeno una goccia d'acqua vada persa in futuro. Si apre oggi al Tribunale Cantonale Zurighese il processo d'appello all'ex numero uno della banca Raiffeisen, Pierin Vincenza. L'ex banchiere era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati come truffa e amministrazione infedele. Bocciato da Israele il piano di pace per la striscia di Gaza proposto dal presidente statunitense Trump. A respingere il documento di 15 punti è il primo ministro israeliano Netanyahu, che non intende ritirare il proprio esercito dal territorio palestinese finché Hamas non verrà completamente disarmato. Netanyahu si dice inoltre contrario alla prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata sempre dalla Casa Bianca.
1: Rete 3 Sport.
3: Con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
4: Lugano da solo in vetta alla Super League. La goleada bianconera contro il malcapitato Zurigo, battuto 5-0, e il contemporaneo pareggio della San Gallo contro Lucerna per 2-2 hanno permesso alla squadra di Mattia Crocitorti di issarsi in testa alla classifica in solitaria con 2 lunghezze di vantaggio su Young Boys e Sangallesi. Il terzo turno si è poi completato con i successi della Basilea sul Thun per 4-2 e del Sion sul Vaduz per 3-2. Calciomercato, il 21enne terzino rossocrociato Zachary Atekame è vicino al Lione, passando in prestito

0: mattinate il ticinese sarà in vasca per i 50 Delfino, un ticinese in gara anche agli europei, ma di atletica a Birmingham. Ricky Petrucciani sarà infatti impegnato nei 400 metri poco prima delle 13.
1: Buongiorno.
2: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
3: E parzialmente scremato con Ottavio.
4: Non ti ho visto alla street parade.
3: No, non c'ero, ero. No? Cioè c'ero. Non c'ero, ma.
4: Eri quello con le borchie?
3: Era un incognito.
4: Eri quello con le borchie?
3: Quello con le borchie. Ce n'era uno con le borchie.
4: Eri quello con i trampoli?
3: Sì.
4: Ho visti? Sì. Eri quello con l'aquilone a forma di gnu?
3: Sì.
4: Eri
3: sì.
4: Tu? Eri tutti
3: sì.
4: E tre?
3: Ero tutti e tre.
4: Allora?
3: Ero la street.
4: Siamo a 44, signore e signori. 44, quella appena trascorsa era la 44esima notte tropicale. Nel Luganese.
3: Veramente?
4: 44 notti, ti svegli alle 3 sudato da 2.
3: Sì.
4: E
3: sì,
4: non
3: sì.
4: Chiudi più gli occhi, ti svegli alle 3 sudato da 2.
3: Io addirittura non vado neanche più a dormire, cioè voglio vedere fin dove riesco ad arrivare.
4: Sul Corriere del Ticino c'è, c'è un'intervista a un meteorologo che dice che quando lui ha iniziato 20 anni fa, la notte tropicale era un evento.
3: Sì.
4: Ce n'erano tipo una o due all'anno.
3: Esatto.
4: 20 anni fa, eh.
3: Mm-hmm.
4: Adesso siamo a 44 solo nel Luganese. La conseguenza per molti è che non si dorme. E quindi non
3: si fa molta fatica, la qualità del sonno è peggiorata. Tra l'altro poi nel Luganese tu dici, però abbiamo sentito anche nelle scorse settimane che si parlava delle temperature molto alte, per esempio anche le sopracenere.
4: Sì, 44 a Lugano, 43 a Locarno, siamo lì.
3: Sì, sì, e Biasca anche ha sofferto tanto, tante località nella Svizzera italiana hanno sofferto del calore. Vogliamo anche salutare chi torna oggi dopo 3 settimane di vacanze.
4: Terribile.
3: Che te devo dire, amico?
4: No,
3: amico,
4: aspetta,
3: vai.
4: Volevo chiedere a chi è riuscito a dormire un consiglio, dateci dei preziosi consigli.
3: È vero.
4: Visto che già si parla di almeno 50 notti tropicali, quindi almeno ancora 7-8.
3: Perché vogliamo privarci di questo record?
4: O voi che riuscite a dormire, perché io parlo con delle persone e mi dicono: no, io ho dormito benissimo, dimmi come fai.
3: Ma chi?
4: E ti dirò chi sei. Dai, quindi dateci dei consigli su come dormire nelle prossime notti.
3: Sì, sì.
4: Tropicali
3: sì.
4: Si intende che la temperatura non scende mai sotto i 20.
3: Sì,
4: però sarà anche 24, 25.
3: Beh, io ieri sera sono uscito di casa alle 20 per andare a prendermi un gelatino sopra la stazione di servizio a casa mia, e alle 20. Di sera,
4: sì.
3: Sono state le 8, 8 e un quarto, c'erano 30 gradi.
4: Ma ti rendi fuori posso fare un appello?
3: Vai, appellati.
4: Cerco persona dotata di aria condizionata in camera disposta ad ospitarmi a dormire da lei. Non russo, non scalcio, non parlo
3: sporco.
4: Nel sonno. Non
3: mangio
4: parlo,
3: poco russo, e bevo dalla scalcio, ciotola, perfetto, dai.
4: E no, l'aria condizionata fa rumore. E poi non tutti ce l'hanno.
3: Dipende, 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp. Questo è parzialmente schermato e questi sono i Talking Heads.

0: Love It Burn, ragazzi.
1: Che bravi, che bella questa. Allora, ci sono soluzioni anche abbastanza drastiche rispetto a quello che hai detto tu, a quello che hai descritto, che è un problema comune a tante. Infatti stamattina se ne stava parlando moltissimo con Manu, che ci ha scritto già dalla mattina presto: buongiorno carissima, anche lei fa fatica a dormire, come tanti sicuramente, tante la notte per il caldo. Soluzioni tipo quella che ci ha mandato, se non mi ricordo male, Sabina: andare a abitare tutti in Bergaglia. Però a parte il fatto che quella zona è meravigliosa, naturalmente.
0: Ci siano 12 gradi di notte.
1: 16 gradi stamattina. Goditi allora il fresco anche per noi, Sabina. Un saluto e un abbraccio a tutta la Bergaglia da parte di Rete 3.
0: Marti dice: è rinfrescante che va con le serpentine ed è fantastico. 24 gradi in casa.
1: Tutti a casa di Marti! Tutti a casa di Marti! Apri, aperta, si fa party, casa aperta.
0: Parti da Marti! Se vuoi rinfrescarti! Ma scusa, le serpentine sono nel materazzo.
1: Credo che ci sono dei sistemi con le serpentine che passano nel pavimento. No, se no c'è anche quella cosa che dicevi tu, eri tu che lo dicevi.
0: No, tu lo dicevi.
1: Quei materassi refrigeranti congelanti, no?
0: Il topper raffreddato a liquido.
1: Per esempio, quello può essere una soluzione.
0: Il pinguino fa casino, ti svegli, come dici bene, alle 3 sudato come Pogacar al Tour de France. Mm-hmm. C'era un consiglio che avevi dato tu che apparentemente controintuitivo. Tu dicevi: il ventilatore non puntarlo verso di te ma verso la finestra.
1: Allora avevo letto questa cosa, dicevano di puntarlo verso la finestra di modo che butti fuori l'aria calda dalla stanza e crea un minimo, però non lo so, bisognerebbe provare. Io fino ad oggi non ho ancora avuto il coraggio di fare quella roba lì, perché preferisco la sensazione dell'arietta fresca su di me.
0: Poi un'ascoltatrice consigliava: dormite nudi, però non basta,
1: togliermi le mutande può togliere qualcosa,
0: ma anche mettertene
1: quanto
0: in testa, cioè se sei nudo ti viene da toglierti ancora la pelle, no?
1: Infatti non si può. Il problema del caldo è quello, che tu il freddo puoi aggiungere strati,
0: esatto,
1: ma il caldo non puoi toglierti il derma.
0: Porti in camera il frigorifero e lo lasci aperto. Hai visto i supermercati con i frigoriferi aperti?
1: Sì, è micidiale. Ecologicamente non è proprio la cosa.
0: Però
1: più
0: io stanotte provo quella, poi vi faccio sapere. Porto il frigo in camera e lo tengo aperto. Se però no, stacco la luce
1: uno
0: del
1: di quei
0: frigo.
1: Piccoli frighi. Però sai cosa consuma quella roba? Se lo fanno tutti, ciao. Siamo ancora aperti alla non lo so, cornucopia di idee che potrebbero e di consigli che potrebbero venire in mente per dormire freschi. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Questo è parzialmente schemato con Paltrax e Ottavio fino alle 9.

0: Buongiorno Lettera 3, vi stavo ascoltando. Il mio consiglio invece, una settimana fa eravamo in Svezia, quindi direttamente di andare in un luogo dove è bello freddo per sopravvivere alla canicola.
1: Per forza.
0: Poi eravamo in un paese che si chiama Ijo, e la sera erano, non ricordo se 17 o 18 gradi.
1: Oh.
0: Ciao ciao.
1: Che bello, dovremmo fare uno spin-off. Io l'ho detto, ma potremmo trasferire Rete 3 in Bregaglia, per esempio, oppure in alto, non so, anche in Alta Leventina da qualche parte. Ce ne sono tante di parti belle nella Svizzera italiana, anche un pochino sicuramente più fresche delle pianure. Io avevo visto un documentario, lo ridico ancora una volta, perché sicuramente non è una cosa più comoda del mondo, bisogna trovare il sistema di non rovinarsi la notte, perché io sono abbastanza schizzinoso.
2: Come funziona?
1: Se non dormo proprio
2: non
1: giusto,
2: non piglio pesci.
1: Avevo visto questo documentario su questi poveracci operai metalmeccanici che lavoravano in una fonderia in India con temperature assolutamente proibitive, e loro lavoravano ovviamente mezzi nudi, ma l'unico modo che avevano per rinfrescare la loro temperatura corporea, prendevano queste pezze di cotone, le bagnavano e le mettevano attorno al collo.
2: E però ti si bagna il cuscino, no? Se lo fai di notte.
1: Bisogna vedere, cioè, se non la infradici completamente.
2: Allora bagni il cuscino.
1: La rendi un pochino più. No, perché passando attraverso il collo.
2: Viene assorbito?
1: Il sangue si rinfresca, perché la pezza, evaporando l'acqua, aiuta a togliere calore. Per cui rimane sempre fresca la pezza e rinfresca il caldo.
2: Ma anche se appoggia sul cuscino? Bisogna provare.
1: Bisogna vedere.
2: Allora io avevo proposto frigorifero aperto in camera, mi fanno notare giustamente che il frigo emette calore da dietro. Quindi
1: sì,
2: dovreste tenerlo sulla finestra in modo che il calore
1: esca. Alla fine è il meccanismo di un condizionatore,
2: esatto, non funziona neanche quello.
3: Io dormo bene perché ogni mattina a Rete 3 mi dice che arrivano i temporali,
1: è giusto, bravo.
3: È un miraggio,
2: no? A Rete 3
3: nel deserto,
2: sì?
3: Quando vedi un temporale,
2: sì?
3: Però non è un temporale.
2: È caldo. Allora volevo fare un appello al radar di Meteo Svizzera, che segnala sempre temporali, piogge in avvicinamento,
1: sì.
2: E man mano che si avvicina alla tua località sparisce, hai già notato?
1: Sì, è vero,
2: ma dovunque sei in Svizzera, io pensavo fosse solo anche quando sei da altre parti, tu vedi il puntino rosso che è la località in cui ti trovi, la perturbazione che si avvicina, dici vai che fra 10 minuti piove, man mano che si avvicina si dissolve.
1: Esatto. Ma ieri
2: vi
1: sera...
2: divertite a fare questa cosa?
1: Io ieri sera guardavo per esempio in alto nel cielo sopra casa mia lì in zona dove abito, a Loreto, a Lugano, e c'erano tutte queste nubi nere, no? C'è nubi nere,
2: arriva, senti, dai che arriva.
1: Questo odore di pioggia,
2: si sentiva,
1: no?
2: Cioè,
1: si accumula, niente.
2: Tu vedi una nube che ti fa il gesto dell'ombrello.
1: C'era anche l'app che mi trollava, l'app della meteo, diceva temporali fra 10 minuti, niente.
2: È quello, basta, che dico io. Fra poco giochiamo ad ABC.
1: Dai, con che lettera si gioca?
2: Con la F di fenomeno.
1: Fenomenale. 0848 03 0503 il nostro numero di telefono.

0: Allora, ripetiamo, fra pochi minuti giocheremo a...
1: Ciao.
0: Sì.
1: Prima siamo andati in Simmental, adesso siamo a Olivone, è freschissimo.
0: Ah, è freschissimo. Olivone sì, Olivone, Rivoli sì, bravo, anche bravo. Lì si sta bene.
2: Proponevi delle polsiere
0: sì.
2: umide.
0: Allora, attenzione perché Mao, cioè io sono nerd, ma c'è gente che è più nerd di me. Io uso un panno in microfibra con alveatura, trattiene un po' d'acqua
2: che?
0: E poi se te la metti su rilascia piano piano e ti lascia il fresco perché appunto l'acqua evaporando sottrae calore e se lo metti e se avvolgi la pezza torna a una zona molto diciamo appunto irrorata dal punto di vista venoso, attorno ai polsi o sul collo, dovrebbe aiutare anche il naso, esattamente la testa
2: se c'è la proboscide,
0: le caviglie per esempio, anche le caviglie, insomma una zona dove non ti dà troppo fastidio e poi alla fine riesci a dormire, potrebbe essere una soluzione low tech che potrebbe aiutare a dormire meglio.
2: Allora veniamo ad ABC oggi
0: sì.
2: Si gioca con la lettera F di fenomeno
0: sì.
2: C'è in palio un buono online per la piattaforma ifolor.ch del valore di 100 franchi.
0: E si gioca con la lettera F.
2: Quindi okay. Prenotatevi, fra due minuti vi prendiamo.
0: Dai. Vogliamo così mettervi subito alla prova.

0: Tanto pensando a un altro sistema per non sentire caldo, non sentirlo.
1: Ah,
0: cioè, tu non acconsenti alla sua presenza nella tua realtà.
1: Fai training autogeno esatto, e ti visualizzi sdraiato su un ghiacciaio.
2: Esatto. Che non c'è neanche più il ghiacciaio. Allora
0: esattamente. E a proposito di ghiacciai, di belle zone nella Svizzera, insomma, dove si parla italiano, abbiamo parlato prima della Bregaglia, zona meravigliosa. Il nostro concorrente di questa mattina, attenzione.
3: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
0: Arriva dalla Val Poschiavo, per cui le bellissime valli dove si parla italiano in Svizzera, dei Grigioni, arrivano alla riscossa questa mattina perché se la flexano giustamente, dice da noi qui.
4: Soffrite,
0: si sta più freschi,
4: come cani.
0: Per forza, è giusto, bravi. Allora Demo, com'è?
5: Buondì.
0: Allora tu ci dicevi che ti stai godendo sicuramente un pochino di più il fresco di quelle bellissime zone. Sei in giro già la mattina presto anche tu. Cosa fai di bello?
5: Sì, sono un maestro che sta andando a preparare l'aula per la settimana prossima. Scuola.
0: E com'è? Te la sei goduta comunque le vacanze? Poi tanti dicono sì, avete molte vacanze, però in realtà poi alla fine dovete preparare tutto il programma, per cui non è che fate proprio il 100%.
5: Stringi, sì.
0: Cioè,
5: stringi, sì.
0: Le vacanze sono quello che sono.
5: Fare.
0: Allora, sì. Tanti auguri, in bocca al lupo per l'inizio del nuovo anno scolastico, che sarà sicuramente un'emozione per tutti i ragazzi e per te un ritorno al tran tran quotidiano. Senti, allora si gioca con la lettera F, Ottavio.
1: Allora lo sento sveglio.
0: Sì, sì.
1: Poi fa il docente, no? Quindi dovrebbe saperle tutte le parole con la F. Demo, voglio. Ascolta, devo solo.
5: Sì.
1: Faccio solo un test per il ritardo sulla linea, per poi regolare la velocità. Quando dico pa, devi dire pa. Pa.
5: Pa.
1: È un po' lento. Aspetta.
5: Aspetta.
1: Pa. C'è un bel
0: ci
1: ritardo.
0: Sono due, tre secondi.
1: Vediamo
0: almeno.
1: Un secondo di bonus.
0: Sì, dai, almeno.
1: Sei pronto con la lettera F?
5: Sì, anche 5, 6.
1: No, dai. Con la lettera F vado?
0: Vai.
1: Il mese più corto?
5: Vai. Febbraio.
1: Una posata.
5: Forchetta.
1: Ai petali.
5: Fiore.
1: Si guarda al cinema.
5: Il film.
1: La buona sorte.
5: Fortuna.
1: Strumento a fiato.
5: Flauto.
1: Lo è Bussenghi.
5: Flavio.
1: Vabbè, cotto in olio bollente.
5: Frontaliere.
1: Cotto in olio bollente.
5: Fritto.
1: Si attacca sulle lettere.
5: Francobollo.
1: Luce dell'auto.
5: Fari.
1: Immagine scattata?
5: Foto.
1: Sta sopra la fronte? No, ti ho dato la risposta. Si usa per cucire.
0: No, vabbè, ma c'è, no.
5: Filo,
1: dai, no, perché ho sbagliato, era sta sopra gli occhi, io gli ho dato la risposta. Gliela diamo buona, dai, filo.
0: Ma sì, poi vabbè,
1: sul fine c'era. Sul filo poi c'era molto ritardo sulla
0: c'era
1: linea.
0: C'era tantissimo ritardo, infatti io pensavo che c'è da sempre l'impressione che i nostri concorrenti riflettano, ovviamente un po' ci pensi, però certo. In realtà è gran parte è dovuta al ritardo.
1: Bravissimo
0: Demo! Dalla Val Poschiavo arriva il nostro primo campione settimanale, non c'è più bello. Esatto, bravissimo.
5: Bellissimo.
0: Ecco, bene, siamo contenti per te. Senti, vuoi dire ancora qualcosa? Vuoi salutare qualcuno in particolare?
5: Ma saluto i miei figli, Alice, Elisa, Leonardo, che mia bello. Moglie Elena, tutti quelli che mi conoscono.
0: Perfetto.
5: E i bambini che inizieranno lunedì.
0: E a loro dici non vi preoccupate.
1: Hai sentito la risata che inizia lunedì?
0: Esatto. Va bene Demo, sei stato simpaticissimo.
5: Andrà tutto bene.
0: Ti chiedo solo di restare al telefono perché poi devo prendere i tuoi dati, d'accordo? Ci sentiamo tra due secondi. E a voi amici e amiche che avete cercato di partecipare oggi, non disperate, domani torneremo con ABC.
3: Con Ifolor, album fotografici, ifolor.ch.

0: la settimana.
1: Sarebbe bello un giorno riuscire a fare una scheda con la X. È difficile però.
0: E quante parole con la X ci sono?
1: Xilitolo.
0: Non sono molte, per cui
1: XXX.
0: Sì.
1: XXL.
0: Xenofobia.
1: Xenon.
0: Però sì, non è che non ce ne sono molte.
1: Saiti neri.
0: Con la Z però. Con la Z potrebbe essere interessante.
1: Domani con la Z.
0: Dai, proviamo.
1: Domani con la Z, aspetta che devo introdurre l'argomento.
0: Vai.
1: Questo.
2: Ma perché ogni volta che vedo un'istituzione, tipo un vigile urbano, mi sento in colpa? Ma che ho fatto? Mettetemi in catene!
1: Allora, c'è questa
0: cosa,
1: sindrome della divisa, la chiamo io.
0: È vero, è vero.
1: Tu sei pulitissimo, non hai fatto niente. Beh, dietro di te c'è l'auto della polizia, ti viene l'ansia.
0: Niente che si sappia.
1: No,
0: perché alla fine vuol dire che... Cioè, allora, se ti senti... C'è questa famosa cosa, se non hai niente di cui preoccuparti, non, allora non devi...
1: Però c'è l'autorità, a molti li mette soggetto.
0: È vero, comunque...
1: Ad esempio, io sono al semaforo, dietro la polizia, ho paura di far spegnere l'auto quando riparto. Hai presente che molli la frizione di colpo?
0: Ma tu c'hai ancora l'auto con la frizione?
1: No, quando ce l'avevo.
0: Ah, quando ce l'avevo.
1: Avevo paura che mi togliessero la patente, perché dietro mi mette tantissima ansia.
0: Sì.
1: Oppure passi la dogana, sei pulitissimo, ma è quella paura recondita che...
0: Pensi di esserti dimenticato una fetta di salame non dichiarata dietro un sedile.
1: E no, poi se vedi airport security eccetera, chi ha veramente qualcosa è tranquillissimo, cioè,
0: sì?
1: Siamo più in ansia noi che non abbiamo niente di quelli che portano la droga.
0: Sai che potrebbe essere quella una roba per cui magari loro riescono a sgamare le persone quando sono troppo tranquille?
1: È troppo tranquillo?
0: E quello è un indicatore che c'è qualcosa che non va, se c'è qualcosa che va,
1: può essere.
0: Tu sei un pochino agitato.
1: Un'altra figura che mette soggezione a molti è il custode del palazzo. È lo stesso senso, non so, ti senti sempre giudicato.
0: Sì, è vero.
1: Non è quella roba che
0: di strano
1: di incontrarlo.
0: Esatto, non ho chiuso il portone ieri sera quando sono tornato.
1: Sì,
0: ti guarda male.
1: Ti senti sempre in colpa, come se avessi sbagliato.
0: No, quello è vero, un po' sì.
1: Allora l'argomento è le persone che mi mettono in soggezione o i momenti con ansia da prestazione. Ad esempio, se esci da un negozio, io esco da un negozio, non ho comprato niente, ho sempre paura che suoni l'antifurto, perché?
0: Per esempio,
1: io invece
0: Non so, tante volte in questo periodo, no? Per esempio, quando ti compri una bevanda fredda, sei in giro e poi magari entro in un altro negozietto che ho qua la bevanda, magari
1: esatto.
0: Allora cerco di far vedere già quando entro che ce l'ho.
1: C'ho lo scontrino.
0: Esatto, non vorrei mai che pensassero che poi l'ho presa lì e non la devo pagare, oppure che la devo pagare due volte. Per cui sì, ci sono tutta una serie di cose strane psicologicamente parlando.
1: Diciamo sindrome della divisa e ansia. Se stai parcheggiando e uno ti guarda, non sei un po' agitato?
0: Un po' sì.
1: Non hai paura di far figura?
0: Sì, devi parcheggiare benissimo.
1: Dai, le vostre.
0: 079 873 8073.

0: esempio, Anna non ha la sindrome della divisa perché ce l'ha in casa.
1: Sì, lei ha detto non ce l'hai la sindrome quando poi le devi stirare.
0: E quindi lei
1: anzi
0: compagna moglie
1: ti passa un po' la soggezione.
0: Allora, persone e situazioni che vi mettono ansia, senti questa che bella di Dave. Mi mette ansia il tempo che intercorre tra quando lasci l'auto e il pagamento della sosta.
1: No.
0: Se ci sono in giro i controlli, tu vedi che stanno controllando i parcheggi, devi scendere e arrivare al pachimetro.
1: Se sei appena arrivato, dai,
0: glielo potrai spiegare, no?
1: Penso di sì, voglio dire, sì.
0: Tre settimane fa, aeroporto di Parigi, mio figlio di 14 anni, ai controlli prima di entrare al gate, ci hanno fatto il test della droga. Manca il figlio di 14 anni? Bellissimo momento, lui mi guarda negli occhi, io lo guardo intensamente e avevo capito che lui aveva capito.
1: Cioè?
0: Non lo so.
1: Che cosa?
0: Siamo arrivati al momento della verità.
1: Fregati.
0: È stato molto fortunato, non ha segnato niente, da interpretare questo. Quindi avevano o non avevano?
1: Eh beh, probabilmente sì.
0: Ma scusa.
1: Però sai, dipende che stupefacenti stanno.
0: Ma il figlio
1: cercando.
0: Di 14 anni gliela fa portare adesso?
1: No, magari
2: subito
1: figlio...
2: intervenire, subito arrestarli.
1: C'è stata una caduta nel, diciamo, nel baratro degli stupefacenti tramite assunzione di Spinelli? Non lo so. È l'unica roba che posso pensare, perché altrimenti arresto non voglio pensare.
0: Arresto hai detto, però arresto non voglio pensare.
1: Semantico,
0: quando vedo un'auto della Pola, anche se sono a piedi, rallento il passo come se dovessi sembrare normale. Bellissimo,
1: questo è meraviglioso. Ma come stiamo messi?
0: Non ho mai fatto niente in vita mia, ma mi sento sempre sospetto.
1: Sei sempre in tempo.
0: Questo ce l'ho abbastanza anch'io. Quando vado dall'igienista ho sempre paura che mi trovi una carie, presente, che magari tu non la vedi e fai Roberto ha la sindrome del postino, dice: se suona il citofono non sto aspettando un pacco, penso sempre o a una multa o a una raccomandata brutta.
1: Sì, è vero che quando non siamo più abituati è tanto al campanello che suona
0: due volte.
1: È vero.
0: Anonima, grazie, va bene, ciao Anonima, grazie. Quando i miei figli fanno i capricci al supermercato e la gente si volta, mi sento giudicata come se fossi una pessima madre.
1: Un po' sì.
0: Vorrei un cartello che dice: sto facendo il mio meglio, grazie, fatti i carrelli tuoi.
1: Fatevi gli affaracci vostri. 079 873 8073. Questo è parzialmente scremato con Paltrax. Ottavio,
0: il meccanico mette un po' soggezione, no?
1: Che un pochino
0: sembra che magari guardi come se non ci
1: capisci
0: niente.
1: Tieni proprio bene l'auto,
0: esatto.
1: No? Tipo Guglielmonica.

0: in tempo con le gambe e con le mani, bisogna tenere il tempo con la cistifellea, pensa.
1: È difficile.
0: Chi ci riesce, è difficile, sì, con le sopracciglia. Con le sopracciglia poi, però.
2: Pancreas. Buongiorno ragazzi belli, non so se c'entra comunque con
1: vediamo,
2: la storia delle dogane.
1: Più o meno.
2: Comunque io a Natale mi sono rotta l'omero, proprio spaccato in due, quindi mi hanno messo un arto artificiale. In certi negozi a Lugano all'entrata suona il bip bip e arriva il commesso che mi dice: no scusi, io sono in entrata, vuol dire che non ho rubato niente.
1: Esatto.
2: All'inizio mi giravano le scatole, soprattutto in un negozio molto molto poi alla fine mi sono detta, mi sono fatta fare un documento dal dottore che mi ha operata e vado tranquilla. Baci, buona giornata.
0: Grazie a te. Beh sì, che cosa strana, poi anche un po' scomoda, giustamente poi devi star lì ogni volta a giustificarti, però sì.
1: Cioè suona l'allarme, le tira fuori, omero artificiale.
0: Sì.
1: Abbiamo scoperto che gli omeri artificiali li fanno con lo stesso materiale degli antifurto, dei bollini antifurto.
0: Ci saranno delle cose dentro, esatto, dei materiali che fanno risuonare, perché non è detto, magari fanno risuonare semplicemente quel tipo di frequenza elettromagnetica. Esatto.
1: Anita dice: mi mette soggezione il mio vicino quando esco di casa col mio ragazzo, mi fissa con uno sguardo come per dire: va che ho sentito tutto, eh? Che brutto! Aspetta, abbiamo anche una collega che ha una specie di ansia su questa cosa.
3: Vai. Una delle figure che mi mette più soggezione è sicuramente il funzionario, quello addetto, non so neanche come si chiama, alle dogane degli aeroporti.
1: L'hai riconosciuta?
0: Sì.
3: Ecco, quella figura lì mi mette soggezione, pertanto credo di assumere, di prendere sia il passo che il volto e lo sguardo e l'espressione colpevole. E mi fermano sempre. Quindi mi svuotano valigie, zainetti, mi fanno il controllo sulle mani. Non ho mai fatto niente, cioè voglio dire, lo giuro, vostro onore. Okay. Eppure quando arrivo lì, forse vite passate, dovevo essere un contrabbandiere aeroportuale.
0: Sì. Allora,
1: contrabbandiere aeroportuale.
0: Se non ha fatto niente, lo decidiamo noi. E allora, dopo attenta considerazione e analisi del soggetto implicato, possiamo dedurre che effettivamente non sussiste nessuna ragione.
1: Mi sbrizzi fuori il dentifricio, che non so se c'è dentro il dentifricio.
0: Esattamente. E beh, sì, anche quello.

0: Nick Mello, bellissimo questo Forget Me Nots. Allora, una volta alla torretta, sempre Dave sta parlando del parcheggio, quando tu hai quei 30 metri. Millisecondi di tempo per mettere i soldi nel parcheggio, quando ci sono i controlli, sei appena arrivato ma già te la stai facendo sotto, dice, no, la torretta era lontana dal posto del parcheggio, diametralmente opposta c'era la macchina della polizia, erano lì con fare indifferente, il che dimostra che sicuramente stavano puntando te, Dave, giustamente.
1: Esatto.
0: Ci sono andato a pagare camminando quasi all'indietro per tenerli d'occhio,
1: che non andassero a fargli la multa.
0: Esatto.
1: Mentre li andavo a pagare,
0: dicendo no sto andando a pagare, sono appena arrivato. Ho distolto lo sguardo solo quando ero davanti al totem, la torretta, pago, mi giro e non li vedo più.
1: Aia.
0: Ovvio, si sono precipitati sulla tua auto per farti la multa. No, vado verso la macchina e ricompaio, mi sono detto, qua mi hanno fatto la multa. Allora mi avvicino e dico, buongiorno agente, tutto bene, volevo dirle che ho pagato comunque, ho qui il bigliettino. L'agente, guardi, io veramente sarei andato a fare altro, sono appena tornato, indica la toilette. Ho visto che mi guardava con fare strano, credevo avesse bisogno di aiuto, allora la guardavo, ma poi insomma dovevo andare comunque in bagno, per cui ho fatto quello che dovevo fare. E lui dice una Samarcanda dei giorni nostri. Non so se vi ricordate quel brano bellissimo,
1: sì,
0: di Roberto Vecchioni, dove questo soldato sopravvissuto a una guerra scappa, va in giro, fa festa e un giorno durante una festa vede questa signora vestita di nero, capisce che è la morte e spaventato scappa, dice, qui per me, scappa e corre, cerca un cavallo, va via, va in un'altra città, arriva a Samarcanda e incontra ancora la morte e dice, ma tu quel giorno non eri lì per me? Lei dice, no.
1: Ma
0: in realtà no, tu sei scappato e sei venuto qui e io ti aspettavo qui.
1: Bellissima.
0: È bellissima, è una storia che si rifà alla tradizione del sufismo medio orientale. Il sufismo è la versione, se volete, più esoterica, più poetica, è una delle tante correnti dell'Islam, e ci sono degli autori tipo Rumi che hanno scritto delle cose incredibili, bellissimi poemi, ci sono delle storielle e delle favole sufi che sono molto carine, ricordano un po' i Kuan Zen, se vuoi, no?
1: Però vedi che capacità hai tu, siamo passati dal poliziotto che va al WC ai mistici del sufi. Bellissima.
0: Non faccio apposta. Sono un nerd.

0: Lift Me Up dei Gotthard.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: E torna filantropa, ballerina, modella, polistrumentista.
2: Anche lei?
0: Sì, anche lei. Architetta. Chi fino a fine meta è tornata Rosy. Ci avete chiesto, ci avete scassato lo scassabile. Tutta l'estate. Dove è Rosy? Era in vacanza.
3: Eccola.
0: Era in vacanza, deve recuperare.
3: Vergognosa, vergognosa.
0: No, vabbè, hanno chiesto tantissimo di te, Rosy. Che bello riverti qui. Com'è, tutto bene?
3: Sai che sono contenta anch'io di ribracciarti.
2: Sai che però in qualche modo le vacanze te le fanno sempre pagare. Infatti, sì. Lei stamattina lavorerà con Guglielmoni.
3: È quello il trauma,
0: vero, questo è karma. Questo si chiama karma. Vabbè, poi ne parleremo. Intanto sono le 8, i 2 minuti, quasi 3.
2: Vediamo la meteo per oggi. Stamattina all'ovest nuvoloso con qualche isolato rovescio, per il resto sereno. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche possibile rovescio o temporale nelle Alpi e al nord. Massime di oggi comprese tra 32 e 36. Domani in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e nelle Alpi verso sera qualche possibile temporale.
0: Quanto riguarda il traffico, al momento ancora non ci sono problemi alla rete appunto stradale della Svizzera italiana, per cui adesso il microfono a Rosy per le informazioni e vediamo appunto che cosa ci dice il flash delle 8.
1: 3 News.
3: Buongiorno anche da parte mia, sono le 8 e 3 minuti. Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Reggerà l'accusa di truffa da oggi il processo d'appello a Pierin Vincenz, ex numero uno di Raiffeisen, condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Infine, al via oggi gli europei di atletica, i primi con le nuove regole dell'Eurovisione che vietano le inquadrature sessualizzanti delle atlete.

0: è divertente, il brano bello, Kesha da Young, però il titolo non è che sia proprio il massimo. Morire giovani, anche no, grazie Kesha. Allora,
1: che carata.
0: No,
2: voglio esprimere solidarietà, posso?
0: Vai.
2: Perché mentre noi in Ticino siamo ancora qua a pieno agosto, infradito, il lago, le vacanze, 35 gradi,
0: questo bel calduccio.
2: In diversi cantoni svizzeri oggi ricomincia la scuola.
0: Il 10 agosto. Iniziano le scuole.
3: Ci stavo pensando l'altro giorno, c'è sempre stata questa cosa nella Svizzera interna. Non dappertutto, però in tanti cantoni riniziano. E secondo me nei prossimi anni, se andiamo avanti così,
2: bisogna cambiare il calendario.
3: Bisogna cambiare il calendario.
2: E lì voleva arrivare.
3: Certo.
2: Allora, un pensiero ai bambini di Argovia, Berna, Basilea, San Gallo, Sciafusa, Soletta, Turgovia, Galerona, Penzello, quasi tutti i cantoni della Svizzera tedesca.
3: Sì.
2: Oggi entrano in classe, ricominciano le scuole, come dicevi tu, con 34 gradi fuori nel pieno dell'estate.
3: Anzi, addirittura tante volte fa più caldo al nord delle Alpi che non al sud.
2: Però almeno che abbiano l'aria condizionata, poveri. E bisognerebbe adeguare il calendario scolastico al cambiamento climatico, secondo me.
3: Probabilmente sarà, non lo so, sì, penso che sarà una discussione che si farà.
2: Anche perché tu lo vedi oggi, il bambino non porta l'astuccio stamattina, porta la borsa a frigo.
3: Il ventilatore, quell' USB.
2: Cioè, ieri era a Rimini, oggi fa matematica, ma sono traumi, eh.
3: No, poi sai, finché magari, come qualche annetto fa, mi ricordo, tipo 25-30 anni fa, ancora in agosto magari in Svizzera interna cominciavano a rinfrescarsi un po' le giornate.
2: Esatto.
3: Le massime di 25-26 gradi,
2: cioè, in alcuni posti ha nevicato a Ferragosto, no? Seriamente.
3: E invece adesso ci sono 34 gradi, non lo so.
2: No, speriamo che abbiano l'aria condizionata, gli facciamo tanti auguri.
3: Esatto.
2: Racconta le tue vacanze, le fai maestra, le starei ancora facendo. Mi avete buttato dentro così oggi, 10 agosto.

0: The Dance, Lady Gaga. Mamma mia, che voce, che potenza, che talento.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Grazie, man. Si diceva che oggi in praticamente tutti i cantoni della Svizzera tedesca ricominciano le scuole e ci si chiedeva: il calendario scolastico non dovrebbe adeguarsi ai cambiamenti climatici? Visto che oggi anche lì ci saranno 33-34 gradi e gli allievi devono tornare a scuola. Ma quando sono nati questi calendari scolastici? A metà agosto, a metà agosto era già praticamente quasi autunno.
0: Esatto.
1: Sentiamo le riflessioni di Katia su questo argomento.
2: Sì, se però calcolate che in Canton Friburgo, per esempio, quest'anno hanno iniziato le ferie d'estate il 10 di luglio e c'erano già non so quanti gradi, ma un caldo assurdo da 2 o 3 settimane.
1: Troppo lunga.
2: Adesso sinceramente si vive un attimino meglio da noi in Canton Friburgo in questo momento. Mm-hmm. Preferirei quindi poter avere le vacanze
0: che
2: a partire
0: prima.
2: Dal 20 di giugno
0: e
2: ricominciare adesso piuttosto che il contrario.
0: Vabbè,
2: cioè, adesso
0: anche.
2: Purtroppo l'estate diventa sempre più lunga e sempre più calda, però secondo me conviene farli finire
0: prima. Sì.
2: Col caldo, per rifinire prima la scuola e iniziare magari in agosto anche col caldo, ma almeno è diverso, perché arrivare a giugno dopo la fine dell'anno scolastico col caldo che ha fatto quest'anno, secondo me i ragazzi sono sfiniti. Infatti in diverse scuole, sia nel Canton Friburgo che negli altri cantoni della Svizzera francese, non hanno mandato i figli a scuola gli ultimi 10 giorni, li hanno chiuse perché era troppo caldo.
1: Quindi forse conviene condizionatori.
2: Anticiparle e vabbè, io la vedo così.
3: Comunque sicuramente si tratta di una modifica, no? Agli orari e al calendario scolastico, sicuramente
1: va avanti così
3: la politica. Io penso.
1: Ma pensate ai bambini svizzeri che si conoscono al mare, uno ticinese e l'altro del canton Argovia, e fa: quando inizi le scuole? 31 agosto e tu?
4: Io il 10 agosto. Bastardi!
1: È vero.

0: C'è qualcuno che dice come Giada, mettiamola tutte le mattine, sì, la sigla di Friends.
1: Bello, bello, bello. Potrebbe essere la sigla di inizio di Parzialmente Schermato.
0: Perché no? Perché
2: scrivete
0: no?
2: Su alla...
0: Che poi tra l'altro era un successone pazzesco dei Rembrandts, proprio veramente. Di quel periodo avevano azzeccato in pieno poi anche il titolo, I'll Be There For You, sarò sempre qui per te.
1: Aspetta,
0: meraviglioso.
1: C'è uno che mi fa segno tre cose.
0: Ah!
1: E poi mi fa così, tre. Mi fa un cerchio grosso.
0: Gipfel?
1: No, così.
0: No. Aspetta, cos'è? Che si sventola, sì.
1: Tre sventolini. Ventolini. Da regalare agli ascoltatori, sì. In cambio di una roba facile, dai.
0: Non so,
1: una foto di...
0: Pendo dalle tue labbra.
1: No, non lo so, stiamo decidendo.
0: Una foto...
1: Di una roba facile.
0: Sì. Cosa si potrebbe fare?
1: Allora,
0: facciamo così. Mandateci la foto della temperatura che c'è dove siete voi adesso.
1: Ah.
0: In qualsiasi modo possibile.
1: E se non,
0: non
1: c'è
0: so.
1: Il termometro?
0: Telefonino.
1: Ah, ok, lo screenshot.
0: Va bene, dai. Vogliamo sapere. Dai, facciamo un rilievo della temperatura in tempo reale.
1: Solo chi è sopra i 25 riceve.
0: No, beh, sì. No, è vero, però. È perché solo chi è sopra 25 ne ha veramente bisogno. Esattamente.
1: Dai, la foto della vostra, lo screenshot o la foto di un termometro che dimostri che siete a più di 16 gradi.
0: Diciamo,
1: se sei in Svezia non
0: ma
1: vale.
0: Non possiamo discriminare chi sta nelle valli e sta al fresco.
1: È arrivato un 18,5, non so. C'è bisogno dello sventolino.
0: No, però secondo me sì. 079-873-8073. Mandateci i vostri screen capture, Snapchat. Cicipa da cip.

0: Stamattina si sprecano, per fortuna, voglio dire, la fortuna è particolarmente generosa con noi questa mattina. Le apparizioni, è lui, prestidigitatore, proprietario terriero, latifondista.
1: Le appariscenze.
0: Trapezista anche.
1: Trapezista, giocoliere.
0: Esatto, tappezziere anche.
1: Trombettista,
0: tempo perso. Sì, molto bravo, tra l'altro, devo dire, meglio di Demo Morselli. Joe Sbalmelli,
1: ciao,
0: che fa anche
1: buongiorno.
0: Rima.
1: Ciao. No, non c'è bisogno di una presentazione, tanto sai che io vengo dal basso e nel basso rimango. Senti, sì. No, è un piacere in questi giorni distribuire gelati alla Svizzera italiana.
0: Abbiamo ancora
1: già fatto
0: per una settimana, giusto?
1: Ancora da oggi fino sì. a sabato e mm-hmm. proprio con voi voglio ripercorrere un po' i primi momenti, le prime giornate di distribuzione bello fresco nelle nostre valli e non solo, e ricordarvi dove si andrà a partire da oggi fino a sabato. Abbiamo ancora 6 giorni di fronte a noi, parlo al plurale perché con me c'è sempre anche Alex Lanfranconi che segue e documenta tutto quanto sulle nostre pagine Instagram, che sì. è una sola, quindi posso anche usare il singolare e quindi c'è anche Alex con me oggi, eccezionalmente sarò seguito anche dal maestro del brivido Marco Bitonti, che un amico e collega regista,
0: bravissimo.
1: Che documenterà, darà l'esempio di dall'A alla Z di che cosa facciamo, perché voi pensate bello. Che siamo in giro solo con la macchinetta a distribuire gelati, ma c'è tutta una preparazione che in realtà non è che facciamo molta per mettere giù mattoni, però insomma vai giù al congelatore almeno uno e carga il congelatorino portatile, sì. stacca la queste menate qua, che però danno l'idea del fatto che davvero
0: della giornata completa
1: ci mettiamo sudore e tanto cuore io e Lanfra per portarvi refrigerio. Allora, settimana scorsa dicevamo è già andata benone, abbiamo ricevuto un abbraccio affettuoso dalle popolazioni di Valle Maggio e Valle di Blegno e Mendrisiotto, mm-hmm. e siamo partiti da Bignasco per la prima distribuzione, siamo scesi fino a Locarno, poi abbiamo percorso tutta la Valle di Blegno giovedì scorso, in seguito abbiamo chiuso con il Mendrisiotto, siamo partiti dalle zone di Arzo e siamo passati all'imbocco della Valle di Muggio, sì, anche le Brettelle le abbiamo fatte e via dicendo. Poi sabato sera, serata spettacolare, ho giocato con tante ascoltatrici e ascoltatori, ma non solo, al quizzone della RSI. Si trattava di indovinare le parole delle canzoni e c'era la possibilità di vincere dei premi, a tutti veniva comunque distribuito il bello fresco. Allora, il bello fresco piace molto, anche quest'anno abbiamo cambiato gusto, quest'anno è rosso,
0: gusto rosso.
1: Come dice mio figlio, il gelato rosso,
0: il gusto è rosso.
1: No, dovete indovinarlo come
0: granatina.
1: Consueto, è frutta su stecco, tecnicamente,
0: okay,
1: tra l'altro
0: stecco.
1: Non è un ghiacciolo, sorbetto. È frutta ghiacciata su stecco, e poi magari ve lo faccio provare così potete esprimervi,
0: sì.
1: Nei cofri è sempre bello mangiare un gelato alle 8 di mattina,
0: sì.
1: Poi poi ricordo appunto il percorso di questa settimana, adesso noi tra un paio di ore riunione con Guglielmoni alle 9, non so quando finisce cominciamo a impacchettare tutto con il Lanfra e il Bitonti e ci avviamo verso Biasca, perché l'idea oggi è di fare Biasca, che è la località più calda di tutta la Svizzera addirittura, e in questi mesi di canicola, quindi porteremo un po' di refrigerio a voi biaschesi, e tra l'altro più calda anche del Texas Biasca quest'anno, una roba incredibile. Poi scenderemo lungo la Riviera e il nostro obiettivo è quello di toccare un po' tutte le zone di balneazione sul mezzogiorno, primo pomeriggio. Ma che mi sta chiamando il Walter dei gelati,
0: sono finiti, non esci oggi,
1: sì. Walter, scusa, ti posso richiamare che sono in diretta, ti richiamo tra due. Ciao, ok, a posto, scusate.
0: Bellissimo, c'è anche dei gelati.
2: Questa è Radio Verità.
1: Perché c'è chi ce li fa i gelati,
0: è
1: un produttore del Locarnese che ringraziamo. E quindi nei prossimi giorni, domani saremo nel Luganese, tra l'altro. L'idea è quella di partire dal Malcantone, passare dal centro città di Lugano e chiudere in Capriasca. Poi Bellinzonese, Gambarogno, mercoledì, arrivando fino a Claro, Preonzo, quelle zone lì. E giovedì, le 20. Leventina, andremo in Leventina, vorremmo partire dalla Valle Bedretto, poi vediamo dove ci porta. Sapete che siamo a bordo di un microlino, un'automobilina elettrica che non raggiunge i 185 km orari, quindi niente, non possiamo emulare nessun politico.
0: Non passa inosservata,
1: del mondo,
0: però,
1: com'è?
0: Attenzione, satira politica.
1: No, non passiamo
0: satira politica.
1: No, non è satira, no, nel senso, vabbè, lo dico così.
0: E invece poi venerdì?
1: Poi venerdì chiudiamo nel Canton Grigioni, in Mesolcina. Purtroppo non riusciamo a toccare le valli. Ho sentito che questa mattina un concorrente della Valposchiavo ha vinto il nostro gioco ABC. Non riusciamo a toccare le valli più esterne del Grigioni. Saremo però in Mesolcina e quindi ecco.
0: Oggi diciamo che questa settimana qualche chilometro lo macinerete.
2: Avevate un po' d'ansia per l'autonomia all'inizio.
1: L'autonomia
2: è più che
1: decente. Il primo giorno partenza da Comano, arrivo Bignasco, ritorno a Comano, avevamo ancora il 30%, pensate. Quindi non è poi così un problemone.
0: Poi se è il caso, l'Anfra può scendere e spingere.
1: E spingere, assolutamente, capito? Sì, certo, perché in discesa, come sa di Savanca e Sass. Allora, oggi arriviamo, Biasca, arriviamo, yes. Valle Riviera, arriviamo.
0: Da che ora sarete su?
1: Ma dalle 11:30 prevediamo di iniziare la distribuzione. Ovviamente il nostro obiettivo è anche di cercare chi lavora, chi ne ha bisogno, esatto. Quindi se vediamo, che so io, un'officina aperta a 48 gradi all'interno, ci fermiamo e distribuiamo il nostro bello fresco.
2: Ma se adesso mi scrivono
1: esatto, allora se voi volete il gelato a domicilio Biasca Riviera, scrivete allo 079 873 8073, mandateci un indirizzo esatto, più o meno giusto,
0: la località,
1: così noi sappiamo dove arrivare, facciamo anche quello, consegne a domicilio.
0: Dai, perfetto, grazie mille a Gio Sbalmelli e all'Anfra che appunto oggi saranno a Biasca e dintorni. A più tardi,
1: ciao.
0: Ciao.

0: Allora, Rete 3 ormai lo sapete, è la radio dei regali. Stiamo per regalare stracci per asciugare i piatti della cucina di Ottavio.
1: Dopo devi farlo,
0: ecco.
1: Dopo devi farlo.
0: No, non lo so, mi dicevo, ci manca solo che stiamo regalando, non lo so, la ciotola d'acqua.
1: L'anno
0: che
1: prossimo
0: per bere qui.
1: Girocollo refrigerante
0: bello.
1: Col gel blu. È presente?
0: Bello,
1: sì, per la notte.
0: Bello.
1: Metti, segna giù che l'anno prossimo lo facciamo. Adesso devo soddisfare una richiesta che è arrivata.
0: Vai.
1: Non avete ancora trasmesso la canzone di Paitinesi?
0: Ma dai, eravamo allora, quasi fuori, mancavano allora, 20 minuti. Dai.
1: Ma la vogliono, cioè, si
0: non,
1: sono
0: non
1: affezionati alla sigla di Paitinesi.
0: Non è vero.
1: Praticamente l'AI che con un input minimo, due o tre parole, crea delle canzoni su di te.
0: Tipo inventa tutte le balle.
1: Parlando della tua vita. Sentiamo questa, è andata già non dalla scorsa settimana, ma magari non tutti sanno.
0: Ovviamente.
1: Tutto.
0: Se qualcuno non l'avesse sentita.
1: È bella, dai, è bella.
0: Dura

0: ripeto.
1: Aiuta!
0: Cattiva. Allora, bella questa musichetta davanti spettacolo bavarese anni 20. No, allora, ci sono alcune cose completamente false in questa canzone.
2: Scusa?
0: E poi, secondo voi, cioè, non lo so, allora fatemi capire uno come deve fare per il terzo pilastro.
2: Cioè, fai così.
0: Scusa.
2: Fai così.
0: Non lo so. Allora, tutti a puntare il dito, tutti a dire paetinedi, poi vabbè.
2: Chiedi soldi per il carrello, quanti ne hai tirati su? Ci sono i gettoni anche.

0: Don't Stop Me Now, 1978. Che bello ascoltarsi ogni tanto ancora i brani dei Queen, e soprattutto questo, poiché il lunedì mattina è perfetto.
1: Aspetta che mi chiedono la linea dal mare.
0: Vai.
1: Mi si apre la linea sulla casa. Dicono?
2: Io sono al mare.
1: No.
2: E tu?
1: Che nervi.
2: Sei?
3: Io invece sto innaffiare, che qui mo secca tutto.
2: Sto andando alla spiaggia del Principe Azzurro.
3: Eppure io volevo stare alla spiaggia delle sirene, però purtroppo mi tocca stare nel terreno delle cicale.
1: Fertissima.
0: Ma che nervi però,
1: sì,
0: Cioè, mamma mia, che trollati. Sono andati in spiaggia e tu sfigato,
1: ma
0: mamma
1: c'è qualcuno
0: mia.
1: Che deve ancora andare al mare, che magari sì. Ha bisogno dell'infradito.
0: Per esempio.
1: Perché dicono, sono già 6 minuti che non regalate niente, aspetta.
0: Appunto.
1: dacci un attimo,
0: facci respirare.
1: State prenotando i gelati per oggi pomeriggio. Abbiamo 2 infradito da regalare.
0: Non nel senso, come due paia?
1: Due paia, sì,
0: okay,
1: sì, due paia.
0: Se uno dice 2 infradito è un paio, no?
1: Due paia. La frase per vincerle che dovete mandarci è questa.
2: Io sono al mare. E tu dove sei?
3: Sì, dove sei?
1: Bellissimo.
0: Dai, bellissimo, perfetto.
4: Vedi che c'è. Prego, prego, signora. Vediamo dopo, salutami tutti!

0: Regaleremo domani il servizio, la metà del servizio in porcellana bavarese di Ottavio, ma nel frattempo sì, è bellissimo,
1: no,
0: è una roba che ti hanno regalato i tuoi parenti.
1: Allora, sventolino e c'è infradito.
0: Dai, va bene, ok?
1: Domani, poi non so se vuoi regalare con la tua nave modellino.
0: La nave in bottiglia.
1: Modellino vediamo, di nave.
0: Vediamo.
1: La nave in bottiglia, sentiamo cosa sta facendo.
2: E tu? Dove sei?
1: Aspetta,
2: Io sono al mare. E tu? Dove sei?
1: La giusta risposta da dare
0: meravigliosa
1: alla influencer che dice sto cercando il principe azzurro.
3: Io sono in mezzo al traffico a Lugano, a Pregassona, che non funzionano i semafori, 25 gradi per fortuna.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: La risata satanica al contrario. Micidiale.
1: I vincitori dell'infradito verranno contattati via
0: personalmente.
1: Su WhatsApp. Su
0: personalmente
1: WhatsApp.
0: Da Ottavio via WhatsApp. Allora, da Ottavio
1: e da Paitinerdi
0: è più o meno tutto senza dubbio. Vi lasciamo in compagnia di Rosy, che è tornata dalle vacanze e che si appresta a condurre il resto della mattinata, a tenervi compagnia fino a mezzodì, e sono sicuro che le farete sentire tutto l'affetto e il calore, visto che ci avete chiesto tutta l'estate dove è finita la Rosy. Oggi finalmente torna e noi ci risentiamo domani, io a partire dalle 6 e ovviamente Ottavio tornerà a farci compagnia da
1: cosa regali domani? 7.
0: Domani ci sto pensando, regaleremo la scatola di cioccolatini che abbiamo lì da 3 anni.
1: Quella sciolta,
0: quella di cui c'è la tecnica non mangi mai, esatto. A domani, ciao, buon lunedì, ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ma buongiorno, le 9 e un minuto. Sarò ancora capace di farvi compagnia. Buongiorno.
2: Eccolo lì, eccolo lì. Vai, vai.
1: Carica. Allora, cominciamo dal tempo previsto per la giornata. Soleggiato in prevalenza, dalle ore centrali ci sono sviluppi di cumuli, soprattutto temporali isolati, non esclusi in serata. A basse quote fino a 33 gradi, in Alta Engadina 25 gradi. Domani sarà ancora abbastanza soleggiato, con queste temperature che vanno e vengono, con dei temporali isolati che compaiono, e uno pensa che ti rinfrescherà, invece no, invece diventa più tuffo, come diciamo noi in dialetto. Traffico in apparenza abbastanza tranquillo su strade e autostrade della Svizzera italiana. Se avete bisogno di noi, ci siamo. Vediamo se mi ricordo anche il numero: 079 873 8073. E nel frattempo siamo giunti alle 9:02, come avete sentito, Luca di nuovo con noi per le ultime notizie.
0: 3 news.
3: Serve in futuro una gestione più efficace delle risorse idriche. Diversi partiti chiedono una discussione urgente alle Camere federali. Una revoca parziale in Germania del divieto di circolazione domenicale dei camion per compensare il trasporto merci impossibile ormai via fiume. Sempre più persone in Francia vogliono diventare pompieri, la conseguenza di un'ennesima estate devastante sul fronte degli incendi.
1: Ti ritroviamo domani?
3: Dopo, torno dopo.
1: Ah, dopo, certo.

E allora facciamo che comincio questa diretta in vostra compagnia, vi do il buongiorno ufficialmente, sono Rosy Nervi, c'è chi calè che la lì già, ma parda mica l'ha già sentita, ecco, sono quella lì che effettivamente è da un po' che manca il microfono, non per scelta, uno dice, sì ma cosa hai fatto a

Allora fa ridere perché effettivamente grazie per i vostri messaggi. Uno dice: ma questa qua è una nuova che lavora da voi, sarebbe bello essere una nuova. Invece questo è quello che passa in convento, ma c'è di peggio, spero di non essere troppo nociva. Buongiorno Arci, che mi scrive, dice: buongiorno Rosy, spero che hai iniziato bene la giornata, so che è sempre duro il primo giorno, se può consolare un pochino lo è anche per me, ho sentito la tua mancanza. Grazie Arci, ti ringrazio tantissimo per questo messaggio molto molto accogliente. Ecco, e poi anche Claude, buongiorno a te caro, è bello perché vi ritrovo, dice, ma ce n'è una nuova, Rete 3 anche tu. Bacio anche a te, grazie Claude, e buongiorno Raggio di Sole, Gabriele, buongiorno. Bene, sono felice. Allora, si diceva che cosa fa l'animatore quando è in vacanza? Niente, va, si iberna, no? Va tipo in catalessi, cosa che più o meno vive così tutto l'anno, ma quando poi deve essere in diretta qualcosa deve raccontare. Ma come lo spengono? Così rimane lì ibernato. Boh, in questo momento dell'anno è impossibile essere ibernati, ma rimane lì non, nulla facente, vegeti fino a quando ti richiamano in diretta. No dai, due tre cosette le ho fatte, in realtà sono abbastanza iperattiva, per cui vabbè, chi mi ha seguito sui social qualcosa ha visto quello che ho fatto. Adesso sono pronta psicologicamente, perché come vi hanno detto, noi questa settimana noi saremo io, me stessa, plurale maestatis, ma sarò in compagnia del buon Paolo Guglielmoni. Noi facciamo scintille come coppia, per cui chissà cosa succede a partire dalle 10.40 tutti i giorni fino a venerdì. Poi diranno tutti basta, basta, ne abbiamo avuto abbastanza, per cui mi lasceranno un attimo a casa di nuovo, poi torno, perché a volte ritornano, poi mi lasciano a casa un po', ma non solo a casa, proprio a fare proprio niente, due o tre cosine me le sono inventate, tipo che ho scritto un'altra commedia che uscirà al 14 di ottobre e ne saprete sicuramente di più, si chiama Un colpo di sterzo, parla di temi di prevenzione stradale, e quindi ecco delle cose, dai, delle cose vedrete che le ho combinate, spero anche un po'.

divertenti per farvi compagnia. Per quanto riguarda la radio, la cosa bella di tornare, di poter ascoltare dei successi di adesso, di quest'estate 2026, ma anche quelli del passato, che sono anche legati al cinema, quindi giocheremo a regalarvi dei biglietti, degli inviti per andare in location meravigliose, non soltanto a Locarno, a vedere dei film, tra cui quello di Michael Jackson, che viene proposto, se non sbaglio, questa domenica, ma vi raccontiamo tutto dopo le 11. Intanto ce lo ascoltiamo, Michael Jackson, bellissima. The way you make me feel.

Michael verrà proposto a Bellinzona Cinema all'aperto, ti regaliamo i biglietti tutta la settimana, quindi anche per vedere questo Michael mercoledì sera. Per quanto riguarda la proiezione di questa sera, si gioca tutti i giorni, oggi giochiamo attorno alle 11.15, quindi non mancate più tardi. Intanto continuo a ringraziare, buongiorno anche a Balù, caro Balù, che piacere, mi mando una rivisitazione di E-Man che effettivamente con lo sguardo di Michael potrebbe anche avere qualcosa a che fare. Grazie per il tuo bentornato Pachito, buongiorno Rosy, ho seguito le tue avventure sui social, ma avere al microfono è un'altra cosa, avermi al microfono, grazie. E c'è Luca che mi scrive, dice: anch'io sono tornato dopo una lunga camminata con il mio cane Led fino al nord, volete sapere com'era andata a finire? Io ci sono, se volete ve la racconto. Quindi perché no, dai, sentiamo Luca tra un attimo. La suocera c'è,

Chiaro che ci sono stati un sacco di tormentoni che vanno alla grandissima nelle classifiche. Oggi tra l'altro San Lorenzo, Lorenzo Giovanotti presentissimo, abbronzatissimo in questo suo tour italiano pazzesco. Giovanotti che ha omaggiato anche il grande Francesco Guccini che è appena mancato. Guccini che ha segnato la mia adolescenza. Io non so quanto ho cantato, quanto ho strimpellato la chitarra cantando i suoi grandi successi. Giovanotti ha omaggiato alla grande con un minuto di silenzio con tutto lo staff del suo tour. Un momento di silenzio davvero commovente. San Lorenzo, non tanto Giovanotti. Noti, sì, cioè più o meno santo anche lui, lo ricordiamo perché oggi è il 10 agosto, per cui vorrei tornarci tra non molto. San Lorenzo legato anche alla contemplazione del cielo, ci sono le Perseidi, quindi in questi giorni se avete dei desideri in sospeso provate a mettervi lì in un momento di oscurità se la trovate, perché c'è un inquinamento luminoso importante anche della Svizzera italiana, per cui è abbastanza difficile, ma se riuscite, ecco, le Perseidi stanno cadendo, se beccate quella giusta magari un desiderio da esaudire lo trovate. Nel frattempo, dicevo, tanti nuovi singoli, non sono a livello di Giovanotti, ma avevo già alluso al fatto che io e lui forse una mezza fonte in comune l'abbiamo trovata, e anche io avevo il mio tormentone con cui vi avevo salutato alla fine di giugno.

0: Allora vediamo un po' quest'uomo che abbiamo seguito dall'inizio in un'avventura. Lui ha detto: vado in pensione, voglio fare qualcosa per gli altri, voglio fare qualcosa anche per me. Di solito si fanno questi percorsi spirituali tipo Santiago di Compostela. No, Luca è alternativo proprio nel DNA. Cosa hai fatto, Luca, riassumendo? Buongiorno.
1: Buongiorno. Niente, sono partito con le mie belle gambette a 6 gambe, perché ci sono le 4 ore del LED.
0: Il LED del suo cane?
1: Fino in Olanda, al nord dell'Olanda.
0: Perché il nord dell'Olanda, giusto per?
1: Ma perché la mamma dei miei ragazzi è di lì.
0: E quindi un omaggio alle origini dei tuoi figli.
1: Dei miei figli, sì. Però io ho sempre detto: vado a 65 anni, il giorno mio parto e vado.
0: Ecco.
1: E visto che mi piace dire io sono quello che dice e poi fa quello che dice, ha detto, ecco, lo dico e lo fo.
0: Quanti chilometri te fai?
1: 2000.
0: 2000 col cane. Ci sono stati dei momenti 2000. Dove le zampine del LED erano infiammate, quindi hai rispettato le tempistiche, hai preso anche dei mezzi pubblici, ti sei fermato, hai chiesto degli hosting, ti hanno ospitato, hai dormito in posti un po' catapecchiosi, altri più belli, con dei prezzi di favore perché ti venivano incontro. Diciamo che la favella non ti ha mai abbandonato, tu comunichi anche con le betulle, quindi sei riuscito sempre a trovare degli agi. I momenti più difficili sono stati nel cuore della Francia, o mi sbaglio?
1: Più difficile sì, perché era caldo lì sulla via Francigena da Besançon a Reims. Praticamente ci sono dei bei villaggi, ma non vedi nessuno, non c'è nessun ristorante, non c'è nessuna possibilità di acquistare cibo. Perciò ogni tanto devi deviare e andare da un'altra parte e fare spesa, poi ecco ti porti 4 kg in più, dai 18 passi a 22, più i 3 del LED sono 25 kg che ti porti.
0: Poi non si può campeggiare dove si vuole, no Luca?
1: Allora... io sono un anarchico.
0: Certo, stai lì anarchico, facciamo un disco che già mi preoccupo e torniamo, perché l'anarchico poi è arrivato all'obiettivo il 1° di agosto, finiamo di raccontarlo tra

0: Abbiamo al telefono Luca Donati, che abbiamo seguito in giugno, anzi prima, quando sei partito Luca, giusto per ricordare
1: il 21 di maggio, giorno del mio 65esimo compleanno.
0: Giusto, 65 anni, 21 maggio, dice ciao, partiamo, facciamo questo lungo viaggio, 2000 chilometri fino nei Paesi Bassi, per un motivo, anzi per più di un motivo. Hai trovato te stesso? Prima domanda. Ci si trova dopo una camminata del genere?
1: Guarda, sono venuto qui in aeroporto a vedere se ne avevo lasciato un pezzo.
0: Di te, ok.
1: No, ma ho avuto la conferma che come sono io, ho ricevuto tanti piccoli gesti, no, dalla gente, e questo è bello, che vedi che la tua filosofia in fondo ti viene restituita, no? Fare dei piccoli gesti. E poi, come ho detto a Isa, la ragazza che mi ha portato le mandorle tostate, che lei mi aveva chiesto, ho detto guarda, la risposta, se c'è ancora gente bella così, sei tu, perché tu sei venuta a cercarmi, hai cucinato per me e poi mi hai dato quello che tu hai preparato. Ecco, i piccoli gesti sono bellissimi, ma il problema è che noi dobbiamo riconoscerli. Qualcuno ci fa un piccolo gesto, ecco, il riconoscimento di questa cosa è appagante, no? Per tutte e due, no?
0: Di gesti belli
1: per lui.
0: Di gesti belli ne hai ricevuti tanti in questo viaggio, che è durato due mesi. Quasi.
1: Due mesi e mezzo,
0: ecco. Sei arrivato il 1 agosto alla tua destinazione, c'era una casetta che hai riservato, che ti aspettava, dove comunque c'erano dei parenti ad aspettarti.
1: No, la casetta a luglio, quella era vicino a Rotterdam. Scusa. Quindi sono fermato lì, era il punto. Poi dove sono arrivato, mia nipote è stata a casa mia per un mese e io sono stato a casa sua per 4 giorni.
0: Ecco, perché dopo, come il pesce, anche i parenti. No, va bene, ok. E quindi quando sei arrivato lì?
1: Poi, quando sono arrivato, ma prima di arrivare, una delle ultime tappe che è stata anticipata ad un giorno, perché sulle isole non trovi più dove andare. E allora siamo arrivati tardi la sera, in un campeggio dove c'era tanta gente, non c'era più l'amministrazione, non c'era niente da mangiare. Ho messo la mia tenda e ho trovato per lei c'era la pasta, ma per me non c'era niente. Allora ho trovato due fette di pane vecchio, un po' di sale, fatto bollire l'acqua, ho fatto una ciupa da, intanto c'è la turbina del PC7 qui che gira, una ciupa da pan, che era buonissimo, riportato ai tempi della mia nonna quando preparava queste cose. Ecco.
0: Ti sei arrangiato come hai potuto, hai dormito in tenda, sì. Dicevi, una sera di diluvio universale?
1: Sì, la nostra tenda è un sarcofago, perché è 2,40 m, un metro di larghezza sulle spalle, e finisce a 30 cm, alta 80 cm, sarcofagino, sacco, tutto dentro lì, ha cominciato a diluviare, lei vieni dentro anche tu, eravamo lì tutti abbracciati.
0: E avete dormito così?
1: Ma sì, dormire è un optional, sì.
0: Certo.
1: Passa il tempo di notte.
0: Aspettaci ancora un disco.

0: Ancora con Luca Donati, che tra le passioni ha quella dell'aviazione, quindi è tornato a casa sua, non solo ad Orsolina, ma proprio nell'hangar dove sta stofignando i suoi pezzi d'aereo, perché la prossima missione sarà in volo? Hai già progettato cose nuove? Che sei un visigone?
1: La prossima missione è andare a mettere a posto regolare l'elica, andare a fare il test del rumore al 22 a Grenken.
0: Ecco, il test del rumore?
1: Sì, malgrado che tutti ci andiamo indietro, noi ogni decollo paghiamo una tassa per il rumore. Dovrebbero pagarlo anche quelli delle Harley Davidson che vanno di rumore.
0: Va mia su Pulemic, che non è il momento, stai lì tranquillo.
1: Siamo tutti giusti.
0: Ecco, tornando al viaggio a piedi, dove non facevi rumore più o meno, dipende. Ma hai fatto rumore. Allora, tu hai camminato per chi non può camminare. Diciamo che c'era un fondo benefico in tutto questo, una raccolta fondi attraverso i tuoi chilometri, tutti ti seguivano. Alla fine una benna che parte per andare ad aiutare chi?
1: Sì, questi ragazzi che con questa sedia a rotelle riescono ad andare a scuola, appunto, come dicevo, quando vengono portati a spalla, ma poi quando crescono diventa pesanti, i ragazzi, i suoi fratelli e le sorelle non ce la fanno più portare, o trovano magari mezzi di una carretta, qualcosa, però così Marco e il suo collega distribuiscono queste sedie a rotelle.
0: Che associazione?
1: Con il loro tempo. Sì, è l'associazione Blue Spring, e vanno dove c'è questo bambino, magari è distante 30-40 km, non a fare 30-40 km con le strade in Africa, ci vuole quasi una giornata.
0: Certo.
1: E poi stanno lì, guardano il bambino, gli regolano la sedia per lui e fanno una piccola famiglia per la manutenzione, e va là.
0: Ecco.
1: Va avanti.
0: Quindi adesso tu dovrai seguire questo progetto per concludere il tuo viaggio, proprio per concludere la tua missione, e poi ci sarà un documentario nelle mani del collega Claudio Gazzaroli, quindi all'interno di Storie, perché tu ti sei filmato, hai seguito le istruzioni del tuo regista videomaker, ogni tanto lui ti ha raggiunto, quindi queste immagini verranno raccolte nei prossimi mesi e quindi proposte in un documentario al momento opportuno. Avviseremo sulla RSI quando saranno trasmesse.
1: Sì. Adesso ormai sono 3 mesi in tutto da condensare in 50 minuti.
0: Lavoro pesante.
1: Non invidio quella che dovrà fare il lavoro lì. Comunque io non voglio vedere niente. Cioè, io ho detto, io vedrò quel documentario lì solo quando lo vedranno gli altri.
0: Wow. Senti Luca, un messaggio, dopo ci torneremo ancora, ti sentiamo tanto, ci scrivi sempre, sei la mia suocera. Un messaggio conclusivo, che cosa, cioè ce ne sono tante di cose che ti lascia questo viaggio, ma un pensiero, il primo che ti viene in mente?
1: Ma siate più attenti ai piccoli gesti.
0: Questo è quello che ci hai detto.
1: Sì, questo qui. Ognuno può fare di piccolo qualcosa per qualcun altro.
0: Bellissimo.
1: È così. Semplice, ma funziona molto bene.
0: Rimani sintonizzato, stacci vicino, stack attack, come si dice?
1: Mai. Sempre con la rete. Tutto il viaggio, dalla mattina di sera alla sera.
0: È vero. Sì. Siamo stati con te, sei proprio caro. Luca, buon lavoro in hangar, non farmi disastri, ci sentiamo tanto durante le dirette, fino a mezzogiorno ti ritrovo. Bentornato a casa, Luca.
1: Va bene.
0: Un bacio
1: grazie
0: al LED.
1: Anche a te.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Luca.

Insomma, Luca aveva un sogno, l'ha programmato, l'ha definito e l'ha realizzato senza bisogno delle perseidi. Ci vuole della forza di volontà per arrivare a degli obiettivi. Se lo definisci sogno, forse per definizione il sogno resta tale. Invece lui ha cercato di concretizzarlo, ce l'ha fatta, ci è voluto coraggio, ci sono gli imprevisti, c'è l'ansia, l'ansia perché non sai che cosa ti sta per accadere. Poi ci sono le sorprese belle di cui ci ha parlato nella vita, no? La generosità delle persone, la solidarietà umana. Ci vuole così poco alla fine per rendere tutto magico. Ne ha fatto una canzone anche Lauro, Achille Lauro, e l'ha intitolata La città degli angeli, perché ha parlato di Los Angeles, dove ha vissuto un periodo, un sogno che è diventato realtà. E gli angeli della canzone sono persone che anche qui hanno dei grandi sogni, vogliono sentirsi liberi, vivono la notte, l'amore, il sesso, anche gli eccessi, si spingono oltre i limiti, cadono, sbagliano, si fanno male, ma continuano a volare. Angeli.

0: la storia della musica. Bryan Adams ci ha riportato all'inizio degli anni 90. Buongiorno ad Aldo, dice: ciao cara, bentornata, ci sei mancata, per favore fai un bacino sulla guancia alle fatine dei dischi, perché ogni tanto effettivamente propongono delle chicche meravigliose, glielo facciamo assolutamente. Ora oggi ho visto la fatta madre, cioè c'è in giro, le altre fatine non ci sono, almeno non le ho viste, ma non mancheremo. Arci dice: aspetta, mi hai fatto incuriosire col tuo nuovo pezzo, comunque come torni, ecco, come della strada ti si addice molto di più. Aspetta, non l'ho capita, cosa fai per dire? Alice, buongiorno, ci manda uno scatto dello sventolino di Rete 3, bene che ce l'hai, fa sopravvivere al caldo di questo periodo, l'abbiamo pensato bene, il gadget, ok. Poi abbiamo, aspetta, Giona, bentornata, un abbraccione caro, grazie mille. E anche Domenico ci manda il suo saluto. Domenico di solito è di tante parole, si vede che il caldo ti ha reso più sintetico. Aspetta, perché non ti sento.
1: Buongiorno Rosy, bentornata anche a te.
0: Tesoro, grazie, sei al lavoro, ma facci sapere cosa stai combinando, le vacanze ce le hai già alle spalle oppure è ancora un buon punto di riferimento per sopravvivere a queste giornate. È Giselle, questa misteriosa artista francese, e non è ancora chiaro se sia un artista che vuole rimanere anonimo oppure questi nuovi esperimenti legati all'uso dell'intelligenza artificiale anche nella musica. Anzi, c'è chi parla di un futuro radiofonico senza più voci come le nostre, imperfette, che inciampano, che sbiascicano, che si incartano, ma che saremo in mano anche qui dell'intelligenza artificiale. Chissà cosa c'è dietro Giselle di Moshmi di P.

Dimanche, quanta curiosità dietro questo brano, da dove viene, età, vero nome, significato della canzone. Vogliamo saperne di più, qualcuno ha indagato su questa Giselle con il nome così romantique e che ci lancia nelle mani di un'artista italiana intramontabile che è tornata alla grande, rilanciando e rivedendo con i grandi del rap i suoi grandi successi, le sue canzoni che hanno fatto cantare tutta l'Italia, almeno tutta la Svizzera che parla italiano, Gianna Nannini. Con la sua Sei nell'anima arriviamo così alle 10 di questo lunedì mattina 10 agosto. Giorno speciale, notte speciale, quella di San Lorenzo, quella delle notte di stelle cadenti, quella celebrata anche

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Sono le 10, come annunciato, diamo di nuovo uno sguardo alla situazione del tempo e poi ripasso la parola a Luca per le ultime notizie. Oggi lunedì, giornata prevalentemente soleggiata, dalle ore centrali di oggi vedremo uno sviluppo di qualche cumulo, soprattutto verso sera e sulle Alpi non si escludono temporali isolati. Farà decisamente caldo ancora anche in questi giorni, con temperature fino a 33 gradi alle basse quote e sui 25 in alta Engadina, lo 0 gradi termico salirà fino a 4200 metri. Luca, se sei pronto, sono le 10 e un minuto, ti lascio la parola.
2: 3 News.
3: Un volo di Swiss ha dovuto fare un atterraggio non previsto a Dublino ieri sera a causa di fumo in cabina generato da un power bank, lo ha confermato una portavoce della compagnia aerea elvetica alla RSI. A bordo c'erano 206 persone che da Zurigo erano dirette a Boston. Dopo 3 ore di volo l'aereo è stato dirottato verso l'Irlanda, dove è atterrato verso le 23. Nessuno è rimasto ferito. Grande affluenza a Zurigo davanti al Tribunale Cantonale per l'avvio del processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz e altri imputati. Un centinaio di persone, tra media e numerosi spettatori, erano davanti alla corte. L'ex banchiere, oggi settantenne, è apparso di buon umore ma non ha rilasciato dichiarazioni. Era stato condannato 4 anni fa in prima istanza a 3 anni e 9 mesi di detenzione per una serie di reati, tra cui quelli di truffa e amministrazione infedele. In 9 cantoni della Svizzera tedesca inizia oggi il nuovo anno scolastico: ad Argovia, Berna, Basilea Campagna e Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia. Migliaia di bambini percorrono per la prima volta il tragitto verso la scuola dell'infanzia o la scuola primaria.
1: Ci vediamo domani? Ci vediamo ancora? No, ci vediamo domani.

Anna Pepe, solo Anna, questo pezzo da 2026, bello estivo, bello fresco, gioca sulla espressione inglese che significa sballata, ubriaca, che dà questa immagine che viva la notte in un modo un po' sfrontato, eccessivo, senza troppi freni. Poi alla fine però bisogna tirarsi assieme, perché il giorno dopo, ecco, diventa impegnativa. Va bene, allora ci siamo ballati questo pezzo, non so se avete la forza, perché quando diventa così caldo io vado in giro tipo Brady, strisciando, cercando delle zone di fresco così per sopravvivere, oppure magari ci sono le zone da pinguini, è così come quando vai nei supermercati americani che entri, ti congeli, poi riesci e ti coli e dici ma una via di mezzo, no, tra il dentro e il fuori, com'è dalle vostre parti, o voi lavorate per i fatti vostri quindi potete regolarvi l'aria condizionata, oppure sei in balia di tutto un popolo di colleghi al lavoro che o hanno troppo freddo o hanno troppo caldo e quindi bisogna adattarsi. Com'è la vostra situazione climatica? Come sta il neurone, per intenderci? Ve l'hanno già condizionato all'aria oppure è colato? Non è bello, in nessun caso non è una bella immagine.

I Fine Young Cannibals, nati a Birmingham nel 1984, i due dei componenti provenivano dai The Beat, una delle band fondamentali della scena ska britannica, Andy Cox, David Steele. E questo pezzo, che ha una melodia molto happy anche qui, no? Sembra un pezzo da ballare, in realtà racconta la storia di questo Johnny che deve tornare a casa, che ha una storia veramente poco spensierata, quella di un ragazzo che scappa di casa inseguendo la libertà e si ritrova poi solo, perso nella grande città, e mentre lui cerca una via d'uscita, la sua famiglia gli chiede una sola cosa: di tornare a casa. Lui è scappato, cerca la libertà, ma insomma poi la vita sì, la cerchi diversa, ma la realtà spesso si rivela molto più dura di quanto lui immaginasse. Quindi temi di solitudine, difficoltà economiche, alcol, sensazione di non avere più un posto dove andare. La cosa bella è che però poi la canzone cambia prospettiva, quindi sì, c'è questo disagio, mentre poi nel ritornello arriva la voce della famiglia che ti implora, quindi una famiglia che c'è, che ti fa da rete di supporto, ruolo importante. Abbiamo sentito i bambini che tornano a scuola nei cantoni tedeschi, oggi in Svizzera per tanti cantoni c'è il ritorno a scuola, insomma anche il distacco dalla mamma, dal papà, insomma salutare, andare a scuola, momento traumatico che la Svizzera italiana vivrà un po' più in là, credo alla fine d'agosto.

fa salire la temperatura. Anche nell'ufficio di Mario dice: no ragazzi, posso dire com'è la situazione? Ci manda le temperature in rosso, 30 gradi. Buongiorno a tutti, non so come fai a sopravvivere. Stefano, buongiorno anche a te. Ecco. Cosa, tu mandi direttamente degli indirizzi, non so cosa tu voglia, ma va bene, ok. Mi sembra chiaro. Il gadget di Rete 3. La meraviglia della meraviglia, sto qui fino a domenica in Calabria. Un saluto da Ale alla faccia nostra, bello rinfrescato dalle acque meravigliose cristalline, che neanche poteva cantare meglio Petrarca nei suoi sonetti migliori. Uno spettacolo, grazie per lo scatto. E un bacio a Ila che ci manda un saluto dai Monti di Sobrio, 1500 metri sopra il livello del mare. Si sta abbastanza bene, dice 24 gradi. Sofia, Ilaria, un grande abbraccio. Vedo fuori dai vetri dello studio azzurro un uomo alto, bello, affascinante, anche abbastanza in forma. So che si ammazza di padel. Parliamo di Paolo Guglielmoni, che si ripropone sulle frequenze di Rete 3 come quello che abbiamo conosciuto, un grande esperto di cinema. Quindi sta seguendo in modo trasversale il Festival dei Film di Locarno, seguendo delle produzioni più alternative, più local. Sono già inquieta e preoccupata. E il bello di ridere al Festival dei Film di Locarno, che è una cosa praticamente impossibile perché più o meno piangi ad ogni film, per quanto violenza, tristezza umanitaria, c'è cioè di tutto. No, devo dire che sono anche state delle belle sorprese in questi giorni, la Bellucci, insomma tanta roba, anche già solo da un punto di vista dell'immagine. L'attrice e regista Olivia Wilde a Locarno con la commedia The Invite, che parla di desiderio, di vergogna, una commedia che lei dedica a Diane Keaton, che è stata lei, insomma, ad aiutarla, a spingerla a dirigere un film. Anche queste presenze sono molto belle, dai, per fortuna. E poi ci sono anche i grandi film cult che sono già stati proposti, per esempio Balla con lupi. Io mi sembra che l'avevo visto quando ero uscito a Locarno in un festival che durava 3 ore, ho pianto come se non ci fosse un domani. E hanno aperto questa edizione tra Roger Rabbit e la splendida Jessica Rabbit. Chi è andato a vederlo in Piazza Grande? E il meraviglioso squalo, che ha creato traumi ai bambini per generazioni e anche traumi agli stessi squali, che ormai hanno rischiato, grazie a quel film, l'estinzione. Ma per fortuna Paolo ci porterà altri film che analizzeremo con voi tra una mezz'oretta circa. Non mancate. Aiuto, aiuto. Martin Garrix, U2, Fireflies.

un anno fa cantavano ex, quel momento ambiguo in cui una persona diventa un ex, ma solo sulla carta, perché emotivamente è molto presente. A volte succede, più sei assente, paradossalmente più diventi presente in questo stato di nostalgia. E un altro paradosso è che quando diventi ex, di te si ricordano solo le cose belle o le cose bruttissime. Dici, sì, ma non è che ho fatto solo cose bruttissime o cose super fantastiche. Tu ricordi del tuo ex solo le cose super fantastiche. Ma se me ne hai fatte passare più di quelle di... Perché mi devo ricordare? Perché è così, è un meccanismo cerebrale autosabotante che ti tortura, è così. Vabbè, quante volte diciamo la mia ex, come se bastasse quella parola lì a chiudere la storia. Iram in Ex ci ha raccontato con Elodie quel momento in cui la relazione è finita, ma appunto il cuore è rimasto indietro, non ha ancora ricevuto il memo, dice ok, ex. Torniamo agli ex pezzi che avevano fatto cantare, in questo caso 23 anni fa. Ve li ricordate gli Ataris? The Boys of Summer. Il Boy of Summer è arrivato tra 10 minuti, lo ritroviamo Paolo Guglielmoni con noi per tutta la settimana. Dalle 10.40 circa, mondo svizzero italiano, preparatevi alle recensioni di un uomo. Aiuto, aiuto. Ho paura. Chissà che domande mi fa. Aiuto.

Allora mi ha detto che manca poco, l'ho già visto, diciamo non è elegantissimo, mi ha messo su una t-shirt un po' così, non so, fa scusami per la t-shirt, ho detto va bene Paolo, fammi vedere se hai la pata almeno chiusa, com'è? Perché lui in passato era migliorato, e dopo dipende, se frequentava Casolini bene, in altri contesti meno bene, ma è un uomo sportivo, spesso lo sguinzagliamo se va in montagna, quindi lì la gente non si formalizza, gli stan becchi le marmotte, non si arrabbiano più di quel tanto se Paolo è. Oggi bene ma non benissimo, ma so che è preparato ed era molto impegnato perché lui è un critico cinematografico di grande esperienza, sta seguendo una produzione laterale della nuova edizione del Festival del Film di Locarno, vediamo in che modo saprà sorprenderci, ripeto, ho già paura.

0: Devo creare un po' di pathos, per cui vi chiedo ancora qualche istante, giusto perché è arrivato. È come quando hai le visioni mistiche, sento delle voci, ma non sono Giovanna d'Arco. Ma è lui o non è lui? Non lo so. Sono emozionata come il primo giorno di scuola, vi giuro.
1: Anzi,
0: vi confesso che ho anche preparato una poesia quasi d'amore per lui.
1: In dialetto?
0: No, in italiano, perché oggi c'è anche la poesia di San Lorenzo. Io ho preparata per te, San Paolo.
1: Bene.
0: Tra poco. 5.

0: Partire dopo cretina è un po' difficile. Io volevo...
1: È una canzone che si chiama così?
0: Ma non era dedicata a me, non credo, no? Ma ciao Paolo!
1: Buongiorno!
0: Senti, aspetta, Così, già subito. Io vorrei darti il bentornato, visto che oggi è il 10 agosto, visto che Pascoli ci ha fatto una poesia fichissima del 10 agosto, molto più intensa, nostalgica, ecco. Io però volevo dedicarti una specie di poesia d'amore.
1: Vai.
0: Paolo, in questa notte di San Lorenzo ti darei la luna e le sue stelle, le Perseidi, il cielo, il firmamento, ti darei rose, viole e caramelle, persino un like con tanto sentimento, io tutta fashion, tacchi, paillette, tu con la maglia che implora pietà, io influencer, tu re della felpa, tu due mondi opposti in perfetta sincronicità, ma... Tu dici Rosy, mia influencer, con quell'ironia da gran signore, io ti rispondo, Paolo, parla pure, che sì, mi sembri poco un intenditore, eppure in fondo tra una presa in giro, ma quanto sei vanitosa Rosy, c'è forse questo tenerissimo respiro, ti darei tutto Paolo, stelle, luna e amor, e se non basta e vuoi pure bergonzoni, allora caro Paolo, vaffa, ma bentornato mio tesoro.
1: Oh, sì. Grazie, lo apprezzo molto. Allora io sono venuto per fare una cosa, adesso abbiamo una sigla e poi dopo la faccio.
0: Sì, sigla.
2: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival.
1: Allora io ero lì a casa mia a Viganello che mi dicevo, ma la televisione si sta occupando molto di questo Locarno Festival che è partito mercoledì, durerà fino a sabato 15 agosto, la Rete 1 sta facendo tante cose, ma Rete 3 cosa fa? E allora mi sono messo stamattina, ma non per fare una pesantata, mi sono messo d'impegno per dire mandiamo anche gli ascoltatori di Rete 3 a Locarno, che è il maggiore evento culturale della Svizzera.
0: Bravo Paolo.
1: Lo so che la vita è stressante, non è facile dedicare del tempo alla cultura, però io voglio mandare oggi le persone al Locarno Festival.
0: Bravo.
1: Tra l'altro ci sono stati tanti VIP nel weekend, Rosy.
0: Ho visto la Bellucci.
1: Olivia Wilde.
0: Bellissimo.
1: C'era
0: Olivia Wilde.
1: Xenia Ciumiceva sul red carpet. ridiamo per Xenia Ciumiceva.
0: No.
1: Per me solo 15 minuti di applausi per Xenia.
0: Bella come il sole.
1: Sì, fantastica. Sì.
0: Sapevo che tu avevi il debole,
1: sì,
0: più
1: ma
0: per
1: l'ho sempre
0: avuto, che per lei.
1: Tutte e due. Però oggi c'è anche Zoe Saldana alle 11.45, l'attrice di Avatar che parla allo Spazio Cinema, parla col pubblico. Ricordiamo Zoe Saldana, non cugina né sorella di Nico Saldana. e allora, dicevo, mandiamo la gente al cinema.
0: Andiamola.
1: Allora, cosa c'è a Locarno oggi? Se trovate il modo di svincolarvi dal lavoro. Oggi al Palazzetto Fevi alle 14 c'è un finti cinese in concorso. Il maestro di Osogna è il titolo. Il regista è un trentenne di
0: Osogna. Strano, non l'avevo letto.
1: Il regista è un trentenne di Osogna, Brian Frappolli, e il suo film gira attorno al pozzone di Osogna che tu ben conosci. In realtà se siete stati a Osogna sapete che ci sono più pozze, c'è la pozza attaccata al paese, poi c'è quella sopra, poi c'è ancora la terza sopra, vabbè, c'è i nudisti, puoi andare anche al Ponte dei Cavalli.
0: È vero.
1: Ci sono tanti posti per nudisti, ma non è quello il tema. Allora, una digressione però personale, dato che mi hai dato là. Io a 22 anni, quindi tanti anni fa, avevo fatto il tuffo dalla pozza 2 di Osogna alla pozza 1, dalla Betulla.
0: Ne parlano ancora?
1: Tu mi prendi in giro, sono 13 metri di volo. E avevo fatto anche, grazie ai ragazzi del paese che bloccano l'acqua, mi ero messo dentro la scanalatura nella roccia e poi vai giù con la cascata. L'hai già fatto?
0: Adesso capisco tante cose. Dove
1: sono due cose che ho fatto io da giovane. Però torniamo al film che c'è al Fevi questo pomeriggio. Il maestro di Osogna racconta di questo maestro della scuola elementare di Osogna che si chiama Dylan Malaguerra.
0: Che fantasia.
1: Cosa fa questo Malaguerra?
0: Cambiamo.
1: Allora, mentre in agosto tutto il paese di Osogna cerca refrigerio in acqua, questo maestro elementare se ne sta appollaiato su una roccia 17 metri sopra il pozzone a prendere il sole, tipo lucertola, no? lui è bellissimo, sto Malaguerra, sembra una pubblicità del profumo di Armani, no? E le donne sono tutte innamorate di sto maestro elementare, soprattutto le mamme dei suoi alunni, no? Diciamo che questo Adone della Riviera ha risvegliato nelle mamme una forza ancestrale. Tu hai capito quale, Rosy?
0: Ho paura di dire, ma penso di aver capito, Paul. Sì.
1: Finalmente questo maestro elementare, questo è il film che c'è al Fevi alle 14.
0: Certo.
1: Finalmente il maestro elementare si tuffa da 17 metri. E mentre è in volo, un po' come nei film degli anni 70, c'è un fermo fotogramma e tante domande rimangono aperte.
0: Tipo,
1: le mamme di Osogna tradiranno i mariti con l'insegnante dei loro figli? Il maestro Ad Malaguerra, invece di fare il toy boy, si concentrerà sul programma di scuola, tipo insegnare la matematica?
0: Sì.
1: In questo bailam i bambini del paese prenderanno la licenza di quinta elementare?
0: Sono domande che si pongono.
1: Allora, la domanda che faccio io è... È una trama un po' particolare questa del maestro di Osogna.
0: Però bella articolata, profonda, sì. Con una bella elaborazione.
1: C'è tutto, c'è tutto. Sesso, forse anche morte, perché se si stufa 17 metri non c'entra la pozza, sono problemi. Però avete magari già visto anche voi al Locarno Festival delle trame un po' articolate, un po' fuori di testa? Ditecelo.
0: Ditecelo allo 079 873 80 73, ditecelo.
1: Raccontateci magari delle trame un po'...

0: aspetta che
1: Buonatti Orba, no?
0: Lost to You, Maxi Priestley. No, beh, in confronto ai film che ci stai presentando sicuramente ti orba. Tra l'altro,
1: cosa dice il pubblico?
0: Esatto, il pubblico tipo via Antonella, ricordiamo il numero 079-873-8073 per commentare le varie recensioni del nostro critico cinematografico Paolo, che segue una sezione laterale della nuova...
1: laterale, certo, fino a un certo punto, un corso, poi danno il pardo d'oro.
0: Sto calma. Antonella ti risponde, dice: mi sembra che nella trama di cui hai parlato prima il maestro nel frattempo si sia sposato e comunque il Pozzone era ed è e resterà sempre lui, quindi con
1: Pozzone di Osogna è un posto mitico per i ticinesi,
0: infatti, certo. Elio ti dice: ciao, dai, sì, si va al Pozzone di Osogna solo per andare su al Grotto del Ducio,
1: ecco quello, sono i tuoi luoghi, non
0: erano i miei luoghi,
1: sì, sopra.
0: Adesso sai che bazzico in altre zone, adesso non sono più sul pezzo.
1: Abbiamo anche il vocale di quel signore matto.
0: Esatto, aspetta, diversi ne abbiamo di messaggi, ti posso far sentire.
2: Asilo Carno Film Festival, siamo stati sabato e sì, bello. C'è l'arrotino Locarno.
1: L'arrotino?
2: I coltellini del Locarno Film Festival.
1: Cosa?
2: Rito, perché io faccio fare il giro e tutto il resto, poi alla fine dei conti vado per i coltellini.
1: Cioè? Bianda.
2: Prendo anche occasione per salutare l'arrotino di Locarno.
1: Ma chi? Il Bianda?
2: Che sabato mi ha fatto uscire fuori di testa, mi ha tirato fuori una scatola di coltelli vintage.
1: Cioè, praticamente lui manda il resto della famiglia a vedere i film, cuore, e lui va dalla. Sì, pelle, va bene, coltelli, va bene.
0: Vabbè, si è fermato lì. C'è anche un saluto di Isa per te, che apprezza.
3: Ma ne vogliamo parlare della risata di Rosy con quella di Guglielmoni?
0: Parliamone.
3: Oddio, è una cosa bomba.
1: Allora, grazie mille.
3: Non fai non ridere.
1: Beh, sei gentile, ci dai morale. Allora, continuiamo. Io sto cercando.
0: Virgola,
1: di...
0: mettiamoci un momento ufficiale.
1: Vai, scusa.
4: La RSI è al 79esimo Locarno Film
0: Diamoci
4: Festival.
0: Diamoci un tono.
4: Dal 5 al 15 agosto.
1: Allora, noi cerchiamo di mandarvi all'evento culturale svizzero maggiore che l'abbiamo noi in casa, è il Locarno Festival. E oggi al Fevi, hai in mente che ci sono ancora i film in concorso al Fevi, che è una sala da 5.000-4.000 posti, con l'aria condizionata, si sta solo in fila 4 ore, ma quello è un dettaglio. C'è un film che voglio lanciare.
0: Ti prego.
1: Il titolo è Non riesco a smettere di fumare, del maestro giapponese Akira Parisien.
0: Dai!
1: Il film è tutto ambientato in un bar di Tokyo, dove c'è gente che fuma 3 pacchetti di paglia a testa. Questo tra le 5:30 e le 7 del pomeriggio, diciamo orario aperitivo. Hai in mente i bar ticinesi prima del 2006, quando non c'era ancora il divieto ecco, esatto.
0: Le nebbie di Avalon.
1: Esatto, che non riuscivo a vedere niente, perché c'era praticamente non riuscivo a vedere neanche quelli che giocavano a scopa, non vedevano neanche il compagno dall'altra parte. La scena madre del film è il regista, ma anche protagonista del film, Akira Parisien, che chiede al suo amico Guzzi Moto: ce l'ha lì per caso un piz? Deve piacere il rischio per vedere questo film.
0: Capisco.
1: Alle 16. Cambiamo pure sottofondo, ambiente. Poi stasera alla Morettina. Andare un po' più in giù sempre in zona Fevi, rimane lì nella zona rotonda.
0: Sa di avvincente, visto il sottofondo che hai messo, no? Ma
1: sì,
0: cosa di...
1: sì. Il film si chiama Gioco a Padel come se non ci fosse un domani. è un po' la mia storia. No, ma senti, è un po' la mia storia. Ed è una sezione laterale, adesso non mi sono annotato quale, è un documentario autobiografico, questo stasera, la Morettina, del regista cinquantenne Carlo Playtomic. Lui è un comasco di Cesnate con Besnate, sì. E racconta un'esperienza di prima mano di un maschio in là con gli anni che vive il padel in modo ossessivo compulsivo.
0: Pazzesco.
1: Cosa significa, cosa si vede nel film? Tu c'hai questo protagonista Carlo Playtomic, non più giovanissimo, che c'ha la panza, che arriva a giocare anche fino a 5 partite di padel alla settimana.
0: Sai che mi evoca un'immagine di qualcuno che conosco, ma non riesco a tirarmi in mente.
1: No, ma io vado a vederlo perché chiaramente anch'io sono dedito a questo sport. Chiaramente Carlo Playtomic, 50 anni con la panza, fa 5 partite a settimana e si spacca, si disintegra, perché il fisico a 50 anni non è quello di 30. La scena madre di questa docufiction è quando la moglie di Carlo Playtomic gli fa: ma scusa, ti sei reso conto che col padel hai bruciato i soldi delle vacanze a Viserbella? Finisce il film con i bambini che piangono mentre lui fa la sacca del padel, perché tra mezz'ora gli comincia un'altra partita. è molto, io trovo molto interessante. Tra l'altro, vuoi salutare un mio amico del padel, mio amico argentino maestro di Contone, Mattias.
0: Lo saluto.
1: Salutalo per
0: Mattias,
1: favore.
0: Mattias, lo saluto e posso mettere anche un disco.
1: Vai.
0: Saluto Mattias di Contone. Vorrei sapere da lui com'è la qualità delle sfide con questo Paolo a padel.
1: Sarebbe bello tirare dentro anche Carlo Playtomic con
0: dai,
1: noi.
0: Dai, chiediamoglielo.

0: Katy Perry che ha cantato al Coachella e si è scatenata.
1: Allora, pubblico, andate a vedere i film del Locarno Festival, ne vale la pena. Io per esempio quando mi ero messo con mia moglie, lei non era tanto dedita e l'avevo convinta a entrare in questa atmosfera che non è solo
0: elitaria.
1: No, ecco, non è solo elitaria, intellettuale, non riesco a dire la parola.
0: Anche per i barboni come me, un po'.
1: Ma definirti barbona mi sembra un po' una forzatura. Comunque tu, affrancata dal bisogno, fai delle vacanze meravigliose ai 4 anni.
0: Quello non c'entra col quoziente intellettivo, Paul.
1: Attenzione, sì. Continuate a segnalare le trame più strane del Locarno Festival, se ci siete stati. Sapete che sono film particolari, pieni di libertà, ma anche pieni di trame un po' arzigogolate, articolate. Mi andrebbe di parlare della quota asiatica, posso?
0: Parliamone.
1: Allora, la quota asiatica è sempre benvenuta a Locarno perché ci porta di solito in un altro mondo. Domani, in concorso Locarno Festival 2006, sì, dimmi, c'è anche un film vietnamita. Mm-hmm. Sei già stata in Vietnam?
0: Non ancora, Paolo. Tu? Okay. Tu sì?
1: No, non sono mai stata in Asia.
0: Ci sei nati così, ma il Vietnam?
1: No, insomma, qualcosa un po' viaggiato per il mondo.
0: Vabbè, quest'anno Croazia, quest'anno.
1: Sì, ma andiamo bene, capito che non diciamo cose. No. Allora, il film vietnamita che c'è domani in concorso Locarno al Fevi alle 14 si intitola Tapiasi Pu. È un film che mette al centro l'impotenza del maschio, un'impotenza più psicologica che fisico-meccanica.
0: Santo cielo, Paolo, delicatissima questa tematica.
1: È veramente delicata.
0: È ridosso delle 11.
1: C'è tanto da ridere, però è veramente delicata. E ridi, vabbè, ridi. Allora, dico la trama che così si capisce meglio il film.
0: Perdonami.
1: C'è lui, il protagonista, Wan Chan, che è innamorato di lei, Chu Yen. E invece di aver scontento Wan Chan, che anche lei, Chu Yen, lo ricambia, lui, Wan Chan, si fa dei problemi di non meritarla. Ma perché? Perché è bruttarello, Wan Chan, diciamo che è dentro i tre uomini più brutti del Vietnam.
0: Per cielo.
1: E quando finalmente, dopo 4 ore di film, lei, Chu Yen, lo porta in camera da letto, lui, Wan Chan, c'ha un problema, diciamo, di prontezza.
0: Ecco.
1: Non ti preoccupare che sono le 11, ascolta il film, non andare in pallone.
0: Ok.
1: Allora, Wan Chan non riesce a funzionare.
0: Ecco.
1: Pronto?
0: Sì, non riesce a funzionare.
1: Vuoi che ti faccio dopo la storia?
0: No, ti sto ascoltando.
1: No.
0: Non riesce a funzionare.
1: Vabbè, lo facciamo dopo, dai.
0: Vuoi farlo? No, dai, va bene, va bene.
1: Hai capito perché che Wan Chan ha un problema meccanico.
0: È profonda questa cosa.
1: Ma che problema c'è?
0: Disco!
1: Non si può parlare di impotenza, io non lo so.

0: Pensa a te che dopo la trama di cui parleremo tra un attimo, dopo l'aspetto informativo, parte Bermuda, ma inteso in un altro modo.
1: Io non capisco perché il cinema vietnamita faccia così paura nel 2026.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma infatti, le 11:03, perché questa è Rete 3, quindi per scelta stilistica arriviamo alle 11:03. Paolo, resta con me che mi guardi tu fuori dalla finestra.
1: Come direbbe Casolini, c'è gente che è andata fuori di testa perché siamo alle 11:03, non alle 11, c'è gente che veramente sta male.
0: Una volta uno è morto.
1: Non frega niente nessuno. Attenzione, oggi lunedì, tempo prevalentemente soleggiato, nel corso del pomeriggio invece sviluppo della nuvolosità, non pioverà in pianura, mentre in montagna qualche temporale non escluso appunto verso la notte. A basse quote la temperatura di oggi 33 gradi, tampar cambiato.
0: Sembra quelli di Locarno Monti, con la stessa sfumatura.
1: Grazie.
0: Adesso a Luca la parola.
1: Chi?
2: 3 News.
3: Un volo di Swiss ha dovuto fare un atterraggio non previsto a Dublino ieri sera a causa di fumo in cabina generato da un power bank. Lo ha confermato un portavoce della compagnia aerea elvetica alla RSI. A bordo c'erano 206 persone che da Zurigo erano dirette a Boston. Dopo 3 ore di volo l'aereo è stato dirottato verso l'Irlanda, dove è atterrato verso le 23. Nessuno è rimasto ferito. Grande affluenza a Zurigo davanti al Tribunale Cantonale per l'avvio del processo d'appello contro l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz e altri imputati. Un centinaio di persone, fra media e numerosi spettatori, erano davanti alla corte. L'ex banchiere, oggi 70enne, è apparso di buon umore ma non ha rilasciato dichiarazioni. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ha raccomandato di non consumare i filetti di trota salmonata dell'azienda Le Terroir du Le Mans. È stata infatti trovata la presenza di listerie e così non si può escludere un pericolo per la salute. L'azienda ha ritirato il prodotto e ha avviato un richiamo.

0: Ma la gente vuole andare a Locarno o cosa?
1: Ma sembra che sono tutti interessati, addirittura uno dice la prima boccata della mattina, l'ho visto, di Luc Besson Edge.
0: La boccata?
1: La prima boccata della mattina. Dice adesso andrò a vedere anche il film di Parisienne.
0: Di Akira Parisienne.
1: Sì, sì. E poi c'è anche un messaggio addirittura di Mario per te, credo, se lo sentiamo. Vai Mario, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Scusate la domanda, ma quando Wan Chang c'ha problemi meccanici, Paolo, cosa intendi che non gli parte la macchina?
0: Infatti, poi chiama il touring direttamente.
3: Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival.
0: Allora, durerà fino al 15 di agosto, fino a sabato prossimo, il festival di Locarno, Locarno Festival. Mi ha interrotto nel film che c'è domani. Ma no, ma non devi scusare, poi sono, cioè, alla fine si parla di film, non si parla di operazione a cuore aperto.
1: Appunto,
0: non,
1: quindi.
0: Non ti scusare.
1: Va bene. Libera.
0: Libera. Comunque, tu mi hai fatto capire che era un po' forte questo tema dell'impotenza maschile di questo film vietnamita. Eravamo arrivati al problema di Wan Chan che in camera da letto non funzionava. la lasciamo lì, perché magari la Svizzera italiana non è pronta a sentire.
1: No, ma Paolo, davvero, sentiti libero. Io non volevo fare la bacchettona, è vero, mi chiamo Rosaria, però è un tema come un altro, anzi è un tema abbastanza importante della vita. Se,
0: alla fine, sì. Il problema... Allora c'era lui Wan Chan e lei Chu Yen, no? Sì, vabbè.
1: No.
0: Si ama, cioè, sai quando due si piacciono ma fanno fatica a dirselo, no?
1: Ecco, passano ai fatti subito.
0: Sì, c'è mesi che non riescono a dichiararsi. Finalmente si arriva a scena madre nella camera da letto, sto Wan Chan non riesce.
1: Un momento topico.
0: Ecco, ma alla fine lui piaceva a lei. Cioè lei rimane male perché il titolo del film gli chiede "Ta piasi più", che è anche il titolo.
1: Cioè, è un film muto, dice solo una frase che diventa il titolo.
0: Però lui doveva solo togliersi un po' di nervosismo che gli veniva dal fatto che era brutto come il demonio.
1: Si chiama ansia da prestazione.
0: Però bastava smorzare la luce, era tutto a posto.
1: Invece
0: dico il film di c'è un altro film domani alle 16 al Febi.
1: Finisce così in sospeso.
0: Ma sì, chi vuole andare a vedere comunque film è una cosa seria. La cinematografia asiatica, se uno gli piace solo grigliare le costine e innaffiarle con la birra, non è così facile.
1: Adeguarsi.
0: Bisogna cercare di andare un po' più in là con la mente.
1: Dillo, Paolo.
0: Perché sono comunque culture diverse dalla nostra.
1: Esatto. A parte che il trend che arriva proprio da lì, no? Dal sud-est asiatico, tutte le serie le più inquietanti arrivano da lì.
0: Hai in mente che c'è quella famosa serie coreana che hanno girato a Iseldwald nell'Oberland Bernese, che non sei mai stata a Iseldwald?
1: No, non sono stata.
0: Sul lago di Brienz.
1: Ok.
0: Praticamente la municipalità di Iseldwald ha dovuto far pagare 5 franchi, perché ci sono tutti questi coreani, io li ho visti.
1: Davvero?
0: Che arrivano con i torpedoni per fare la foto dove c'è la scena romantica della serie coreana.
1: Bellissimo.
0: E pagano 5 franchi per fare una foto lì.
1: Pensa
0: 5 franchi su 5 franchi Iseldwald.
1: Quanto guadagna?
0: Il gettito di Iseldwald.
1: Paradiso fiscale diventerà a breve.
0: Comunque dico in concorso domani alle 16 al Febi c'è anche, lo dico o
1: dillo. No, anzi guarda,
0: c'è un film finlandese, ricordiamo Kaurismäki che veniva a Locarno, è venuto tanti anni a Locarno, e il film si chiama Che Suppa con la Kulumblaut. Il regista è Kaspar Bullo, che ha delle ascendenze anche di Claro. Okay. Hai in mente i Bullo di Claro? C'era il Bullo che giocava anche nel football club
1: Lugano.
0: Anche
1: la giocatrice di hockey.
0: Esatto, Nicole Bullo.
1: Certo.
0: Il film racconta di un ragazzo, sì, Matti, che passa l'estate in un paesino che si chiama Suppa, vicino al circolo polare artico, dove succede veramente pochissimo. Calcola che nel più limpido spirito del concorso di Locarno, nella prima ora e mezza di proiezione, succede quasi mai niente. Prima di Che Suppa, il regista Kaspar Bullo era stato a Locarno con Pecola, un'altra opera considerata una mattonata micidiale.

0: Anche qui, se volete sapere come va a finire,
1: bisogna essere curiosi.
0: Giusto? È così, Paolo.
1: Tra poco mettiamo in palio i biglietti per Castelgrande.
0: Ah già, sono già le 11:15. Pazzesco come passa il tempo quando ci si diverte a parlare di film.

0: Voi continuate a scriverci 079 873 8073. Lori, su saluto. Nadia, buongiorno. Arci, tutti quanti. Noi adesso giochiamo insieme a voi. Telefonateci e così ci facciamo una ghignata. Dai, 08 4803 0503, lo ridico, 08 4803 0503, per giocare con noi. Entriamo nel mondo del movie quiz. Allora, il film di oggi vogliamo farvene almeno sentire un...
1: Dove lo fanno?
0: Esatto, dico tutto. Allora, andiamo a Open Air Cinema Bellinzona, quindi a Castel Grande, bellissima location, super emozionante, eccetera, eccetera, per vedere questo film qua. Aspetta che riesco a farlo anche uscire, volendo.
1: Uscire da dove?
0: Dal canale audio, che non si sente un tubo.
2: Tu non sai contro chi ti stai mettendo, ragazzo.
3: Prendiamo un Brasile migliore, con meno stupidaggini.
2: Quest'uomo... lo ammazzo con un martello.
0: Perfetto. The Secret Agent, di cosa parla? Un film che abbiamo capito è ambientato in un Brasile della fine degli anni 70. Poi,
1: allora, L'agente segreto, sì, è un film ambientato in Brasile nel 1977, in anni in cui c'era la dittatura militare al potere. Il protagonista è Marcelo, un professore universitario che, per sfuggire alle persecuzioni del regime, è costretto praticamente a vivere in clandestinità. Però durante la sua fuga, questo Marcelo entra in contatto con persone coinvolte nella resistenza contro la dittatura, contro il regime militare, e alla fine si porrà un dilemma importante per questo protagonista, cioè salvare se stesso, quindi continuare a nascondersi, oppure lottare per cambiare le cose. Questo film, L'agente segreto, per noi appassionati di cinema non è non arriva improvviso, nel senso che è uscito nella Svizzera italiana all'inizio del 2026, è piaciuto molto anche qui e ha ottenuto anche 4 candidature agli Oscar 2026. E questa è la domanda, attenzione pubblico, chiamate 0848 030503. Il film di stasera che vedrete a Castel Grande, di queste 4 nomination all'Oscar: miglior film, miglior attore protagonista, miglior film internazionale, miglior casting, quanti Oscar ha effettivamente vinto L'agente segreto? Cioè, può averne vinti 0, 1, 2, 3 o 4. Ecco. Non è così difficile. Proviamo?
0: Proviamo a giocare con noi, 0848 030503, quindi giochiamo al telefono, chiamateci. Tra l'altro non abbiamo neanche detto come si chiama il povero regista, Kleber Mendoza figlio.
1: Il maestro, Kleber Mendoza figlio.
0: Maestro, regista brasiliano.
1: Allora, per dire quanto il cinema è in crisi, noi vi regaliamo i biglietti per andare a vedere un film non così conosciuto e la gente non chiama. Siamo molto tristi che la cinematografia non tiri più. Se vi davamo i cosi per la street, chiamavate.
0: Ma non devi fare della polemica, anche perché magari uno sta lavorando.
1: Chiamate per andare alla street parade con DJ Sterchi e non chiamate per andare a vedere un film che ha vinto quasi l'Oscar.
0: Perché forse si erano fermati sulla recensione che hai fatto prima, ma questo è proprio un film vero che potete vedere questa sera alle 21:15.
1: Non li preghiamo. Allora, mandate nome, cognome e indirizzo se volete andare a vedere il film.
0: Perfetto.
1: Per WhatsApp.
0: Ecco, abbiamo dei biglietti per voi. Noi ascoltiamo un disco e poi torniamo a dire chi li ha vinti.
1: Ecco, comunque un film brasiliano di pregio,
0: Caspita.
1: Liga Frontaliers.
0: Assolutamente. Un thriller politico pazzesco, super recensito.

0: piace molto Joe Sbalmelli con il bello fresco, il gelato che viene distribuito nella Svizzera italiana ogni giorno. È vero che non è una novità questa iniziativa, ma con queste temperature, Rosy, sai che c'è il riscaldamento globale?
1: Mi sono accorta, quest'anno abbastanza.
0: Praticamente dai primi di giugno, temperatura media 35 gradi.
1: Pazzesco, ma non fa ridere neanche tra l'altro.
0: Però fa il gioco di Balmelli, che Balmelli riprende questa roba del gelato, ma piace tantissimo perché la gente la muore praticamente col gelato, rivive. Pronto Balmelli?
2: Ciao, buongiorno. Sì, e poi oggi ci troviamo in una località che Rosy dovrebbe conoscere abbastanza bene e è anche la località più calda tendenzialmente in questi giorni della Svizzera intera, Rosy? Siamo a Biasca.
1: Certo,
2: oggi.
1: Di solito uno pensa che Biasca è ad altissimi livelli, invece mi sembra che è 307 metri sul livello del mare, qualcosa del genere.
2: Sì, non è altissima a Biasca, ma anche comunque quella volta che c'è vento a Biasca è vento del deserto del Sahara, fa veramente tanto tanto caldo, e confermo, anche oggi è veramente caldissimo a Biasca, e proprio qui comincia il nostro giro di oggi di distribuzione del bello fresco, che ricordiamo per l'edizione 2026 ci vede girare un po' tutta la Svizzera italiana per portarlo direttamente a voi, anche a domicilio se necessario. Infatti dopo abbiamo in zona depuratore anche una consegna a domicilio. Adesso noi dopo il Biasca Downtown abbiamo già fatto una piccola distribuzione, accolti calorosissimamente dal nostro pubblico delle Tre Valli, andremo in zona Santa Petronilla tra poco, ci spostiamo, ci facciamo un tuffo magari anche se riusciamo in Santa, dove Rosy praticamente passava le sue serate, le sue prime serate,
0: certo,
2: le sue prime uscite
0: anche qualche
2: da adolescente,
0: limone.
2: Nel caso, ricordo, no, solo di
1: tutte
2: le responsabilità, so che Rosy ha querelato per meno, comunque da Santa Petronilla, poi ci abbassiamo in zona depuratore, da dove abbiamo la prima richiesta di consegna a domicilio, per poi scendere la riviera, zona che anche tu comunque Paolo conosci bene. L'obiettivo è quello di trovare le pozze dove la gente va a rinfrescarsi, a fare il bagno, e di trovare le nostre piccole e medie aziende dove la gente sta lavorando sul serio e sta sudando,
0: certo,
2: sul serio, e portare un po' di refrigerio. Devo dire che comunque tutto sommato a suscitare il desiderio del pubblico di incontrarci, più che il bello fresco o la mia presenza, che anzi è accolta con insomma modesto entusiasmo dalla gente, è il nostro microlino, la nostra auto macchina del tempo di Rete 3, che suscita tanto tanto interesse soprattutto agli occhi dei ragazzini, dei bimbi, delle bimbe che ci vedono e ci salutano anche da lontano. Anche qualche clacsonata in autostrada, un paio di troppo direi, siete più clementi,
0: esatto,
2: ormai 90 all'ora nel limite della macchinetta, però generalmente è accolta sempre davvero con grande entusiasmo la macchina del tempo di Rete 3, che rappresenta un po' tutti noi, alla fine io ci metto magari la faccia, ma è proprio Rete 3 che viene fuori sul territorio per incontrarvi.
0: Chiudiamo.
2: Allora rilancio l'appello, Paolo e Rosy, se volete che veniamo da voi a consegnarvi il gelato, popolazione rivierasca e di Biasca, scriveteci subito immediatamente allo 079 873 8073, noi abbiamo il congelatorino portatile, vi portiamo il gelato.
0: Bravo.
1: Ottimo.
0: Balmelli, grazie mille Joas, e un saluto anche al nostro social media manager che lo segue, Alex Lanfranconi.
1: Silente.
0: Una notizia per te. Io sono andato alla pozza di Ragna e c'è adesso alla pozza di Ragna c'è una novità, c'è una sciora che verso le 7 viene a nettare tutto quello che gli altri zozzano.
1: Che brava. Lì bisogna andare a premiare.
0: Però impreca mentre netta impreca.
2: Cioè, ma a livello di Guglielmoni quando gioca a padel
0: è una signora che fa una cosa civica ma impreca.
1: Ciao
2: Vabbè, ragazzi. Ciao, a dopo,
1: ciao.
2: Ci torniamo dopo con insomma la prossima fascia. Intanto una buona giornata a voi due. Ciao.
1: Ciao cari.

start talking.

0: Caro pubblico, se volete il gelato di Rete 3, il bello fresco, lo volete in Riviera dove è Balmelli adesso, scrivete allo 0798738073 e scrivete allo medesimo numero
1: di WhatsApp. Medesimo numero per partecipare ai nostri quiz. Soprattutto abbiamo regalato i biglietti per Cinema Castelgrande Andato, ma tutti i giorni lo faremo per il film in proiezione alle 21:15 della sera, quindi tranquilli, per ora sono andate tutte bene, sono arrivati un sacco di messaggi, però aspetta, prima la sigla.
0: Sì.
1: No, sbagliato.
0: No, va bene, ma buttiamo dentro qualunque cosa. No, volevo parlare ancora un attimo, riprendiamo l'argomento, sì. Locarno Festival, per dire una cosa vera. Abbiamo detto che ci sono i VIP un po', cioè l'anno prossimo è l'80esimo di Locarno.
1: Sì.
0: E non so se tu leggi i giornali la mattina o li butti via.
1: Li butto via. Sempre.
0: Quindi tu vivi solo di Instagram, non leggi più i giornali la mattina come facciamo noi ticinesi normali.
1: Tra influencer comunichiamo su altri livelli, Paolo.
0: Non sono d'accordo. Vabbè, io leggo i giornali ogni mattina, ricordo sempre al Piccadilly di Viganello, dove vado la mattina presto con i miei amici che giocano alle macchinette.
1: Sì. Bene.
0: E cosa ho desunto, cosa ho imparato? Allora, la prossima edizione di Locarno Festival sarà l'80esima, vogliono farla glamour, questo è chiaro. Vogliono tanta glamour, cioè un po' come quella volta che è arrivato Harrison Ford con Cowboy Aliens. Cioè, vogliono tirare qua degli attori della miseria. Però alla fine, anche quest'anno, nel weekend, c'era Monica Bellucci, c'era Olivia Wilde. Sta per cominciare allo Spazio Cinema di Locarno l'incontro con Zoe Saldana, che è l'attrice di Avatar, ma anche l'attrice di Guardiani della Galassia, un'attrice molto famosa a Hollywood che ha tante cose da raccontare.
1: Anche l'anno scorso c'era Emma Thompson, non è che la buttiamo
0: via. Sai dove l'ho vista Emma Thompson?
1: Dove l'hai vista?
0: Venivamo giù. Chi eravamo? Io e Renato, un mio amico, siamo andati a Dorca, che è uno dei monti delle Cento Valli, a trovare il Gandhi. Poi siamo tornati indietro dai monti di Ronco, siamo arrivati giù, hai in mente quel grotto di Arcegno che sei vicino praticamente al ruscello?
1: E vuoi farmi credere che Emma Thompson
0: c'era lì? Emma Thompson a cena?
1: Non ci posso credere, sì. Ma sarà stata una sosia?
0: No, era lei, Emma Thompson che mangiava il grotto di Arcegno. Vabbè, che il calè.
1: Ok.
0: Però voglio fare un discorso serio.
1: Della qualità dell'80esima edizione, stavi dicendo.
0: Vogliono mischiare un po' grandi film culturali, ma anche grande glamour in Piazza Grande, cioè, questo è chiaro. Ma anche quest'anno stanno andando forte, ieri c'era Monica Bellucci, oggi appunto Zoe Saldana, eccetera. Dovete capire solo una cosa, caro pubblico, che oggigiorno, per via delle piattaforme, per via di tanti altri discorsi che il mondo è cambiato, è molto difficile. Cosa è successo, Rosa?
1: Sbagliato, vai avanti tu. Fai finta.
0: Puoi non toffignare il mixer, per favore? No, quando comincio il discorso, quello dell'impotenza non l'ho potuto finire.
1: Dai.
0: Voglio fare un discorso sul cinema.
1: Va bene, fallo.
0: Vabbè, lo faccio dopo. No, non lo voglio
1: fallo
0: fare.
1: Adesso, no, fallo adesso. No, che poi c'è la bella Ornella Vanoni.
0: No, vado a prendere un bicchiere d'acqua.
1: È andato come ai vecchi tempi. È andato.

0: tanta allegria. Ti scrivono dei messaggi, tipo apprezzano molto le tue recensioni, si chiedono quante persone non autoctone si presenteranno a vederli a Locarno, perché magari non hanno un background per comprenderli. Ho potuto apprezzare anche la qualità del montaggio dei film svedesi, dice il maestro Billy Brugola. Insomma, ti scrivono un sacco di riflessioni. Da c'era anche un'altra che non trovo più, ma insomma, ecco, ti stanno seguendo nei consigli, questo è importante. Cioè, Paolo,
1: allora abbiamo detto, comunque la RSI sta facendo sempre la sua parte per raccontare Locarno Festival alla televisione, a Rete 1, ma anche a Rete 3 cerchiamo di mandare la gente a Locarno. Il festival finisce il 15. Prego.
0: Alfio ti scrive: ciao Paolone, ciao Rosy, che dire dell'opera del regista francese Dubal, film ambientato in una cascina nei Pirenei, dove l'unico personaggio dialoga mentalmente con un topino che vive con lui, 2 ore e mezza di silenzio catartico, un'esperienza unica. Anche questo ce lo consiglia, grazie Alfio. C'è gente intellettuale che segue i tuoi consigli e che comunque è sul pezzo.
1: Beh, mi viene in mente un po' Il vecchio e il mare di Hemingway, questa storia qui, sono tutte non c'è niente che si inventa, ma volevo chiudere il mio pensiero che non ho potuto esprimere prima.
0: Per colpa mia.
1: Ma no, per colpa no. Cioè, alla fine il cinema oggi è in difficoltà. Allora, per vari problemi. Uno sono le piattaforme, chiaramente, ma l'altro motivo è che non si fanno più dei piccoli film perché non riescono a incontrare il pubblico. Cioè, al cinema, se tu fai un piccolo film come si faceva una volta, che poi otteneva magari riscontro perché tu andavi a vedere sia il grande che il piccolo film, oggi la gente non va più al cinema, per cui il piccolo film, film fatto con creatività, libertà, magari lo vedi solo a Locarno, perché gli unici film che veramente incassano, e lo vediamo quest'estate, sono l'Odissea, Spider-Man, che ha già superato il miliardo di... Michael, ecco. Michael è già un caso particolare, però diciamo, spesso Hollywood mette 300 milioni per un film perché sa che ne tornano magari 1.800.000 o 2 miliardi. È l'unico modo per guadagnarci, fare dei film enormi. Questo è molto peccato perché i piccoli film non ci sono più. Non sono sicuro che tu mi abbia veramente.
0: No,
1: seguito.
0: Ho capito. A questo proposito mi chiedo: ma Frontaliers, l'ultimo,
1: sì,
0: dove rientra, per capire?
1: A noi abbiamo fatto 15.000 spettatori durante le feste, e però praticamente asfaltati da Checco Zalone, che ne ha fatti 30.000. Però comunque nel nostro piccolo abbiamo fatto un buon risultato.
0: Sì.
1: Posso lanciare ancora qualche
0: prego,
1: consiglio,
0: sì,
1: per Locarno?
0: Dai, vai, vai.
1: Ma sei stata in vacanza che non ne azzecchi una?
0: È partito manetta, ero già lì con Doc del Ritorno al Futuro.
1: Ma sì, forse una piccola artrosi?
0: Già. Forse già, lo vedi come sono rallentata. Vai avanti, vai. Sapevo,
1: allora,
0: adesso è lunedì.
1: Venerdì 14, sì, in Piazza Grande, c'è un film svizzero che si chiama... Allora, il regista è Plinio Eichenberger di Lucerna.
0: Sì.
1: E il film si intitola Ho vinto all'otto. È la storia di un pensionato di Fitznau che è convinto di aver fatto 6 all'otto, ma in realtà non è vero.
0: No.
1: In realtà si sbaglia, non ha fatto 6. Ma credendo di avere vinto, sto vecchietto comincia a fare acquisti pazzi, compra una Bentley, un Rolex, prenota una crociera ai Caraibi, finché un suo amico, anche questo già in là con gli anni, al bar gli fa: va che il 23 non è uscito, no?
0: No.
1: E sto vecchietto dice: scheisse, ich habe nur 5 gültige Nummer, no? Solo 5 numeri buoni, no? E niente, va a finire a precetti esecutivi, la crociera ai Caraibi non la fa.
0: È un dramma,
1: sono
0: Paolo.
1: Film che vanno solo a Locarno, ma vanno esplorati.

0: in tutta la sua sexitudine, la sua provocazione, Donna Summer, I Feel Love, era il 1977. Torniamo a Locarno per gli ultimi istanti.
1: La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival.
0: Oh, con la voce ufficiale di Big Mac, bellissimo. No, per dire che anche Rete 3 è interessata al cinema, Paolo oggi ha aperto un grande file.
2: Un vaso di Pandora, di quanto noi siamo disposti a fare per la cultura.
0: Quando dici vaso di Pandora mi viene in mente la Ferragni subito, e domani so che parleremo anche di influencer.
2: No, te perché la Pandora Ferragni?
0: No, te la spiego un'altra volta poi.
2: A me voglio prendere una posizione netta.
0: Prendila.
2: Di quello che fa la Ferragni non me ne frega
0: niente.
2: Una mazza. Cioè, può vivere la sua vita
0: meno
2: accanto
0: male
2: alla mia, ma che la staga lontan, che la manoia, la gloria.
0: Perfetto, perfetto. Ma abbiamo ancora qualcosa da dire sul cinema invece?
2: Allora, adesso non vorrei fare una cosa un po' egoriferite come quelle che fa la Ferragni, però c'è stato anche un mio film che è andato a Locarno.
0: Ah, davvero?
2: Sì, allora è un cortometraggio, non l'ho detto per pudore. Ieri c'è stata la prima mondiale al cinema Rialto di un mio cortometraggio. C'erano fin 9 spettatori.
0: Il Poppy
2: è dentro,
0: vedi?
2: Perché il titolo del film è del corto è Sulla palla milanese. Adesso è un cortometraggio che parla di calcio e c'entra mio cugino Poppy, no? È una fiction in cui io rievoco. Sono contento che Locarno Festival l'abbia fatto vedere, che magari un po', non so, per via del fatto che magari grazie alla RSI sono un po' conosciuto, che abbiamo fatto due film dei frontaliers, papà avvocato, quello che vuoi, ecco. Sono riuscito a arrivare. Comunque, Sulla palla milanese riprende in fiction un episodio accaduto veramente a me e a mio cugino Poppy quando eravamo ragazzi, un fatto calcistico, sull'isola di Stromboli. Sei stata a Stromboli?
0: Non sono mai stata, lo vedevo da lontano, ma vulcano. Sì.
2: Un episodio accaduto nel 1985. Okay. Allora, lo racconto a te, ma lo racconto naturalmente al pubblico. Tutto gira attorno a un campo di calcio in riva al mare, sull'isola di Stromboli, dove però non si gioca con le scarpe ma piedi nudi, perché ci sono le porte ma il campo è di sabbia, ok?
0: Wow.
2: Qual è la trama? Allora, nel mio film, vedi all'inizio qui strombolani che giocano a calcio su questo campo di sabbia meraviglioso, ma è una cosa successa, E poi subito dopo i titoli di testa entriamo in scena io e mio cugino Poppy, che cerchiamo di giocare anche noi perché ci piace l'idea di partecipare a questa partita, anche se i genitori degli strombolani avevano detto espressamente a me, mio cugino e miei genitori: non giocate con i nostri figli perché picchiano come Fabri Ferrai.
0: Ok.
2: Flashback, io che dico a mio cugino: non stiamo lì a spiegare che siamo svizzeri, perché sennò gli strombolani ci mettiamo 3 ore a fargli capire cos'è la Svizzera, perché parliamo italiano. Diciamo che siamo milanesi. Quindi noi entriamo in campo per giocare questa partita con loro che pensano che noi siamo milanesi, quindi essendo loro del sud ci odiano già.
0: Certo.
2: A prescindere, già prima che tiriamo la prima calcio alla palla ci odiano.
0: Perfetto.
2: Scena madre del mio cortometraggio: su una palla rimbalzante io prendo subito una pesciata micidiale nel polmone da uno strombolano, e poi lo stopper della squadra di Stromboli, Fernando detto Fernandello, falcia mio cugino nell'area del campo di sabbia. Mio cugino non solo cade ma vola in una nuvola proprio cioè la sabbia crea veramente
0: polvere,
2: eccetera eccetera. Quando atterra il Poppy reclama rigore, a quel punto lo strombolano gli dice Sulla palla milanese, che è anche il titolo del film.
0: Pazzesco!
2: E alla fine, se vuoi, la morale,
0: ecco,
2: è che per crescere devi prendere delle legnate.
0: Caspita, Paolo, pelle d'oca!
2: Però tu ne hai prese tante, eh? No, così a naso.
0: Di pallonate o di legnate morali? Sì, Paolo, io così a naso, sì. Devo dire che tra tutti e due siamo cresciuti a...
2: È un film coming of age, come si dice. Cioè, che tu, mentre affronti la tua giovinezza, impari.
0: Ti forgi.
2: Franco forgi.
0: E quindi la critica come l'ha preso?
2: C'erano 9 persone, 8 contente.
0: Perfetto. Allora possiamo andare anche domani. Quindi, se oggi siamo sopravvissuti, direi che ci salutiamo.
2: Ti ha preso questa cosa di Stromboli,
0: Paolo, davvero non sapevo.
2: Poi lo metto anche su YouTube. Sulla palla milanese si chiama.
0: Inteso nell'oggetto per giocare a calcio.

0: super giù,
1: è un, è un chiaro no per me questa canzone.
0: No, davvero, non cogli la bellezza di questo singolo estivo. Vabbè, tu sei un po' così a
1: Agé.
0: Ecco, Agé, esatto, Agé nel senso experiencier, così sì, un po'.
1: Experiencier, e anche, cioè, non
0: vécu.
1: So. È vécu, ecco, esatto. Ascolta, Rosy, domani, allora io ti ringrazio, ringrazio il pubblico per avermi concesso di parlare di una cosa a cui tengo molto, come il Locarno Festival.
0: Adesso vuoi il tuo cortometraggio lì.
1: Sì, andate, andate al Locarno Festival, che è soprattutto perché lì si fanno delle esperienze al cinema, non è semplicemente cinema di intrattenimento, qualcosa di più, anche uno spazio di libertà, e lo dico seriamente. Attenzione, domani invece, proprio per venirti, ma beh, tu,
0: per venirmi incontro,
1: tu sei come hai tutto lo spettro, no? Puoi parlare di cose minori come di cose maggiori, però domani facciamo una cosa, come dire, un po' leggera.
0: Un po' leggera.
1: E parliamo di pettegolezzi.
0: No, così per stare nelle mie corde. Perfetto.
1: No, io non ho detto quello. Tu comunque ricordiamo che tu hai letto tutti gli scrittori del mondo, e hai studiato in alcune università tipo Cambridge e Oxford, almeno da quello che banfi, no?
0: Da quello che banfo. Ma no, guarda, sono stata più umile anche banfando. Col...
1: No, comunque solo ci divertiamo parlando di te.
0: Ci divertiamo, e anche perché io mi aspettavo delle domande un po' provocatorie sulle mie vacanze, sì, che non mi hai ancora fatto, e mi sto preoccupando sulla tua salute, Paolo.
1: Allora calcola a livello di pettegolezzo, magari faccio magari un'anteprima.
0: Sì.
1: Io e Casati facciamo praticamente tu allora facciamo una premessa: tu su Instagram metti le tue storie, quello che vivi, la tua vita di ogni giorno, le tue vacanze, come se fossi praticamente, come posso dire, Beyoncé, no?
0: Lady Gaga.
1: In realtà tu sei Rosy Nervi, ma solo quello porta un passo di consapevolezza che non è ancora stato fatto. No?
0: Sì, okay.
1: Quindi tu racconti come se fossi la diva mondiale.
0: Ma non mi ricordo che sono
1: Rosy Nervi. E poi io e Casati come facciamo? Ci mandiamo su Instagram, ci mandiamo in DM tutte le tue storie che ci piacciono di più, e poi le commentiamo, tipo buongiorno così.
0: Quindi quando mi sveglio che mi fischia alle orecchie è perché voi due state commentando
1: l'unica
0: le mie vacanze.
1: Cosa che ti contesto veramente, perché poi sono divertenti le tue storie, è quando c'è la classica, l'ennesimo stacco di gamba di 2 metri di te in bikini con sotto la citazione di Gandhi. Quello non lo sopporto.
0: Non lo sopporti? Cosa devo scrivere? Guardatemi le chiavi. Cosa devo fare? Scusa.
1: Capito? Ma Gandhi, il Mahatma, cioè cosa c'entra con le tue gambe?
0: Domani ne parliamo. Voglio avere un diritto di replica, va bene? Oh, e poi mi raccomando che oggi è San Lorenzo, guardate il cielo, stasera ci sono le stelle cadenti, esprimete dei desideri. Ci ritroviamo domani dalle 9 e con Paolo Guglielmoni dalle 10:40.

0: primo di Rosy e Guglielmoni. Non lo so, farò conto di avervi dalla mia parte. Mezzogiorno è l'ora della siesta.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Se questa è l'ora dove da settimane ormai ci raccomandano di non uscire, di bere tanto, di non fare sport, di non fare assolutamente niente. Pausa, quello è Simo, Simo Fritti. E il mio programma quest'estate è una specie di tenda da campeggio, mi sposto, bivacco, però sono sempre io, più o meno.

0: istanti del tempo che trascorriamo insieme non cambiano, quindi nella prima parte ci sono un sacco di domande che hanno a che fare con la vostra vita. Mi piace immaginarvi e quindi ho bisogno di descrizioni. Dove siete? Che cosa fate? Perché? Come avete passato il weekend? Siete per caso stati alla Street Parade? Non lo so! Se sì,
1: che tutti piace con
0: vabbè, la grammatica è un'opinione. Quindi si chiacchiera 079-873-8073 con calma. Proprio respiriamo lentamente, ci muoviamo ancora più lentamente.

l'utilizzo della voce piena. Allora, come into my world, ok, e allora io vi porto nel mio mondo, cosa che faccio sempre. È un mondo fatto di piccole soddisfazioni. Tipo, ieri ho preparato l'insalata di riso, e quando prepari l'insalata di riso ovviamente la fai per 20 persone, altrimenti che senso ha? E taglia, fetta, e fetta, e taglia, fetta, e fetta, tac! Bella insalata di riso, perché nella vita bisogna sempre avere una certa fiducia nel futuro. Credo di non essere mai riuscita l'intento ce l'avevo a portare a termine la missione schiscetta sul mezzogiorno, però mi sono detta, visto che sarò in questa casetta per le prossime 2 settimane, mezzogiorno, 3 insieme a voi, quando mangio, dove mangio e perché, mi porto la schiscetta. E allora vai di insalata di riso, ma non sai mai cosa può succedere, ma intanto tu prepara l'insalata di riso. E infatti oggi avevo la mia schiscettina, incredibile, pure la forchetta. Praticamente mi sono già sentita una persona diversa. Mi sento diversa, mi guardo allo specchio e dico: guarda lì che bella persona, un adulto, un'adulta in questo caso, organizzata, in grado di sopravvivere alle necessità. Meraviglia! Voi avete delle piccole soddisfazioni? Avete lavato le tende di casa? Non lo so. Si lavano, eh.

0: Questo è il passo della giornata. Naveni e Malavika, Emotional Wreck, cantautrice svizzera con origini anglo-indiane che vive nel canton Berna. Allora, piccole soddisfazioni, sono stata asfaltata, anzi piastrellata, io che mi vanto della mia schiscetta, che già mi fa immaginare di poter essere una persona diversa, ma c'è chi invece si appresta o sta già facendo qualcosa di ancora più manuale, ancora più gravoso dal punto di vista della fatica.
1: Allora sì, la mia soddisfazione è di aver, non io, ma di aver accettato dal mio amoroso l'idea di cambiare le piastrelle. Mi fa tanto caldo, lasciamo aperto, sì, si muore dal caldo, però almeno sai, facciamo, mettiamo giù le piastrelle nuove, devo cambiare 6 piastrelle che mi sono venute su, e niente, le abbiamo fatte, quindi adesso mercoledì mi toccherà pulire i vetri e cambiare le tende. Però sì, una soddisfazione, un lavoro fatto, perché fare quel lavoro d'inverno, boh, un po' così.
0: Vero, così puoi arieggiare, capisci? Eh sì, è la soddisfazione, poi l'appagamento che provi dopo, no? Dopo aver realizzato una cosa che ti ha richiesto fatica, guardi, dici, wow, ma che bello adesso! Appunto, io poi alla fine sabato ho pure lavato le tende oscuranti, che è una roba pesantina da fare, ma poi dopo quando le metti senti quel buon profumo di bucato che si diffonde per tutta casa. Sono piccole sensazioni d'appagamento che uno va a ricercare. Vedete, siamo all'interno del nostro localino, pausa pranzo, di cosa vuoi parlare? Di cose scialle, di cose che abbiamo fatto. Poi se avete qualcosa di più piccante raccontate.

tra le tante cose che vi ho chiesto, soddisfazioni, cosa avete fatto nel weekend, avete partecipato magari alla vostra prima street parade? Beh, io la seguo da 30 anni quasi ormai, da quando Ale ci porta con il treno Sound and Fun alla street parade di Zurigo. La seguo attraverso i racconti, non ci sono mai andata e visto mai, che magari dico sempre l'anno prossimo, perché i racconti che mi arrivano sono sempre meravigliosi, le immagini della gente che ha deciso di viaggiare con il nostro treno, divertita, colorata, gentile. E questo è quello che mi arriva dalla street parade, 900.000 persone in buon ordine a Zurigo, una città che si trasforma per lasciare spazio appunto a questo evento che ci invidiano nel mondo, in Europa, uno dei più grandi eventi di questo tipo. Ho sentito dei racconti di chi ci è andato per la prima volta, super entusiasti, sfiancati magari dai chilometri fatti a piedi con le scarpe e calzature inadeguate. È però super divertiti. Il nostro Alessio ce lo mostra in un video breve sul suo profilo social, è addirittura salito sul palco principale, quindi io mi sento coinvolta, ci ha portato con lui come Rete 3 sul palco principale della street parade. Se volete seguirlo appunto sui social è facile da trovare Alessio Rigoni, così potete vedere le immagini o ancora di più anche attraverso le pagine di Rete 3. Bene, eh sì, ci sono delle cose che rinviamo, poi dopo quando ti senti troppo grandicello dici ma sarò troppo adulto per andare alla street parade, poi vedi le immagini ed è veramente una grande festa per tutti gli appassionati della musica e degli eventi.

0: Chicchi, tutta la grinta di Stephanie Heinzmann, Myself. Buon pranzo! Sono le 12:31, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, subito dopo un'occhiata anche alle condizioni del traffico e poi i titoli del radiogiornale, un aggiornamento sportivo in ordine d'apparizione. In tutta la Svizzera, grazie a Meteo Svizzera, vi posso dire che oggi all'ovest ci sono dei banchi nuvolosi residui in dissoluzione, per il resto tempo in prevalenza soleggiato. Nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e verso sera nelle Alpi e nelle regioni limitrofe del nord, un temporale isolato non escluso. Domani splenderà il sole soleggiato, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli, nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Temperature massime comprese fra 32 e 35 gradi, le minime fra 18 e 23 a sud, tra 16 e 20 a nord. In montagna soffierà un vento generalmente debole con un'isoterma di 0 gradi a 4300 metri. Diamo uno sguardo anche all'ultimo bollettino diramato da Via Suissa, approfitto anche per augurarvi buon viaggio. Fatta eccezione per il portale sud del San Gottardo in Ticino, il traffico è scorrevole, non ci sono particolari disagi da segnalare. La situazione al portale della Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vasse e Gögene nelle code sono di 3 km e i ritardi di circa 30 minuti. Ed ora i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: Il caldo non dà tregua, anzi in Ticino Meteo Suisse rialza il grado d'allarme canicola, si torna a 4 su 5 almeno fino a venerdì. Ma oltre al caldo preoccupa la siccità, questa estate potrebbe rivelarsi anche peggiore di quella record del 2022 secondo il rapporto Copernicus, e la siccità molto probabilmente avrà un impatto importante nei prossimi mesi sui prezzi degli alimenti. In particolare si calcola che potrebbe incidere per oltre un quarto dell'aumento totale. Una casa Minergy non mette sempre al riparo dal cambiamento climatico. Le condizioni meteo sempre più estreme in alcuni casi mettono in crisi anche edifici certificati. Si potrebbe dover rivedere gli standard. Dal Film Festival di Locarno vi proporremo un'intervista ad un attore che ha 86 anni, è un'icona del cinema svizzero, Jean-Luc Bidou, pardo alla carriera. Ed ora un aggiornamento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Noè Ponti comincia in scioltezza. Buongiorno da Omar Gargantini. Subito gli europei di nuoto che si sono aperti questa mattina a Parigi Saint-Denis con Noè Ponti che ha stabilito il secondo miglior tempo nella batteria dei 50 delfino, nuotando in 22:69, qualificandosi così agevolmente per le semifinali del tardo pomeriggio. Solo il francese Grousset ha fatto meglio di Ponti, nuotando in 22:49, confermando così il proprio status di favorito assoluto nella corsa al titolo. Europei anche nell'atletica, tra pochi istanti, sempre in diretta su RSI La 2, toccherà un altro ticinese, Ricky Petrucciani, impegnato nella sua batteria dei 400 metri. Nell'hockey, Alambri Piotta ha annunciato di aver ceduto in prestito il giovane promettente attaccante Matei Pekari. La classe 2007 disputerà infatti la prossima stagione in Swiss League con la maglia del Coira. Nel tennis, ricordo l'approdo di Belinda Bencic ai quarti di finale del Master 1000 di Toronto, torneo che la tennista svizzera ha già vinto nel 2015. Bencic, che ha liquidato in due set la filippina Eala e che nel prossimo turno se la vedrà con l'americana Goffa. La pagina del calcio in chiusura con la Superliga che è arrivata dopo le prime tre giornate al primo stop stagionale, campionato che si ferma perché il prossimo weekend scatterà la Coppa Svizzera. 4 le ticinesi in lizza, campionato che dopo 270 minuti vede una sola squadra a punteggio pieno, il Lugano, che ieri ha travolto 5-0 lo Zurigo approfittando dei concomitanti pareggi di Young Boys e San Gallo per regalarsi appunto due settimane da leader solitario. Lugano 9 punti, la citata coppia Young Boys a San Gallo 7, poi un'altra coppia, quella formata da Basile e Sion, con 6.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 14 e di nuovo un buon pranzo a tutti voi da Rete 3, dalla Simo Fritti.

non è divertente, un po' di mestizia in questo pezzo di Elea. D'altra parte non possiamo essere sempre festaioli, festanti e allegri. O forse sì, diciamo che in misura di qualche dose di gioia possiamo sopravvivere. Justin Timberlake ce la dà una dose di gioia con Rock Your Body.

0: Allora, riapro un attimo la parentesi legata ai racconti, insomma, del weekend, perché è stato caratterizzato anche, non soltanto chiaramente, anche dalla street parade. E allora vi chiedevo, appunto, qualora ci foste andati, i vostri racconti, se c'è un'età limite per andarci la prima volta, perché io continuo a rimandare, rimanda oggi, rimanda domani, il tempo passa. Allora mi chiedevo, ci sarà un limite? Ho sentito diversi racconti, ad esempio di mia figlia che c'è andata per la prima volta a 20 anni ed era affascinata da questo mondo della musica techno, della danza, del rispetto e della gioia, no? Che si propagava tra queste 900.000 persone radunate a Zurigo, una città che cambia per diverse ore, poi il giorno dopo ti svegli e trovi perfettamente tutto in regola e in ordine, come se nulla fosse accaduto. E allora mi era sfuggito il racconto di un nostro amico che alla street parade c'è andato per la prima volta.
1: Ciao Simo, io ci sono andato per la prima volta sabato a 61 anni, quindi fai conto. E le stai bellissime, sì. Mi sono divertito e bello. È stato molto bello. Non so se ci andrò un'altra volta.
0: Però.
1: Ma comunque mi è piaciuto. Ciao, buon lavoro, grazie.
0: 61 anni, le stai bellissime. Sicuramente ci dai un po' di energia per la prossima edizione della Street Bar.

la canicola, il caldo, l'allarme meteo, tutto quanto, i nostri orari sono cambiati, le abitudini sono cambiate. Sul mezzogiorno avvertiamo ancora più stanchezza e quindi il bisogno di rallentare. Poi chi è fortunato e ha l'aria condizionata comunque resta produttivo, gli altri in un qualche modo si stanno un po' adattando. Stiamo imparando a sopportare un pochino di più, è una mia idea, forse soltanto mia.

0: Allora, diciamo che è decisamente un rapporto arrivato alla frutta, un rapporto che ti ispira delle parole come quelle che abbiamo appena sentito di Colapesce e Di Martino, che preferisci stare in città con il rumore dei cantieri che momentaneamente sono fermi per la pausa piuttosto che andare al mare. Ok, c'è chi si ritrova in Colonnato, quindi alla domanda dove siete, cosa state facendo, perché, come va la vostra vita, i vostri progetti, come è andato il vostro weekend, mi arrivano spesso i diciamo ragguagli da parte di Domenico, che non se la passa benissimo in questo istante perché è incolonnato. E allora forse è il caso di dare di nuovo un'occhiata a uno degli ultimi bollettini diramati da Via Swiss per vedere appunto com'è la situazione. Intanto sentiamo l'audio, apriamo l'audio all'interno dell'abitacolo di Domenico. Che bel impianto che ha in stereo, tra l'altro. Come sta andando, Domenico?
1: Mai una gioia.
0: Mai una gioia.
1: Simo, mai una gioia.
0: Infatti il video mi mostra un tratto di strada piuttosto incolonnato. Vediamo l'ultimo bollettino di Via Swiss che ho a disposizione. Si conferma quindi la situazione alla Galleria de San Gottardo sulla 2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 5 km con conseguenti ritardi di circa 50 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, poi c'è la corsia preferenziale Cupra che è aperta appunto. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen le code sono di 4 km, ritardi di circa 40 minuti, e poi l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. A causa di un incidente infine nella Svizzera orientale, la A3 è tuttora chiusa tra Wesen e Murgin, direzione di Coira, il traffico viene deviato sulla strada cantonale. Vi terremo aggiornati e soprattutto vi terremo compagnia se vi ritrovate in questo momento incolonnati. Che passi veloce il tempo, almeno con la musica.

chiedete dove sono Joas e il nostro Alex di Alte Riviera. Sono in giro con la nostra bellissima macchinina, stretti stretti, vicini vicini, nonostante il caldo, anche perché loro hanno chiaramente una specie di pozione magica, hanno il bello fresco di Rete 3 che li fa sopravvivere alla calura, al caldo e alla piccola macchinina. Ci saranno dei collegamenti, potete seguirli sulla pagina Instagram, Radio, per esempio, pagina ufficiale di Rete 3, dove li vedrete bellissimi con le loro super camicine apprezzatissime. Unico rammarico per il momento è non aver ancora provato il bello fresco, ma prima o poi lo azzannerò sicuramente. Date un'occhiata alle nostre storie, Rete 3 dappertutto quest'estate.

0: lo so, c'è curiosità legata al bello fresco, Biasca, Riviera, alla cascata San Petronilla, insomma sono in giro, poi li scoveremo, a un certo punto avremo il piacere.
1: Sei,
0: lo so.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Un pezzo che sono in onda, comunque avremo il piacere di sentirli, anche perché c'è la possibilità, da quello che ho appreso questa mattina nel corso dei collegamenti con i ragazzi, quindi con Joas e Alex, che sta testimoniando, insomma sta facendo video che vi portano con loro anche sui social, c'è anche la possibilità di prenotarli, quindi potete chiedere che vi portino, se appunto abitate da quelle parti, Biasca e Riviera, che vi portino il bello fresco alla maison. Quindi insomma non vedo l'ora di collegarmi con loro per avere tutti i ragguagli del caso, così poi vi terrò costantemente aggiornati.

Come on, Joy! Ve ne avranno parlato tutti quanti dalle prime ore del mattino, dal risveglio con parzialmente scremato e Polpettino con Ottavio e poi Rosy. E allora io chi sono per non parlarvene? Magari non c'eravate questa mattina e allora lo sappiamo, stanotte è la notte di San Lorenzo, quella delle lacrime e dei desideri. Ma vi devo confessare una cosa, San Lorenzo è un po' come chi arriva primo all'aperitivo. Il vero picco, a quanto pare, stando alle ricerche che si trovano in rete, il vero picco delle stelle cadenti quest'anno è tra il 12 e il 13 agosto e sarà uno spettacolo pazzesco perché coincide con la luna nuova, quindi cielo super buio, meteore che si vedono benissimo, ma tranquilli, anche stasera qualcosa si vede, basta uscire dopo le 23 che è perfetto, quando magari riusciamo pure a respirare un pochino meglio, trovare un posto al buio, quindi tipo un po' più su, Monte Generoso per esempio, o comunque lontano dalle luci più possibile, e alzare ovviamente il naso al cielo per una buona mezz'ora, niente telescopi perché basta la pazienza, e se ne vedete una, occhio a cosa desiderate perché a quanto pare porta ancora meglio se lo tenete per voi. Beh, questa è la tradizione proprio dei desideri, le abbiamo apprese queste regole da quando siamo piccini, non dovete raccontare il vostro desiderio, ma non dovete nemmeno farvi trovare impreparati, non dovrebbe essere niente che abbia a che vedere con la mera pecunia, quindi il soldo, il denaro, non deve essere un desiderio che faccia del male a qualcun altro perché si potrebbe ritorcere contro, un desiderio che sia qualcosa di bello per voi stessi, ben fatto insomma. Quindi abbiamo ancora tutto il pomeriggio per preparare il nostro desiderio qualora chiaramente dovessimo essere testimoni di una bella stella cadente.

di avvistamenti, magari pure avvistamenti oltre le stelle, chi lo sa, perché c'è chi dice che anche dovesse arrivare il nostro rame non ce ne accorgeremmo, visto che abbiamo un po' perso l'abitudine di guardare il cielo. Allora stanotte è la notte di San Lorenzo, quella dei desideri, ma è la settimana pazzesca, bisogna tenerci forte, perché il vero exploit arriva il 12 agosto. Non è solo una notte di stelle cadenti, quel giorno verso le 20:15 la luna coprirà il sole per oltre il 90%, un'eclissi solare parziale, mentre il sole tramonta ancora eclissato, quindi vista libera verso ovest. Mi raccomando, occhiali apposta, mai a occhio nudo. È una cosa che va ribadita, perché effettivamente non ti fa male quando guardi, non ti rendi conto del danno che ti sta facendo, quindi non guardate assolutamente ad occhio nudo. La sera stessa poi, appena fa buio, parte il picco delle Persedi, quindi con una luna nuova, come dicevamo poc'anzi, a fare da sfondo nero perfetto. Praticamente il cielo il 12 agosto fa il colpo doppio, no? Quindi stasera qualcosa si vede già. Io direi che sarà una settimana da picnic sotto le stelle. Usciamo con un bel plaid e stiamo fuori al fresco, visto il caldo.

0: abbiamo la musica country che ben si abbina al mood del nostro bello fresco. Io non è che sono proprio la dea dei complimenti, non ne faccio tantissimi, però l'immagine, aiuto, mi è andata via la voce, ho bisogno di un gelato. L'immagine che potete vedere sui social con il nostro Joas e Alex sono è spettacolo puro, queste camicine meravigliose, questo spazio ristretto che vi vede andare in giro per la Svizzera italiana. Ragazzi, c'è curiosità da parte del nostro pubblico, vogliono sapere dove siete, come sta andando.
1: Secondo hai aperto la chiamata prima parlando di complimenti, insomma, nostro indirizzo. Io ho subito pensato che tu necessitassi di un favore. Sì, ti porteremo un bello fresco ora di venerdì.
0: Oh,
1: non
0: no.
1: Preoccuparti.
0: Era
1: carino.
0: così evidente il mio opportunismo.
1: C'è gente che ci dice brutte parole sulle nostre camicie, fa piacere che tu apprezzi. Allora, Simo, oggi Biasca e Riviera. Ebbene, una volta partiti da Biasca abbiamo toccato anche il consorzio depurazione acque e in seguito la SPAI di Biasca, perché c'è chi lavora anche in estate. Poi ci siamo allungati fino al pozzone di Irania.
0: Okay.
2: Santa Petronilla. Ciao,
1: Santa
0: Ciao.
1: Petronilla è la voce di Alex.
0: Sì, lo sentite.
1: No, il pozzone di Osogna, di Ragna, ben frequentato. Ci hanno detto non andate a Lodrino perché non c'è acqua, quindi il pozzo di Lodrino l'abbiamo saltato a pie pari, e sono cose tristi, seriamente.
0: Sì, è vero.
1: Quindi l'abbiamo saltato a pie pari, siamo scesi fino a Osogna, adesso siamo proprio qua al pozzone di Osogna, stiamo per calare i nostri bello fresco anche qua, stiamo scendendo la scaletta che costeggia l'omonimo grotto, ma che adesso passano due ragazzi. Volete il gelato?
0: Opa!
2: Gelati. Allora, io calerei anche i piedini, tra l'altro.
1: Caliamo gelati e anche gadgets di Rete 3, anche le nostre infradito, i nostri sventolini esclusivi, tutto appunto accompagnato dalla nostra automobilina del tempo di Rete 3. Adesso il pozzon, per mia grande delusione, è chiuso il grotto.
0: No.
1: Però ciò non ci impedisce di fare il nostro dovere.
0: Che delusione,
1: insomma,
0: però!
1: Scendere fino a. No, ma andiamo a pocciare i piedi, almeno andiamo a pocciare i piedi nel pozzo e a distribuire qualche bello fresco anche a chi sta facendo il bagno, chi prende il sole. Oggi in realtà è un po' nuvoloso, però insomma fa tanto caldo anche oggi.
0: Esatto.
1: Quindi andiamo. Simo, per chi volesse, noi facciamo anche consegne a domicilio da Osogna in giù, però. Da Osogna in giù, tu se ricevi richieste allo 079 873 8073 non esitare a dircelo.
0: No, ma infatti io anzi invito tutti a scrivere immediatamente se volete da Osogna in giù ricevere a domicilio, oppure se siete in piscina da qualche parte o a pociarvi in qualche fiume, a scrivercelo e i ragazzi arriveranno in tutto il loro splendore. Tutto questo lo potete vedere tranquillamente sulle nostre pagine social di Rete 3, ok? Abbiamo detto tutto, io aspetto il mio gelato nel frattempo, non almeno uno tenetevelo, mi raccomando, perché
1: Simo, dopo i complimenti espressi in tempi non sospetti, certo lo avrai anche tu il tuo bello fresco.
0: Sì, ma è una questione professionale, così io posso poi descriverlo in diretta.
1: Brava.
0: Tutto quanto. A più tardi. Ciao
1: Simo, dopo.
0: Ciao Ale, ciao Joss, ciao. She brings me inner peace. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: molto natalizia, trovo, non lo so. Everything is pointless without you. No, mai senza di noi. Noi vi accompagneremo sempre per sempre. Shining. Allora, stanno arrivando dei messaggi sia per riuscire ad avere il bello fresco a domicilio. Vi metterò in contatto quindi con Joas ed Alex, che se sono in zona saranno super felici di portarvi i gelati, proprio consegnandoveli dalle loro manine. E poi arrivano altri messaggi a proposito di cielo stellato, di notte dei desideri, di eclissi, ce n'è per tutti i gusti questa settimana.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao,
1: ascoltate, bravissimi per tutte le spiegazioni per l'eclisse solare.
0: Grazie.
1: Una domanda.
0: Dimmi.
1: In Ticino, visto che è un po' una vallata e il sole tramonta abbastanza presto e l'eclisse è dopo le 8, dove consigliate andare per vederla? Al Monte Bre o altri luoghi? Comunque siete bravissimi.
0: Grazie, ma che bello, sono sempre parole che fanno super piacere. Beh, insomma, io sono andata a cercare informazioni sul sito di Astro Ticino, dove salire per godersi il fenomeno fino al suo massimo, quindi 91% in Ticino. L'unica alternativa è salire in quota, no? Su una montagna esposta, in questo caso a ovest, nord-ovest. I luoghi consigliati che ho trovato sono il Monte Bar, per poco la capanna del Monte Bar, poi c'è il Monte Lema, poi c'è il Monte Tamaro, la parte più a nord dell'Alpe Foppa, e la capanna, chiaramente il San Salvatore, il punto panoramico del Monte Gambarogno e alcune località specifiche come Carabbia e Bediglior. Insomma, questi si aggiunge poi Cardada sopra Locarno, che è veramente incantevole, dove Irsol organizza tra l'altro un evento dedicato e anche dedicato e anche altri raggiungibile con corse speciali della funicolare al di fuori dell'orario abituale. Quindi insomma, ci sono veramente tante possibilità. Astro Ticino ve ne consiglia alcune, quindi è sempre un'ottima idea andare a curiosare tra le indicazioni che danno loro.

0: che non butta bene se il petit garçon rimane tutta la vita un piccolo bambino. Va bene anche così. Volete sentire che effetto fa incontrare Joas ed Alex sulla nostra bellissima mini macchinina? Perché voi dite, ma no, ma lasceranno indifferenti? Non credo proprio. Questa è la gioia di incontrare Joas ed Alex.
1: Simo, li ho appena visti. Simo, sono qua.
0: Biasca e Riviera, sono in giro i nostri ragazzi. 079 873 8073. Prenotate una consegna, un gelato.

Me Back. Vabbè, mi sento un po' una stalker, ma devo sapere dove sono i nostri ragazzi con la nostra meravigliosa piccola macchinina customizzata Rete 3, piccola piccola, ma con un cuore grande così e soprattutto piena di gelati sulle pagine di Rete 3 social, Instagram, quelle ufficiali. Trovate tutto il video diario di questa giornata, quindi siamo a Biasca e Riviera, dove sono stati? Vediamo un po', al santuario Santa Petronilla di Biasca, poi proseguendo lì vediamo qui al consorzio depurazione acque di Biasca e dintorni, dove hanno portato i nostri gelati, al pozzone di Osogna. È meraviglioso, tra l'altro fa veramente venire voglia di essere lì con tutti i ragazzi con gli sventolini che si stanno gustando i gelati. E poi è successo qualcosa di particolare alla nostra macchinina, era inevitabile che sarebbe successo, ci scrivono in un post i nostri ragazzi: mi sa che sono restati senza energia. Mi confermate? Adesso contatto.

0: avvistamento di qualcosa di molto spirituale, diciamo. Sivo!
1: Che buono il gelato! Mega buono!
0: Allora, avvistamento riuscito e poi... Sì, proprio perfetta la cosa, perché sei riuscita anche ad avere il gelato. Chi vi descrive così in un incontro ravvicinato avvenuto l'altro giorno?
2: Ancora mi chiedo come fanno a starci in quella piccola macchinina.
0: Vero?
2: Verde.
0: Come fanno?
3: Infatti non ci siamo.
0: No, però
3: non ci siamo.
0: È magica. Io non, veramente anch'io me lo chiedo come fate a starci dentro tutti e due. Non è che siete proprio piccini piccini.
4: Le nostre cosce si sfiorano da ormai una settimana.
3: E sudori si iniziano.
4: No, però ci vogliamo bene, ci vogliamo bene, quindi si riesce.
0: Che
4: allora,
0: bello.
4: Soprattutto il nostro sudore si mischia col sudore delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori che vengono a cercarci anche. No, due ascoltatrici, anzi tre in totale, sono venute a cercarci a Osogna e indovinello ci hanno trovati.
0: Olè!
4: Ci hanno trovati in zona Pozzon. Allora, al Pozzon è andata bene la distribuzione. Al momento di partire ho fatto l'errore di parcheggiare in leggera discesa.
0: Sì.
4: Devo fare bilancino per risalire in retromarcia.
0: Sì.
4: E la macchina, l'automobilina, la macchina del tempo di Rete 3
0: non funzionava,
4: non voleva saperne, no? Non partiva, come quando nella neve sgommi a vuoto, solo non sgommava, semplicemente c'era troppo peso sull'automobile per riuscire a fare retromarcia. Lo vedete sulle stories di Rete 3.
0: Sì, infatti l'ho visto e ho letto, era inevitabile che sarebbe successo. Dico ok, stava già partendo una specie di missione di soccorso per venirvi a recuperare, e invece mi dici che va tutto a posto. Sempre dalle storie di Rete 3, dove io come una stalker professionista vi sto seguendo, ci sono le ragazze che grazie a Rete 3 hanno sentito appunto che eravate in giro e vi hanno inseguito in scooter e vi hanno trovato. Poi voi caricate i nostri amici di gelato, di sventolino, di ciabadito, insomma veramente fai un affare ad incontrarvi oggi.
4: Assolutamente sì. Poi il gelato, l'ha detto l'ascoltatrice che è passato poco fa in onda, davvero buono, è davvero gradevole, contribuisce davvero a combattere la calura di questi giorni. Oltre al gelato, se vi va proprio di lusso, vi diamo anche l'infradito di Rete 3, lo sventolino.
0: Sì.
4: E quindi io direi che non c'è proprio da lamentarsi, anzi no, ma davvero è il vostro abbraccio quello che ci fa più piacere. Ma tante persone ci cercano anche solo per ottenere
0: un abbraccio
4: a distanza come si faceva un paio d'anni fa, no, e per vedere la nostra macchina del tempo, perché
0: sì,
4: anche solo vedere la scena di me e Alex che scendiamo da questo automobilino, adesso guarda che lo facciamo
3: le cui ginocchia chiedono bene,
0: è meravigliosa.
4: Sì, le ginocchia di Alex non sono messe bene, ormai ci difendiamo. Riesco a uscire in scooter o devo spostare l'auto? No? Ok, a posto. Okay,
1: che buono!
4: Adesso siamo
1: mega
4: tornati
1: buono.
4: All'Odrino, Simo.
0: Sì, ho perso perché stavo riascoltando il messaggio di una nostra amica che diceva: che buono il gelato, Simo! Dammi le vostre coordinate. Insomma, ci sono persone, io vi ho girato i numeri di telefono, che vi vorrebbero vedere anche per offrirvi qualcosa da bere, quindi una sorta di scambio mutuale tra gelati e abbondanti tè freddi, mettiamola così.
4: Noi ci stiamo.
0: Ecco, quindi io ti giro, dammi ben bene le coordinate, così sicuramente partirò.
4: Eurobar Lodrino, senza fare pubblicità, ogni tanto abbiamo anche una certa età, abbiamo bisogno di fare pausette fisiologiche, di berci semplicemente un cafferino, quindi diciamo che sosteniamo anche l'economia locale a fondi
0: cafferate
4: giganti. Quindi Eurobar di Lodrino, poi si riparte da qua, si scende e insomma si va a chiudere il nostro giro tra poco.
0: Bene.
4: Anche perché i gelati alla fine sono andati via, sono andati come pane,
0: sì, certo.
4: E sono quasi finiti.
0: Attenzione, Eurobar Lodrino, per andare a raggiungere il nostro Joas e il nostro Alex con la nostra macchina color pisello. Siamo firmati a Rete 3. Parte la caccia!
4: Un abbraccio, Simo!

change.

Allora, buongiorno a tutti. Perché non portare qualche gelato ai volontari del rifugio per animali di Gorduno? Perché no? Giornalmente si occupano di tanti animali ospiti della struttura, dai cani agli animali della fattoria e di selvatici come le due poiane ferite. Quindi sabato una di loro potrà riprendere a librarsi nei cieli ticinesi dopo un mese di cure. Insomma, cari saluti a te Emanuele, grazie del messaggio. Approfitto sicuramente per abbracciare tutti i volontari del rifugio per animali di Gorduno che si stanno occupando di questi animali, cani e non da ultimo appunto selvatici e via di seguito, e non da ultimo queste poiane ferite che finalmente potranno riprendere a volare. Una roba che mi emoziona tantissimo. Girerò questo messaggio a Joas e a Alex e magari appunto riusciranno ad arrivare al rifugio per animali di Gorduno e fare qualche foto delle poiane che avete curato con tanto amore, se non è oggi magari uno di questi giorni.

0: Nick Mello, Forget Me Nots, noi non ci siamo dimenticati
1: Radio
0: di te,
1: televisione.
0: Cara la mia Rosaria.
2: Ciao Simona, bella.
0: Finalmente, finalmente la Queen è tornata. So che ti hanno dato il benvenuto tutti quanti stamattina, come si deve, con cuoricini.
2: Devo ammettere con un po' di gelosia che mentre ero a sollazzarmi, ho detto facendo nulla, ascoltavo Rete 3,
0: sì.
2: Che sono amati i miei colleghi, in particolare la Simona, come lei la Simona, che cara la Simona, il Paltrax. Questi sono un po' i nomi che continuano a chiedermi, sì, stanno bene, ma tu cosa fai qua? Niente, io...
0: Beh, giustamente le tue vacanze oggi a me, domani a te, così è tutto buona invidia, diciamo, un'invidia piacevole.
2: Infatti mi hanno detto che come io sono stata in Grecia, anche tu forse.
0: Sì, forse, ma c'è tempo, non voglio neanche pensarci perché io poi sono un impaziente, comincio a fare dei countdown a fine mese, c'è tutto il tempo.
2: Per vederci, per raccontarci le nostre cose.
0: A proposito di tempo... Sebbene io non abbia grandi cose da rivelarvi, vi posso dire, vi porto un po' avanti. Il tempo per domani, che è martedì, in prevalenza soleggiato e caldo, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e nelle Alpi verso sera qualche possibile temporale, delle belle temperature minime comprese tra 18 e 23 gradi, le massime a 32 e 36. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
2: Al sud delle Alpi resta forte l'allerta canicola. A fine mattinata Meteo Svizzera ha riportato l'allarme per il caldo a livello 4 su 5 su tutto il Ticino centrale e meridionale e per una tregua bisognerà attendere. Infortunio in montagna sui monti in territorio di Prugiasco in Val di Blegno. Ieri poco dopo le 17 un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per circa 50 metri. Dopo le prime cure l'uomo è stato ricoverato in ospedale dove i medici gli hanno trovato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita. 4 anni dopo la condanna di prima istanza, Pierre Vincent è tornato oggi a processo. L'ex banchiere grigionese, già direttore di Raiffeisen, deve rispondere dell'accusa di truffa e altri reati davanti al tribunale cantonale di Zurigo. Nel frattempo si è appreso che l'avvocato di Vincent ha chiesto l'archiviazione sostenendo che i fatti alla base della condanna di primo grado del 2022 sarebbero già andati in prescrizione.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 15.

0: tancheggiare, non lo so, non me la ricordo questa, sai? Purtroppo non l'ho riascoltata.
1: Oddio, sei divertente.
0: Grazie, ma non volevo essere divertente. Ah, è questa! Kanye West. Stronger. Questa è Rete 3, 14:08 con...

va bene, niente da dire, assolutamente. Però mi manca l'originale, infatti qui si campiona Harder, Better, Faster, Stronger dei Daft Punk, un po' più rallentata con Kanye West, però va bene, non la butto via di certo. Come non butto via questa canzone che sta per arrivare dei New Genea, un duo napoletano che ci ascoltiamo, 14 e 12 minuti nel cuore del pomeriggio de calor di Rete 3. Però senti come rinfresca questo ritmo, questo sound. Forse è tutto un concetto mentale.

0: storia, è diventata un lavoro, è diventata un'avventura. Ci sono un sacco di persone che vi vogliono. Io sto prenotando delle giornate dove mandarvi in giro. Emanuele Besomi che vi vuole al rifugio per animali di Gorduno e forse potrete assistere o perlomeno farci vedere come stanno queste poiane che hanno salvato e che dopo mesi di cure e convalescenza verranno liberate e riprenderanno a ribrarsi nei cieli ticinesi. Allora andrete, mi sembra di aver capito, giusto?
1: Andremo nei prossimi giorni perché oggi è Riviera, noi siamo fiscali a Gorduno, arriveremo, caro Emanuele, nei prossimi giorni, se non sbaglio mercoledì, sì. La giornata di mercoledì sarà dedicata al bellinzonese dintorni e per oggi i gelati sono andati esauriti, Simo, è riuscitissima l'operazione.
0: Sono volati via.
1: Noi ringraziamo tutti quelli che sono venuti a cercarci, sono volati via tutti i gelati, pensa a te. Quindi io e Alex teniamo a ricordarvi che il prossimo appuntamento con il bello fresco e la macchinina del tempo di Rete 3 è fissato per domani. Partiremo dal Malcantone.
0: Scusa, non ti ho sentito.
1: Zona di Sesto, Ponte Tresa.
0: Malcantone. Ok.
1: E raggiungeremo la città di Lugano, faremo il luganese, insomma, e per chiuderla poi in Valcolla e Capriasca, e poi rientrare alla base da te, cara Sima, e portarti l'ultimo bello fresco di domani proprio a te.
0: Finalmente, mi raccomando, tenetelo da parte, eh. C'è gente che vi sta ancora aspettando, persone che scrivono incredule del fatto che voi riusciate a star dentro nella macchinina. Sembra che sia proprio questo, diciamo, l'osservazione che va per la maggiore. Non si capacitano.
1: Sì, poco più che sul gelato è posto sullo spazio che noi occupiamo nella macchina del tempo di Rete 3, ci sta.
0: Fa impressione. Poi mi arrivano delle foto meravigliose da fammi vedere, zona Leventina. Vi vogliono alla cascata a dove? Aspetta, in Piumonia magari, no?
1: Dov'è che Piumonia, vi voglio... arriviamo giovedì, certo.
0: Ah, giovedì quindi.
1: Giovedì arriviamo in Piumonia e insomma, ecco, lì faremo tutta la Leventina. Si parte dalla bassa Valle Bezzetto, Airolo, e si scende la Leventina fino a toccare Giornico e Bodio, perché oggi abbiamo ricevuto anche richieste da lì.
0: Ok.
1: Ebbene, giovedì sarà il vostro turno.
0: Bene, vedi che è diventato veramente un lavoro. C'è anche chi chiede se non passate dalle parti di Vezzicon. Con la nostra macchina.
1: Sì, Vezzicon lo faremo col come si chiama? Col
0: treno
1: verso Natale, probabilmente.
0: Esatto.
2: Però si può pensare di fare una sorta di Svizzera in microlino.
0: Vero.
2: Organizzando con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rete 3.
0: Sì.
2: Che a quel punto però dovranno darci un alloggio.
0: Certo.
2: Della corrente.
0: Secondo me
2: lo portiamo noi.
0: È un'ottima iniziativa questa, Alex. Sento che forse hai mangiato troppi gelati e sei troppo carico e ti vengono queste idee.
2: Perché non avete visto la faccia di Giova quando ho proposto questa cosa.
0: Immagino.
2: Un vibrido.
0: Sai che sono un po' telepatica, l'ho vista proprio la faccia di Giova, seppure a me sembra proprio una buona idea, sai? Continuiamo a seguirvi nelle nostre pagine social ufficiali di Rete 3 perché sono veramente belle, si vede la macchinina, si vede i luoghi e le facce felici delle persone che avete incontrato. Vi lascio andare, ragazzi. Dimmi.
1: Grazie. Oggi no, tengo a chiudere ricordando. Oggi siamo stati seguiti anche da Marco Bitonti, il nostro personalissimo regista, nonché maestro del video.
0: Sì.
1: E uscirà insomma un documentarietto su Instagram, Reel, come lo chiami tu, Alex?
2: Reel, video.
1: Arriverà un video che documenta i nostri sforzi reali che ogni giorno facciamo per portarvi il bello fresco, che in realtà sono sforzi che facciamo ovviamente con grandissimo,
0: certo,
1: immenso piacere.
0: Sì.
1: Quindi grazie anche a Marco Bitonti.
0: Bene, allora andremo a cercare anche questa testimonianza. Vi ringrazio, adesso vi lascio stare all'interno della vostra macchinina, vicini vicini e abbracciati come non mai. Una volta
1: ciao,
0: ci vediamo.
1: Ciao a tutti.
0: Ma ci posso venire anch'io una volta dentro una macchinina?
1: Quello no, allora finché il gelato va bene, ma la macchinina è no.
0: Ma che noia.
1: No, giù le mani, giù le mani.
0: Ma
1: giù
0: che
1: le
0: noiosi,
1: mani.
0: Noiosi.
1: Giù le mani.
0: Noia.
1: Ciao Simo.
0: Ciao.

0: stasera, se avete voglia di musica dal vivo, io un giretto a Locarno lo farei.
1: L'agenda.
0: Sì, a vedere che cosa, vediamo un po'. Alla rotonda nel pieno di Locarno 79 alle 20 arrivano i Perturbazione. E già, questo è un bel nome da mettere in agenda, perché parliamo di una band che da Torino porta avanti da più di 30 anni un'idea di pop italiano intelligente, un po' malinconico forse, ma anche ironico, sempre molto umano e super bello da vedere dal vivo. Mi è capitato di assistere a un loro concerto tanti anni fa al Boschetto qui a Lugano e veramente spaccava, avevano un volume pazzesco, una grinta che non mi aspettavo, devo dire onestamente, invece sono stati ancora più di quello che mi aspettavo. I Perturbazione sono anche quelli di Agosto, di L'Unica, con cui partecipano al Festival di Sanremo nel 2014, e stasera arrivano per l'appunto alla Rotonda in una serata che poi cambia completamente atmosfera. Non ci saranno soltanto loro, perché alle 21.30 poi tocca ad Anima Lucio, un progetto dedicato a Lucio Battisti, e qui c'è una cosa interessante: non è semplicemente una band che rifà le canzoni di Battisti, sul palco ci sono musicisti che hanno accompagnato Battisti in momenti importanti della sua carriera. Quindi abbiamo Perturbazione e poi Battisti, due modi molto diversi di raccontare la canzone italiana. E poi naturalmente c'è la Rotonda, quindi musica, gente, estate, festival, qualcosa da mangiare, quel piccolo problema che abbiamo tutti quando andiamo a un concerto in agosto, diciamo stasera torno presto, e sappiamo già che è una mega bugia. Allora, la Rotonda è aperta dalle 18, l'ingresso all'arena è gratuito, quindi se siete dalle parti di Locarno questa sera avete una bella doppietta musicale: Perturbazione alle 20 e Anima Lucio alle 21.30. Ce li ascoltiamo in Perturbazione, proprio la bellissima Unica, L'Unica.

sentono questa frase, perché non ripeterla almeno 10 volte sul finale? Perturbazione, l'unica, che poi magari sono già dalle nostre parti, visto che suonano alla Rotonda di Locarno questa sera alle 20. Siamo noi, siamo quelli di Rete 3 che da sempre passiamo la vostra musica. Io sono la Simo, perché dai per scontato che non ascoltino, magari sono in giro, voilà.

Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Ed ora arriva Jonas Blue, vero nome Guy James Robin, che è un DJ e produttore molto bravo inglese, che ascoltiamo con

0: perché io l'ho conosciuto nel 2015, diciamo, radiofonicamente parlando, quando prese Fast Car di Tracy Chapman, un brano dell'88, e lo trasformò in una versione tropical house, un po' tipo questa, con la voce di Dakota. Insomma, un debutto che gli portò super fortuna, perché fece il botto in classifica nel Regno Unito. Insomma, Jonas Blue non ha scritto Fast Car, ha preso una canzone che raccontava il desiderio di fuga, poi con quella voce pazzesca di Tracy, e vita migliore, poi l'ha trasformata in una traccia dance estiva, praticamente lo stesso viaggio ma con più sole decisamente e meno malinconia. Poi ha inanellato Perfect Strangers con J.P. Cooper, Mama Rise con Jack and Jack, Polaroid con Liam Payne, o Liam Payne forse meglio, e Lennon Stella, e poi il suo primo album uscito appunto nel 2018. Oggi è rimasto, non è rimasto soltanto quello di Fast Car, nel 2026 è entrato in una nuova fase, e quindi niente, ce lo siamo gustato con il suo ultimo brano in ordine d'apparizione, per l'appunto Girl.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

ancora capito bene io il brano che stiamo per ascoltare. Mi piace, mi diverte. Ci sono subito delle bellissime chitarre, belle almeno con quel suono che piace tanto a me. Sto parlando di Lonely in the Future degli Strokes. Eh sì, sono proprio loro, anche se nel nuovo album hanno deciso, decisamente hanno deciso di fare qualche esperimento, compreso mettere l'autotune sulla voce di Julian Casablancas. Perché evidentemente anche gli Strokes a un certo punto hanno pensato: sì, ma noi l'autotune ce l'abbiamo già nella voce. Poi partono queste chitarre e torna tutto a posto. Ma erano ironici.

già sbalzo sto autotunes, è una scelta abbastanza spiazzante per uno come Casablancas, che di solito ha quel timbro sporco urlato dentro un citofono come marchio di fabbrica più o meno. E qui l'autotune sembra quasi una presa in giro di se stesso, un modo per giocare con l'immagine da rockstar analogica che si sono costruiti per anni, no? Il tipo di ironia leggo anche in alcuni articoli di critica musicale, tipica ironia molto newyorkese anni 2000. Qui di 2000 non c'è niente, qui siamo al 1988 ai Pet Shop Boys.

Coming Dancing. È il momento di far partire i titoli di coda di questo programma. Simo Fritti in una nuova casetta nella prima parte, quindi in pausa pranzo da mezzogiorno a luna e poi in giro sul nostro territorio grazie al nostro Joas e al nostro Alex con la macchinina verde. E domani parte una nuova avventura grazie alle fatine dei dischi che oggi hanno spaccato come sempre, hanno pescato bene da tutta la varia musica del mondo per deliziarvi, rinfrescarvi e tenervi compagnia. Ringraziamo come detto Joas e Alex che ritroveremo anche domani e date un'occhiata alle nostre pagine social per vedere che cosa stanno combinando anche attraverso dei bellissimi video che ritraggono anche voi quando vi illuminate nel ricevere il nostro gelato bello fresco, lo sventolino e le ciabatito firmate Rete 3. Io vi saluto, quindi appuntamento domani a mezzodì. Tra pochissimo Julia Arlen a tenervi compagnia. Bye bye.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 15 in punto, buon pomeriggio e buon lunedì a tutti voi. Questa è
0: Rete 3
1: e questa è la meteo. Allora, tempo in prevalenza soleggiato in tutto il paese. In montagna sviluppo di cumuli seguito verso sera da qualche possibile rovescio temporali nelle Alpi e al nord. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: C'è stato un infortunio in montagna nel tardo pomeriggio di ieri sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco in Val di Blenio. Stando a una nota della polizia cantonale, un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per circa 50 metri. Dopo le prime cure, l'uomo è stato ricoverato in ospedale dove i medici hanno trovato ferite gravi, tali da mettere in pericolo la sua vita. È giustificato il licenziamento con effetto immediato di un macchinista delle FFS sorpreso a leggere un libro mentre conduceva. Lo ha confermato il Tribunale Amministrativo Federale, respingendo il ricorso dell'uomo. Dipendente da 15 anni, una sera di metà maggio dell'anno scorso, era entrato in stazione con il treno con la luce accesa nella cabina, ciò che riduce la visibilità. Tre dirigenti presenti sul marciapiede lo avevano visto e segnalato. E dall'estero, in Italia, è stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'ipotesi è che Lavitola, 60 anni, sia il mandante. Inoltre gli viene contestato il metodo mafioso.

0: Vabbè, dai, questa era facile. Ovviamente poteva mancare la Jailhouse Rock nella versione dei recidivi Blues Brothers nell'omonima pellicolazza del 1980. No, che non poteva manco per niente, visto che A. Il filmazzo vede proprio nella prima scena Jake Blues, il Blues Brothers interpretato da John Belushi, uscire dal carcere del penitenziario dello stato dell'Illinois. E B. Il famigerato Illinois State Penitentiary, da cui Jake Blues esce, è infatti proprio il vero e reale carcere nel quale viene girata anche la performance live di Jailhouse Rock. Ma attenzione,
1: perché quella che è sì la Illinois State Prison, dove parte del film è girato, al tempo già non portava più quel nome, ma bensì quello di Joliet Correctional Center. E non a caso il soprannome che in Blues Brothers si appioppa John Belushi è appunto quello di Joliet Jake Blues. Questo il suo nome completo nel film. Già citata tra le pagine dell'epocale antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, il Joliet Correctional Center diviene ultra mega ultra famoso agli occhi di tutti, paradossalmente quando viene definitivamente chiuso. E sì, perché se ancora nel 1980 John Landis riusciva ad infilarvisi e a farvi suonare Jailhouse Rock ai Blues Brothers, se anche la serie TV Early Edition riuscì a girarvi una puntata della sua terza stagione, è quando chiude i battenti che per tutti i registi diventa più facile ottenere i permessi per accedervi e girarci l'accidente che gli pare. Ne approfittano quindi al volo i boss di Fox Network, che proprio in coda alla chiusura del Joliet Correctional Center gireranno un paio delle prime puntate della serie TV ultracarceraria per antonomasia Prison Break, seguiti a ruota da Netflix, che se la noleggia per girarci parte dell'altra serie super crime Mindhunter. Poi vabbè, non è che nel curriculum del Joliet Correctional Center entrano solo attori, cantanti e serie TV guappe. Ovviamente tra le mura del penitenziario in questione sono passati anche nomi tristemente famosi del mondo criminale, quello vero, tra cui il nome più famoso è sicuramente quello di John Wayne. No, non il John Wayne
2: super americanissimo cowboys, eroe dell'americano di ogni tempo,
1: ma il quasi omonimo John Wayne Gacy, conosciuto nel mondo dei serial killer con il temibile nome di Killer Clown. Non basta però la fama oscura e malefica di Killer Clown, o quella decisamente più bonaria e pacciarotta dei Blues Brothers, a salvare la struttura ormai divenuta storica. Spensierati tagli di bilancio e il lasciare andare la struttura per stracci misero nel 2002 il definitivo punto finale alla storia del Joliet Correctional Center.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16 in punto, di nuovo buon pomeriggio a voi.
0: Rete 3.
1: Andiamo a guardare la meteo, beh, in prevalenza soleggiato, ma va, ce ne eravamo accorti. In montagna sviluppo di cumuli seguito verso sera da qualche possibile rovescio o temporale nelle Alpi e al nord. Andiamo su strade e autostrade, è stato un weekend molto intenso, vediamo un po' come lunedì, come si presenta. In Ticino si segnalano rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, e invece ai portali della galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi dunque di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Buon viaggio, se avete voi delle segnalazioni da fare io sono qui, il numero della diretta è sempre lo stesso 079 873 8073. E adesso le notizie.
0: 3 News.
1: Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito stamane la Colombia. Stando ad alcuni testimoni, la scossa è stata avvertita fino al confine con il Venezuela, l'Ecuador e Panama. L'epicentro è stato registrato nel nord-ovest della Colombia, verso le 7.30 ora locale, metà pomeriggio dunque in Svizzera, nel dipartimento di Chocó, a una profondità di un'ottantina di chilometri. Sono stati segnalati feriti e gravi danni nel capoluogo Quibdó e in alcune località vicine, dove le comunicazioni risultano difficoltose se non interrotte. Data l'intensità del sisma, non si esclude un peggioramento del bilancio. Si temono inoltre scosse di assestamento. Nelle Filippine almeno 15 persone sono morte a causa delle forti piogge monsoniche che hanno colpito il sud-est del paese asiatico, provocando frane e inondazioni. La polizia ha reso noto che 6 persone risultano disperse, mentre altre 13 sono rimaste ferite. In Italia è stato arrestato l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola. È indagato dalla Procura di Roma nell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre davanti alla casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola, 60 anni, sia il mandante. Inoltre gli viene contestato il metodo mafioso. L'avvocato di Ranucci ha dichiarato che sarà fondamentale comprendere il movente.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ah, mamma mia, bisogna iniziare piano, e invece no, non dobbiamo iniziare piano. Buongiorno, anzi buon pomeriggio. Possiamo alzare il volume, alzare la voce e anche alzare le braccia. Ciao ragazzi, come va? Spero stiate bene.

perché avevo voglia di una cicca, ero convinta di averla, ho espresso fortissimo il desiderio, ma non è avvenuto. Eccoci qua, 3 ore di diretta davanti a noi, io sono Julie Arlin, siamo pronti a partire e lo facciamo con una canzone che in un attimo ci catapulta, nel mio caso, a quando non avevo ancora 10 anni. Sì, è così, accade quando si parla di Dottor Alban. Mi fa ridere perché lui, lo scopro adesso perché mi sono documentata, prima di diventare cantante studiava odontoiatria e lavorava come dentista, da qui forse il dottore, no? Dottor Alban. E comunque lui se ne esce con questa canzone che diventa una sorta di, oltre che cult suo e anche cult per la musica dance anni 90, diventa anche un manifesto di autodeterminazione, perché si chiama It's My Life, quindi che cosa mai volete da me? Io voglio vivere la mia vita, It's My Life, e faccio quello che voglio, sempre nel rispetto di tutti voi. Ma se da dottore, medico, dentista voglio diventare il re della dance anni 90, ma che fastidio vi dà? No. E allora, con tutta la motivazione di farci la nostra vita, iniziamo a ballare. Fai andare il bacino e tra poco cantiamola tutti insieme, ce la ricordiamo, no?

anche voi siete alla spasmodica ricerca delle cicche, ma non le avete trovate, va bene, magari là fuori c'è un distributore, qua in studio non c'è, ma tanto quando si è al microfono le due cose non sono compatibili. E intanto, a proposito di Dottor Alban, di Viviamo una vita come ci piace, questa prossima canzone sembra praticamente il proseguio, quello che arriva una cosa come una decina d'anni dopo, arriva 50 Cent insieme a Game e dice: ok, fai la tua vita e fregatene se alla gente piaci o non piaci, cioè che ti odiano o che ti amano non importa, anzi quando ti profili spesso accade così. E infatti nel mondo del rap, se siete un po' diciamo interessati, ma anche vi sarà giunto all'orecchio, sapete che ci si divide un po' su tantissime cose, c'è l'East Coast, c'è la West Coast, poi c'è la Old School, poi c'è la New School, però questo pezzo qui secondo me mette un po' d'accordo tutti quanti. E se qualcuno dovesse dire che non gli piace, secondo me Game e 50 Cent l'avevano già messo in conto e hanno risposto esattamente con il titolo di questa canzone che secondo me è perfetta, delicata ma forte al punto giusto.

0: your slave, I wanna be your master.
1: Avete sentito proprio bene, perché qualcuno mi sta chiedendo lumi a proposito del giro, del tour bello fresco di Joas Balmelli. Allora mi prendo questo momento per fare un attimo il punto della situa. Allora, il nostro Joas insieme ad Alex Lanfranconi è in giro dal 5 di agosto, quindi la settimana scorsa, a consegnare questi nostri fantastici gelati bello fresco, ed è partito da Bignasco e domani sarà nel Lunganese, quindi da Ponte Tresa alla Capriasca. Preparatevi, organizzatevi, mettetevi lì sulle vostre finestre, per strada, se siete in home office, traccate il suo percorso sui social di Rete 3. Anzi, andate subito a seguire la pagina di Rete 3 su Instagram, perché lì poi trovate tutte le informazioni, video, le foto anche di altri ascoltatori, che così ci si può orientare. Anche le stories sono sempre utili per trovare Joas e ricevere l'abbraccio bello fresco, che di questi tempi sinceramente non guasta, di Rete 3. Oh, Achille Lauro è tornato. Perché? Ma è andato via?

Dai, parliamo di desideri non realizzati. Cosa ne dite? Volete vincere l'Infradito di Rete 3? E allora sciogliete la lingua e le dita. Mandatemi un messaggio vocale, scrivete un messaggino allo 079-873-8073. Qual è il vostro ultimo desiderio non realizzato? Magari ci potete riprovare questa sera, però intanto cos'è che non vi sia realizzato? Ma anche robe banali, tipo, non so, trovare le mie scarpe preferite nei saldi, trovare un bel costume adesso che i negozi stanno facendo il 50, del 70, del 20, del 10, così, un costume in palette. Allora, vi ricordate i tempi in cui si andava in discoteca o magari c'erano quelle feste tipo carnevale o tipo, non so, feste campestri, in cui partiva questa canzone nella versione però originale e praticamente bisognava correre ai ripari se non volevi beccarti una spallata o qualcuno che ti atterrasse sul piede male, perché qui si cominciava a saltare. Però effettivamente negli anni 10 del 2000 è arrivata questa corrente molto più rilassata, questa estetica un po' boho. Avete presente tutti quei loghi dove c'erano le freccine tipo indiane, le frange, gli acchiappasogni? Ecco, quell'estetica lì aveva preso anche dei grandi classici della nostra gioventù un pochino meno composta e li aveva fatti diventare più eleganti, e quindi ci becchiamo la versione edulcorata dell'originale di quei bei tedesconi dei Liquido che cantavano e soprattutto ci facevano saltare con Narcotic. Questa è la versione un pochino più relax, che forse ci sta, no? A quest'ora con questa caldazza. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Che poi con calma, con dire che il cibo dei gatti è rivoltante, perché vi posso assicurare che ci sono dei cibi per gatti così raffinati che quando li apro dico: ma se io fossi a casa da sola, non avessi niente da mangiare, ma tipo tonno con capperi e cos'è che c'era dentro? Tonno, capperi e qualcos'altro, su quei cibi mega sani che ti costano, che compri ogni tanto così, no, per fare il regalo ai tuoi gatti, magari poi non lo mangiano neanche, però cavoli, lo apri e dici: ma sai che, altro che cibo per gatti. A volte, non so, io non sono fan, però mi è capitato di mangiare la carne in scatola, ero in vacanza, vabbè, c'era grande momento di allegria perché abbiamo comprato questa carne, ti ricordi quando eravamo piccoli, nella gelatina, vabbè, l'ho mangiata per compagnia, però non so, secondo me certi cibi per gatti sono meglio. Comunque non vorrei toccare tasti delicati magari della vostra infanzia, siete magari affezionati o vi piace un sacco. Bene, allora facciamo così, buttiamola in cacciara e iniziamo a cantare. Intanto voi continuate, bravi, a scrivermi l'ultimo desiderio che non si è realizzato, così poi dopo vi preparate spiritualmente, mentalmente col piano per stasera, per le stelle cadenti. Intanto cantiamo a squarciagola in un momento di follia condivisa, magari dopo una giornata dal ritorno al lavoro dopo le vacanze, o magari dopo una giornata semplicemente dove avete preso caldo tantissimo e i vostri neuroni cominciano a ribellarsi come fanno spesso in questo periodo. E allora, a occhi chiusi, magari non conoscendo bene le parole, andiamo con tanta solennità. La solennità che richiede questa canzone, Drops of Jupiter.

cantare muy bien, así me gusta. E mi gustano anche le vostre risposte. Allora, stavamo giocando per l'infradito di Rete 3, le abbiamo già assegnate entrambe il desiderio che non si è avverato, l'ultimo desiderio che non si è avverato. Allora, le risposte che sono state estratte dal nostro super computerone sono quelle di Davide: lui avrebbe voluto tanto non vedere più il calzino sotto al sandalo, e invece quest'anno, anche quest'estate, c'è il calzino con la ciabatta come trend ufficiale. Va bene, Davide, vinto. L'altro desiderio non realizzato è quello di Joe. Vedi, io pensavo fosse un uomo, invece una donna. È Giorgia, lei si è appena trasferita in Svizzera e dice: ho trovato un amico, solo un amico maschio, che mi ha consigliato tra l'altro di ascoltare Rete 3, ma non ho ancora trovato un'amica femmina. E vabbè, dai, noi te lo auguriamo. Per ora il fatto di non averla trovata ti ha fatto vincere un paio di infradito logate Rete 3, e così, dai, per procura hai già un'amica in più. Ascolta Rete 3, io mi autobattezzo come tua prima amica in Svizzera, va bene? Puoi dire: adesso conosco la Julie. Va bene, dai ragazzi, allora adesso ce l'ascoltiamo questa che ci ha fatto tanto ballare e anche tanto gioire per chi era andato in quel grandissimo concerto del Jova del 2011-2012. Quando uscì, lui se ne uscì con un'altra delle sue, con il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Eccolo qua! Andiamo ragazzi! Voi siete lo spettacolo, la famiglia di Rete 3.

0: sicurissimo. Amore.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Le 17, buon pomeriggio, buon lunedì. Questa è
1: Rete 3.
2: E questa invece è la previsione fino a questa sera. Continuiamo con tempo caldo, tanto sole in tutto il paese. In montagna nubi cumuliformi con qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi al nord. Per domani, martedì, ancora prevalentemente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e nelle Alpi verso sera qualche possibile temporale, temperature massime comprese fra 32 e 36 gradi. Andiamo a vedere che succede sulle nostre strade e autostrade. Al portale della Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi da segnalare. Se voi avete qualcosa da diffondere, qualche messaggio o qualche cosa che vedete che potrebbe dar fastidio o interessare altri utenti della strada, scrivetemi 079 873 8073. Io sono qui anche per questo. E adesso le notizie insieme alla Simo.
1: 3 News.
3: Il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito stamane la Colombia ha provocato un morto, 10 ferite e 3 persone disperse. Importanti anche i danni a diversi edifici a Quibdó, capoluogo del dipartimento di Chocó, dove è stato registrato l'epicentro, ma anche nelle località vicine. A Cali, ad esempio, ci sarebbero bambini e persone intrappolate tra le macerie dell'ospedale universitario. Secondo il direttore del Servizio Geologico Colombiano, Julio Fierro Morales, quella di oggi è stata la scossa più forte che il paese abbia subito da decenni, più precisamente dal 1979. Il sisma è stato avvertito anche nei vicini Ecuador e Panama. Data l'intensità della scossa, si teme un bilancio più grave. 6 aeroporti colombiani hanno nel frattempo sospeso le operazioni di volo. C'è stato un infortunio in montagna nel tardo pomeriggio di ieri sui monti di Promesciallo, in territorio di Prugiasco, in Valle di Blegno. Stando a una nota della polizia cantonale, un cercatore di funghi di 75 anni, cittadino svizzero, domiciliato nel Locarnese, si trovava sopra una parete di roccia quando è caduto per circa 50 metri. Dopo le prime cure, l'uomo è stato ricoverato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato ferite gravi tali da mettere in pericolo la sua vita. Meteo Svizzera ha riportato l'allarme per il caldo a livello 4 su 5 su tutto il Ticino centrale e meridionale. Un'allerta valida fino a venerdì e non è da escludere che verrà prolungata, magari riportandola al grado 3. Intanto la Francia ha diramato un'allerta canicola da bollino arancione in 43 dipartimenti. Anche l'Italia si sta preparando ad una settimana molto calda, con una ventina di città fra nord e sud indicate con il bollino rosso fra domani e mercoledì.

anche questa molto carnevale, Of Monsters and Men, che così su due piedi mi farebbe venire voglia di dire mostri e uomini dopo una certa ora con queste canzoni qua al carnevale. Tanti uomini si trasformano in mostri, ma sto scherzando. Ma buon pomeriggio a voi, dai, alleggeriamo un po' la situazione, che là fuori fa un caldo oggi veramente, penso che ce lo siamo detti tutti i giorni, ma oggi secondo me più del solito. Comunque, e per questo condivido con voi il messaggio di V, che mi ha mandato un vocale un po' lunghino, ma giustamente si è presa il tempo di condividere con me, quindi io di conseguenza lo faccio con voi il suo pensiero. Lei vive a 1000 metri di quota, quindi dice: beh, io sono stata, devo dire, piuttosto risparmiata da questa estate torrida, e vorrei fare un applauso a tutti coloro che hanno resistito magari in pianura, senza aria condizionata, in appartamenti dove non c'è neanche tanto sfogo. Quindi vorrei che facessi un applauso da parte mia a tutta questa gente così coraggiosa e così resistente.

Sì, io sono Julie Arlin. Sono proprio io. È vero, di solito non sono al microfono a quest'ora, però nei prossimi giorni abituatevi, perché dalle 16 alle 19 ce la raccontiamo fra di noi. Allora, devo dire che per me è stata un'estate, e lo è ancora, di grande, grandissima lettura. Sto riuscendo a leggere e godermi un sacco di libri, forse perché dormo talmente poco. Anche stamattina alle 4:20 ero sveglia, ma tipo come un grillo. E quindi poi, vabbè, sei lì nel buio, nel silenzio, c'è anche un filino di ariettina, e cosa fai? Vai in balcone, leggi, almeno io faccio così. E quindi sto leggendo tanto. Proprio ieri, grazie a Dio, ho dormito un filino di più, però comunque mi sono svegliata presto in ogni caso. Ieri cercavo un libro, perché avevo finito la mattina un libro, ho detto dai, ne cerco un altro, perché ho lì cose da leggere, però non avevo voglia di sapere già quello che avrei letto, volevo farmi sorprendere. Allora io ho una libreria dove ci sono dentro un sacco di libri che magari erano, non so, dei miei nonni, dei miei genitori, persone che me li prestano, ce li scambiamo. Quindi sono andata lì, tatatac, e ho trovato questo libro. Allora, Luciano De Crescenzo è comunque una garanzia, perché lui era un filosofo, era uno scrittore naturalmente, era uno sceneggiatore, un umorista. Però devo dire, mi è capitato veramente un bel libro, Tempo e felicità. Visto che ci sono dei filosofi all'ascolto, e giustamente invecchiando, se non si diventa filosofi, si invecchia male, quindi tutti noi siamo instradati verso quella meta bellissima. Ecco, mi sto proprio godendo questo libro, che inizia con un così, un aneddoto, una situazione simpatica. Non sapevo che Luciano De Crescenzo, nonostante appunto si sia occupato anche di editoria, abbia fatto televisione, cinema, insomma, di base però lui è laureato, era laureato in ingegneria ed è stato un ingegnere. E guarda caso, il protagonista del suo libro è proprio un ingegnere che sta a Roma, di fronte a casa sua vede che cominciano degli scavi archeologici. E se tanto mi dà tanto, se di fronte, dall'altra parte della strada, succede che ci sono magari dei reperti o dei resti importanti, vuoi che sotto casa mia non ci sia qualcosa? E nasce proprio così questa storia. Questo ingegnere che va in cantina, comincia a scavare, e scava, poi naturalmente si fa notare dal vicino in piccione, che comincia a curiosare, dice: ma cos'è che sta succedendo? Ovviamente convinto che ci fosse chissà che, magari, non so, un flirt misterioso, anche se questo ingegnere è un uomo single che potrebbe fare quello che vuole alla luce del sole. In ogni caso, questo scava, trova naturalmente dei reperti, conosce una laureanda o neolaureata, non mi ricordo, in archeologia, la tira qua perché dice: senti, vieni qua un attimo, se la raggira un po', le offre due pranzi e poi le fa vedere i reperti. Insomma, naturalmente contro la legge, però trovano uno scrigno con all'interno dei papiri. Adesso non vi sto a raccontare tutto, comunque in ogni papiro c'è una riflessione sulle tematiche importanti della vita. E quindi io vi consiglio questo libro, perché appunto parla proprio della vita, ma lo fa in una maniera molto leggera, molto divulgativa, simpatica, quasi come se la filosofia fosse una chiacchierata al bar. Ma in effetti le buone chiacchierate al bar sono anche perle di filosofia, non quelle da butch magari dopo il quarto, quinto giro, ma dove le frasi non stanno neanche più in piedi, ma diciamo quei momenti di condivisione vera, e che poi alla fine ti fanno accorgere che la felicità in fondo ci siamo già immersi dentro, se sappiamo guardarla bene. E quindi niente, io ve lo consiglio, Tempo e felicità, se avete voglia di una lettura leggera ma profonda, è secondo me un buon titolo. E adesso, a proposito di felicità, lì così vicino, a un attimo, a portata d'orecchio,

E buon bagnet a chi ha finito di lavorare, si sta tuffando per esempio nel lago. Oh, un bello splash come si deve. E poi ti lavi via tutta la giornata, tutti i pensieri. Bagnate la testa, anche quando siete arrabbiati, bagnate la testa, cambia, passa tutto, ma tutto, tutto, tutto. E poi pensate a questa canzone che ci ha fatto ballare e che ti fa anche questa, pulire la testa, pulire i pensieri, anzi te li azzera proprio. E andiamo!

Dal nuovo e 25esimo album in carriera, questa Mr. Charm, nuova produzione per i Rolling Stones. E mentre loro producono, fanno, brigano, noi che cosa possiamo fare? Beh, noi possiamo cercare di dare il nostro meglio, soprattutto alle 17:37 in una calda inizio serata d'estate, con un po' di aplomb, nonostante appunto le temperature proibitive, perché poi ci sono altri artisti che quando sbagliavano riuscivano comunque a mettere su una hit mondiale, tipo Britney Spears, che ne faceva una dopo l'altra, ma lei bastava dire ups, ups, l'ho fatto ancora, ups. Con me non funziona, perché quando faccio ups non mi guardano così, anzi mi guardano come dire anche basta. Ups!

Rita Ora, per gli amici Rita Ora. E se avete letto un po' della biografia di Rita Ora, sapete che lei è una che si è impegnata tantissimo per diventare quello che è, ed è proprio una che lo voleva davvero. Probabilmente aveva espresso qualche desiderio guardando il cielo, però si è rimboccata le maniche. E volevo salutare magari le performer, le cantanti che ci sono all'ascolto là fuori. Perché? Perché ieri ero in un Lido molto carino e verso le 18:30, che è l'orario un po' in cui cambia la gente, perché ci sono quelli magari che hanno fatto il bagno, anche con le famiglie, che iniziano a raccogliere un po' le formine, gli asciugamani, i costumi, e se ne vanno a casa, e poi arrivano magari altre persone già vestite per l'aperitivo. Alcuni invece si cambiano direttamente lì o magari restano in costume a farsi un aperitivo, però poi arriva magari l'intrattenimento musicale. E lì arrivo alle performer, perché ieri c'era questa ragazza bravissima con una voce stupenda che cantava in questo Lido, e giuro, era lì che stava cantando tutta presa, passa via una famiglia, un signore si ferma e chiede alla ragazza un'informazione, giuro, cioè io sono rimasta allibita, dico ma perché? Volevo intervenire, poi faccio Giulia stai calma perché evitiamo, poi dico lei era lì, stava cantando, non è che dici non me ne ero accorto, no lui bello, scusi ma per pagare il posteggio, ma... E purtroppo non è la prima volta che lo vedo, allora volevo chiedere se magari anche a voi è capitato di vedere scene assurde di questo tipo, e come avete reagito. Io ho dovuto veramente dirmelo ad alta voce, stai tranquilla, stai seduta qua, perché era assurdo. Poi lei aveva anche già il fatto che in un Lido dove tantissimi sono a piedi nudi lei fosse lì con delle scarpe, con anche il tacco, già massimo rispetto, ma poi le chiedi ma perché? Ma proprio non l'ho capita. Boh. E il tipo non se n'è neanche accorto, eh. Ha continuato, ha chiesto, vabbè, ciao.

0: piace più.
1: Ecco, leggo che anche voi avete assistito a delle scene allucinanti. Dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo perché abbiamo ancora il tempo di ascoltare solo una canzone. E che canzone! Che canzone! Arrivano gli Oasis, sapete che poi io mi gaso, Oasis anni 90. Dopo tutta la parte delle info arriviamo a queste scene che non vorremmo vedere e per le quali dobbiamo trattenerci dal non intervenire, perché è proprio una mancanza di rispetto, come dicono certe ascoltatrici. Ed è vero, io sono dalla vostra e sono stata bravissima perché mi sono trattenuta. In ogni caso adesso non ci si trattiene, capito? Ce la godiamo tutta. Andiamo. Supersonic.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 18 in punto, buon pomeriggio e buon lunedì ancora una volta.
0: Rete 3.
1: E guardiamo ancora una volta la meteo, vabbè, va avanti così, caldo, il sole finché non tramonta sarà qui a farci compagnia anche questa sera. In montagna nubi cumuli formi con qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi e al nord. Mentre perché sarà uguale, prevalentemente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio in montagna nuovi sviluppi di cumuli nelle Alpi verso sera, qualche possibile temporale, temperature massime comprese fra i 32 e i 36 gradi. Andiamo a vedere il traffico, l'ultimo bollettino di Via Swiss, cosa dice? Ci sono dei rallentamenti in Ticino da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nei Grigioni rallentamenti sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau verso Coira. Buon viaggio e se avete qualcosa da condividere, da segnalare sulle vostre strade 079 873 8073.

Dotan, che ancora una volta ci ha fregato, perché questa qui è una canzone che è tutta carina, tutta composta, leggera, però poi ti resta in testa, perché sono quelle canzoni che io chiamo rotonde, quelle che tornano. Allora, vi ha fatto ridere amaramente questa storia della Julie che è lì a farsi un aperitivo a fine giornata al Lido. C'è questa cantante molto brava, sta cantando, passa via uno e le chiede l'informazione, non so, sul parcheggio. E no, vabbè, io mi sono dovuta trattenere, ma perché ci sono stata in quella situazione? Non avete idea di quanti eventi io ho presentato nella mia vita, e più di una volta mi è capitato di essere lì, ma giuro, fa ridere, questo fa ridere, col microfono magari, non so, a spiegare la serata, buonasera, benvenuti, vi do gli omaggi dell'organizzazione, dell'associazione, bla bla bla, e passa via. Ma più volte, non so, magari il signore di turno tendo a calè il bagno e dice: ma scusa sto presentando, ma dai, ma tita secchita cugnosa tutta. Io sì, ho capito, ma cioè, allora allontani il microfono, cerchi di spiegarglielo. Però giuro, fa ridere, però non è divertente se stai cantando, perché poi la musica va avanti. Era lì con, non era con una band la ragazza, era con le basi, quindi la base è andata avanti. E vabbè, mi fa ridere perché poi c'è qualcuno che è stato, e sono contenta perché viva l'onestà, è stato lui causa di un intralcio. Dopo vi racconto la storia del nostro ascoltatore Giorgio e della sua banda di amici che mi hanno fatto molto ridere ai tempi in cui non c'erano i navigatori.

i Bermuda li avete presi? Perché se poi andate, tipo quelli che dimenticano il costume quando vanno in piscina, no? E ti trovi lì senza Bermuda. E vabbè, però per gli uomini è un po' più facile, perché non so, ci sono certi boxer che sono ancora mettibili, potrebbero sembrare dei costumi da bagno. Noi donne siamo messe un po' peggio. Comunque, allora, eravamo rimasti a quelli che interrompono quando uno è lì che sta facendo una performance, passa via, chiede informazioni. Allora, mi piace la onestà di Giorgio, che dice: allora, io non è che ho assistito ad una scena assurda, ma sono stato io la causa e il protagonista di qualche di questa scena assurda. Mi piace, mi piace. Allora, sentite qua. Giorgio e la sua cumpa erano in zona Monte Carlo e non trovavano la direzione di Villefranche-sur-Mer e non avevano il navigatore. E qui potremmo iniziare a dire: come? Cioè, dai, vai a Monte Carlo, non è neanche il navigatore. E non ce l'aveva. Erano comunque anni fa, dice, diverso tempo fa. Allora, c'era lì un poliziotto e lui che stava guidando dice: aspetta un attimo che vado a chiedere a lui la direzione. Se non che questo poliziotto era postato con quella pistola tipo rilevatore laser per la velocità. Avete in mente che anche qui nella Svizzera italiana ogni tanto li vedi dentro nel cespuglio, vedi fuori una roba che spunta, ti spaventi, dici: ah no, stanno prendendo la velocità. Ecco, quindi Giorgio accosta, dice: excusez-moi monsieur, excusez-moi, e il tipo chiaramente lo guarda molto male. Vabbè, comunque lui chiede, quello risponde e penso un sacco di gente che magari era a Monte Carlo col bolide a sfrecciare ringrazia perché ha evitato una bella multa salata. Complimenti a Giorgio e a tutta la sua cricca e soprattutto alla sua onestà, anche per aver salvato un po' di gente dalla multa. E adesso, a proposito di momenti tutti per noi, vi invito a prendervi questi 4 minuti e mezzo, cercate di non farvi interrompere dalla gente che passa, tipo quello che vi chiede dov'è il parcheggio, dov'è il bagno e dov'è sa Dio che cosa, ok? Questa canzone prendetela e tenetela stretta stretta per voi per questo fine lunedì pomeriggio.

scoperto che Madonna lancia tante mode, anche quella dei denti. Cioè lei nella sua carriera ha avuto i denti separati, i denti poi se li è fatti riempire, poi se li è separati di nuovo, e con lei la moda cambiava, c'era gente, beh chiaramente gente che può spendere e non sa come spenderli probabilmente, che andava e tornava dal dentista chiedendo queste faccette che aprissero e chiudessero gli spazi. Bene, ora che sappiamo anche questa cosa, il nostro aperitivo potrà essere sicuramente più allegro e sicuramente potremo cantare tutti insieme la canzone dell'estate, quella dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento, lo diceva anche Madonna tra l'altro, lo siento, sorry.

5 a.m. Beh, è più o meno la sveglia regolare che con questo caldo, ma anche, non lo so, sarà che sono arzilla la mattina, poi la sera mi spompo. Cosa dite? Vi sembro spompa stasera? A me sembra quasi di essere sopra le righe, però è lunedì sera, dobbiamo darci un po' di carica. Alcuni mi dicono che vanno a fare l'aperitivo adesso, vanno a fare il bagno. Io devo tenere su le vibrazioni, le vibes. Allora, adesso arriva per aiutarmi a, ad animare questo pomeriggio una canzone che ci anima i cuori, perché fa sempre parte di quell'immaginario dei nostri pomeriggi davanti a MTV tedesca, che tutti i ragazzini della Svizzera italiana, che oggi sono donne e uomini là fuori, si ricordano molto bene. Qui c'è Fat Joe insieme ad Ashanti, che aveva una voce pazzesca, e cantavano, si chiedevano, What's Love?

Danse, danse, danse. Lui non è francese, ma è scozzese. Direttamente da Edimburgo, mi sto mangiando le parole e inizio a avere fame anch'io. Allora, lui si chiama Barry Can't Swim e dici, ma perché si chiama così? E perché aveva un amico che si chiamava Barry e che non sapeva nuotare. No, Julie, non è vero. Non è vero. Mi stai dicendo una bugia. Giuro! È vero, e l'ha raccontato anche lui questa cosa. Allora, lui cercava, si chiama Joshua nella realtà, cercava un nome d'arte. E Barry Can Swim ha detto, è talmente originale, è assurdo, mi farà distinguere dagli altri DJ, che magari fanno un po' più misteriosi, fanno i DJ trend, trendy super cool. E invece io sarò Barry non sa nuotare e comunque è trendy e super cool lo stesso, anzi di più, perché naturalmente è uno dei nomi più originali della musica elettronica di oggi e quindi secondo me non ce lo dimentichiamo più. E invece lui è Cesare Cremonini, sai che risate. Un saluto a quelli che trovano sempre il modo anche normale per far ridere gli altri. Precedente, m'hanno chiesto che sai fare.

E ci siamo, carissime ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3, è giunto anche oggi il momento di salutarci. Io sono Julie Erlin e domani comunque ci risentiamo. Io vi ringrazio, sono state 3 ore bellissime, a partire dalle 16 fino alle 19, anche domani. Buona serata.

0: l'ultimo sguardo per oggi alle previsioni del tempo. Tempo sereno in tutto il paese, in montagna nubi cumuliformi, qualche possibile rovescio temporale nelle Alpi e al nord. Per domani, martedì, prevalentemente soleggiato e caldo in tutto il paese, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli e nelle Alpi verso sera qualche possibile temporale, temperature massime fra 32 e 36 gradi. Per il traffico nulla da segnalare, io vi ricordo comunque di prestare attenzione, di guidare con prudenza e di tenere accesa la Rete 3. E adesso le notizie.
1: 3 News.
0: Iniziamo dal violento terremoto registrato in Colombia, il più violento degli ultimi decenni stando alle autorità nazionali. Una scossa di magnitudo 7.4 che aveva l'epicentro a circa 400 km dalla capitale Bogotà. Il bilancio provvisorio di almeno 20 morti registrati nella città di Pereira. Altre vittime sono state accertate anche in altre località. Il sindaco di Cali ha invece fatto sapere che nella sua città sarebbero 20 gli edifici crollati. All'interno vi sarebbero delle persone, le vittime dunque purtroppo potrebbero aumentare. Il terremoto ha chiaramente conseguenze anche sui trasporti, con diversi aeroporti che sono stati bloccati. È iniziato a Zurigo il processo di appello che vede tra gli imputati l'ex banchiere grigionese Pierin Vincenz, già direttore di Raiffeisen, accusato di truffa e altri reati finanziari. Il processo durerà parecchi giorni, oggi è stata una giornata introduttiva. Gli avvocati difensori hanno comunque già tentato di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati, puntando sulla prescrizione e affermando che tutta l'inchiesta è partita grazie a un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario. Meteo Svizzera ha riportato l'allarme per il caldo a livello 4 su 5 su tutto il Ticino centrale e meridionale. Un'allerta valida fino a venerdì e non è da escludere che verrà prolungata, magari riportandola al grado 3. Intanto la Francia ha diramato un'allerta canicola da bollino arancione in 43 dipartimenti. Anche l'Italia si sta preparando a una settimana molto calda, con una ventina di città fra nord e sud indicate con il bollino rosso fra domani e mercoledì.
1: Rete 3 Sport.
2: Carimo Fallugano, Ponti in finale nei 50 Delfino agli europei in Francia. Buonasera da Paolo Laurenti, partiamo proprio dal nuoto perché il ticinese Noè Ponti ha vinto la propria semifinale nei 50 Delfino agli europei di nuoto in corso a Parigi con il tempo di 22:53. In mattinata aveva nuotato nelle batterie in 22:69, finale prevista domani alle 18:30. Passiamo al calcio. Nuovo acquisto del Football Club Lugano che pochi minuti fa ha ufficializzato l'ingaggio del 19enne terzino destro Bekruz Karimov. Il giovane uzbeko, che ai recenti mondiali è sceso in campo in due occasioni contro Colombia e Portogallo, ha firmato un contratto di 5 anni. In una nota il direttore sportivo Sebastian Pelzer ha spiegato che Karimov era seguito con attenzione anche da altri club e quindi si felicita che abbia sposato il progetto del club bianconero. Sempre calciomercato, retrocesso con il Pisa al termine della scorsa stagione, la carriera del nazionale elvetico Michel Ebischer potrebbe proseguire in Bundesliga. Il centrocampista, secondo la stampa italiana, avrebbe raggiunto l'accordo con l'Union di Berlino del tecnico ticinese Mauro Lustrinelli. Si è chiuso amaramente l'europeo di atletica di Birmingham per Ricky Petrucciani, che non ha centrato la qualificazione alle semifinali dei 400 metri. Partito forte, il ticinese ha pagato alla distanza concludendo al sesto posto con un tempo di 46:14.
1: Le fatine dei dischi presentano Generation.

dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Ska Band. Siamo entrati diretti a missile nello scaffanco proveniente dal Giappone. Colpi in levare, chitarrazze che se la sfancheggiano su un basso slappatissimo, la via scelta dagli One Ska Band. Mentre la via scelta colpi di chitarra in levare, almeno in questo melodiazzo, dagli altrimenti ultra super Irish potenza di pub, mix biraccia e tolitri Fiddler's Green, è questa più pacata e relaxing My Way.

Tra i peraltro pochi classici lasciati dall'iconoclasta scena punk inglese targata a fine anni 70, si tiene un posticino di spicco anche la Sound of the Suburbs di quei members che nel loro primo disco dimostravano subito di avere numeri sufficienti a fare il distinguo tra la marea di giovani band esplose al tempo e destinate poi a consumarsi nella maggior parte nel giro di un paio di anni, sparendo poi definitivamente nel nulla. I members no, questo gruppazzo riuscì a lasciare nella storia la Sound of the Suburbs appena ascoltata e anche a inanellare ancora un numero non indifferente di dischi negli anni a seguire, anche se nessuno di questi eguagliò la forza creativa che aveva fatto il distinguo nel loro album di esordio. Album di esordio che apriva le danze in maniera completamente avulsa alle scelte tipiche della discografia, ovvero con un pezzo completamente strumentale, pezzo in cui emergevano da subito le importanti influenze della musica giamaicana sulla concezione sonora dell'approccio al punk dei members. Un discone, il loro primo album, che si apriva con le sferzate proto-dub di questa Electricity.

Nel viaggio musicale che seguì lo scioglimento dei Clash, il frontman e vocalist Joe Strummer trovò una sua nuova dimensione alla guida del progetto Mescaleros. Quello seguente è un tentativo invece prettamente solistico, naufragato con la pubblicazione di un peraltro pessimo disco, molto americano nel sound e nell'approccio, qualcosa che tentava di assomigliare insomma più al Bruce Springsteen degli anni 80 piuttosto che a un disco dell'effettivamente ex Clash Joe Strummer. Tolto sto fallimento, Strummer imbastì Mescaleros, che ebbero appunto ben altro spessore, anche se l'esperienza poi si è consumata nell'arco di 3 dischi e nel giro di un triennio circa. Tanto basta però per consegnare alla storia brani di spessore quali questa Arms Aloft. E mentre Joe Strummer cercava la sua strada, l'altra metà dell'anima compositiva dei Clash, ovvero il chitarrista Mick Jones, apriva il suo prosequio di carriera con un gruppo che sposta decisamente l'asse sonoro dalle radici pancheggianti a quelle prettamente electro-funk del progetto denominato Big Audio Dynamite.

Come on Every Beatbox cita espressamente la Come on Everybody, classico del primigenio rock and roll a firma di Eddie Cochran, ma Mick Jones con i suoi Big Audio Dynamite ha decisamente proiettato un passo avanti quello che è il suo background e le sue radici musicali. Tra l'altro Come on Every Beatbox mette in scena un video musicale nel quale si intravedono figure che diventeranno poi di spicco nella loro nascente scena hip hop inglese. Una è quella di una giovanissima Nene Cherry, nel video impegnata a ballare intorno ai Big Audio Dynamite, quindi senza pronunciare mezza parola che sia mezza, ma offrendo esclusivamente la sua presenza in qualche passo di danza. L'altra è quella di Sifo, giovane beatboxer londinese voluto proprio da Mick Jones in un featuring nel loro pezzo, dopo averlo visto all'opera all'Hippodrome di Londra durante il Festival Electro Rock, che fu uno dei primi festival inglesi votati alla nascente scena hip hop. Sifo, che faceva parte della crew di quei London Posse nati proprio dopo che i Big Audio Dynamite avevano espressamente richiesto questi giovani rapper per portarli in tour negli Stati Uniti e fargli aprire le loro date sul suolo americano. Al tempo appunto Sifo e la sua crew ma manco ce l'avevano un nome, e non avendo nemmeno alcuna idea di cosa scrivere sui poster, sui flyers promozionali di questa tournée, buttarono lì la prima cosa che gli venne in mente, ovvero un The London Posse Blues Dancers, nome scelto per il solo fatto di arrivare tutti da Londra. London Posse, che concretizzato questo tra virgolette dettaglio pratico, escono nel 1990 con il loro album di debutto, che è quel Gangster Chronicle, che cambia completamente le carte in tavola. Dopo i primi secondi di quella Money Mad, che sarà il loro pezzo di più successo in assoluto, in Inghilterra il rap assumerà dei connotati completamente nuovi e soprattutto completamente autoctoni rispetto al corrispettivo americano.

pezzone contenuto nell'album The Horns of Jericho, l'unico lascito di questa formazione ultra d'impatto non solo a livello sonoro grazie al lavoro del loro DJ DJ Supreme, ma anche a livello d'immagine. Hijack the Terrorist Group, questo è il nome completo con cui si presentavano ribaldi al pubblico inglese questi giovani rappers provenienti dal quartiere londinese di Brixton, quindi con bomber d'ordinanza, passamontagna calato sul volto, catenoni non d'oro ma d'acciaio, a chiarire la differenza d'approccio rispetto ai colleghi americani. Con gli Hijack c'era infatti glamour a livello zero e mazzate però a livello mille mila. Basti dire che durante la loro calata al Festival di Montreux nel 1990, la crew degli Hijack, bomberata e passamontagnata d'ordinanza, lì bella schierata sul palco, a una certa, così montata l'esuberanza sui ritmi pompati da DJ Supreme, tra una spinta e l'altra, ovviamente tutto tra di loro, vedono le cose cominciare a degenerare. Ma tempo tre pezzi e la crew lì la mette sul palco, inizia a menarsi così tra di loro, senza un come e senza un perché, davanti agli sguardi basiti a becco dell'altrimenti pacciarotto pubblico confederato. Non è strano che poi gli Hijack si siano sciolti poco dopo aver offerto questa stilosa performance. Grandi momenti, momenti passati alla storia, talmente belli che DJ Supreme anni dopo ha voluto proprio ricordare risuonando un pezzardo dei tempi d'oro degli Hijack, ridandogli allegra tinta e soprattutto molto macicciame. Ascoltiamola, Bring the Terror.

0: E vai DJ Supreme, uno dei grandi nomi dell'hip hop britannico, hip hop britannico che magari non te lo immagini, ma ebbe il suo battesimo quando sui canali televisivi musicali del tempo arrivò il video di quel Malcolm McLaren che, consumata l'esperienza come manager di Sex Pistols, Bow Wow Wow, Adamant, dopo un viaggio newyorkese rimase infatuato dal nascente hip hop del Bronx e ne diede la sua interpretazione in quella Buffalo Girls che nel video immortalava tutto quello facente parte della nascente sottocultura hip hop, ovvero i quattro elementi base: il writing con i suoi graffiti, il turn and blism con il lavoro di scratch e loop sui giradischi, l'emsaying con i toasters verbali offerti da questi primi rapper e questa nuova formula di ballo immortalata nelle performance della Rocksteady Crew. Il video di Buffalo Girls è uno shock culturale totale, un impatto in Inghilterra talmente forte da cambiare radicalmente la cultura giovanile del tempo. Un video che, unendo tutte le forme espressive dell'hip hop americano, avrebbe generato sul suolo britannico un vero e proprio tsunami culturale. You're listening to the world's famous Supreme Team Show, WHBI 105.9 FM. Chicago, by the name of Harvey, Andy, and Carrizal. And they're some very good friends of mine. My name is Justin Lott, Superstar C.
1: And I have something here. The first call of the night goes by the name of Shakia from Soundview Projects. Kareem, Everlasting, Equan, Allah. And that's Rakim, Basha Allah from South Shore High School. They always make dedications with world's famous. Michelle from Bed-Stuy is checking us out. Dre B checking us out. Ace Key from Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville. Brownsville.

0: Bama, Jamana, hear them, fashana, me stronger, me longer, me at the mic stana. More time in a dance, me chat, pan a sound, but sometimes me shake out and leave me hometown. And that's when me travel at East London, where after speak is a different man, so that the company can understand. So black man and white man, hear them fashion. Cockney say scarf, we scatter. Cockney say rabbit, we chatter. We say bleach, cockney knock hard. Cockney say terrific, we say walk hard. Cockney say blouse, we say guys. Cockney say alright, we say ice, we say pants. Cockney say stride, sweet as a nut. Just level vibes,
1: è la figura, la musica, la voce di Smiley Culture a cambiare le carte in tavola nella creazione di un idioma completamente britannico nell'affrontare l'hip hop. Se fino all'alba degli anni 90 i giovani rapper inglesi sfoggiavano un accento che imitava quello dei rapper americani, con il fast chat, lo slang suburbano londinese mischiato al patois giamaicano che da sempre fa parte della comunità nera inglese, fanno nascere un sound verbale assolutamente britannico, perfetto per rappresentare il melting pot etnico assolutamente inglese. A definire appunto questo stile, che combinava, come detto, patois e cockney londinese, ci sono fondamentalmente due pezzi, affirma appunto Smiley Culture: la cockney culture appena ascoltata e la police officer che andiamo a sentire, tra l'altro nella versione drum and bass remix, a testimonianza della forza transgenerazionale di questi due brani firmati Smiley Culture.

0: Visione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aiuto, papà! Venimo,
4: ma... Ne?
5: Aiuto.

C'è ovviamente tantissimo Bo Diddley nella Johnny and Bo offertaci dai Tastaphonics, qui impegnati ad omaggiare il jungle beat di Bo Diddley tanto quanto il Johnny Ramone, che insieme alla figura di Bo Diddley diventa l'anima stessa di un disco che i Tastaphonics hanno imbastito proprio inseguendo quelle loro passioni musicali, diventate poi l'esplosiva miscela utile per definire il loro stile. Uno stile nel quale a farla da padrona troviamo palate di quel garage beat infarcito di rhythm and blues, che è poi la formula basica anche dell'anima dei francesi Missing Souls.

Miau, si chiamano proprio come il verso dei Mici, questa ganga di garage rhythm and bluesers garogna, provenienti da quella ricchissima scena spagnola che di questo tipo di rockers votati a questi sapori qua è letteralmente piena. Sapori garage, mix urganetti, rombanti che troviamo non solo in Francia e non solo in Spagna, giusto per dire in Florida, in quel di Miami, al bel tempo che fu a cavalcare questo tipo di onde sonore, trovavamo belli baldi e ribaldi gente come i Trash Monkeys.

Chiaro che quando viene investito dall'elettronica ultra maciccia della List Off di Saul Williams e di buona parte del suo allegro repertorio proto-hip hop smerimentale, ti viene quell'espressione lì che stai sfoggiando ora, amico. Ma è giusto così, non è che ti devi preoccupare. Quella ti può giusto venire, come non puoi certo aspettarti sorte migliore per la tua espressione tonnata se poi a ruota ti arriva una uomo da laboratorio, perfetta rappresentazione del tritatissimo mondo sonoro che aleggia nella testa di quel Manuel Bongiorni che null'altro è se non l'anima stessa del progetto Musica per Bambini.

Street Sweeper Social Club, che in questa Clap for the Killer risuonano quindi non poco influenzati dal lavoro di Morello con i Rage Against the Machine. Resta comunque una combo riuscita, con un album bello tosto come pochi. La combo che ci piace, che ci piace, che ci piace, arriva a noi anche quando all'orizzonte, mano nella mano, si stagliano baldissimi il rapper Yella Wolf e il batterista dei Blink 182, dei Transplant e di altri progettazzi variegati, Mr. Travis Barker.

0: Ma quanto non è James Brownetta quanto la Shake It Up, Shake It Down offertaci qui dai Will Session? Troppo James Brown, troppo, talmente troppo che ora sentiamo in noi l'irrefrenabile bisogno di sentire lui, il The Original One James Brown, il James Brown dei tempi super ultra funk, di roba come I'm a Greedy Man.
1: Pick up on this! Pick up on this!

you just try, try.

She grew up with the children of the stars.

Houston è una città che nella storia dell'hip hop ha regalato artisti molto importanti come Ghetto Boys, UGK e DJ Screw. Quest'ultimo, inventore della tecnica Chopped and Screwed, che a semplificarla in maniera molto brutale, consiste nel remixare delle canzoni rallentandole. Arrivando ai giorni nostri, oltre alle superstar come Travis Scott e Megan Thee Stallion, Houston vanta ancora gente in grado di rappresentare lo street rap in maniera cruda, come fatto dagli originatori, e soprattutto di portare avanti un certo tipo di attitudine direttamente legata alla città più grande del Texas. Tra questi c'è sicuramente Maxo Cream, artista molto valido e a mio parere sottovalutato. Un passato non proprio tranquillo alle spalle, una carriera discografica che inizia nel 2012, che a oggi conta una decina di lavori tra album e mixtape. Tendenzialmente le atmosfere sono lente, in perfetto stile Houston, perfette per permettere a Maxo Cream di descrivere la sua vita e le sue esperienze, ovviamente senza alcun tipo di filtro. I suoi migliori dischi a mio avviso sono Brandon Banks e Weight of the World, entrambi costruiti molto bene su produzioni di livello che hanno ispirato al meglio l'artista. OYN è invece il titolo del suo ultimo lavoro. Per le produzioni, Maxo Cream si affida interamente a JPEG Mafia, produttore di Brooklyn che, pur restando in ambito hip hop, risulta essere un artista decisamente sperimentale, fuori dagli schemi. Caratteristica che appare molto evidente dall'ascolto delle 9 tracce che compongono il disco. JPEG Mafia gioca con i suoni e crea sonorità uniche, neanche troppo in linea con quello che ci si può aspettare da un lavoro di Maxo Cream. A dipendenza della vostra predisposizione alle sperimentazioni, questo può essere un aspetto positivo o negativo, ma in generale devo dire che, eccetto qualche momento, di base risulta essere tutto ben amalgamato.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Ancora un forte terremoto in Sud America, colpita questa volta la Colombia dopo il Venezuela. Il bilancio ancora parziale indica oltre 100 morti. Si è aperto a Zurigo il processo d'appello all'ex vertice di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di reati finanziari. In Reginotte il punto sull'udienza. Temperature record e fiumi in secca continuano a contrassegnare l'estate 2026, lo conferma anche l'osservatorio europeo Copernicus. In Ticino e nel Moesano l'allerta canicola torna a livello 4. Campionati europei di nuoto, Noè Ponti qualificato per la finale dei 50 metri delfino. In apertura dunque un aggiornamento sul forte terremoto che ha colpito parte della Colombia con un bilancio tuttora parziale di 124 morti e decine di feriti. La scossa di magnitudo 7.4 è stata registrata alle 7.34 ora locale con epicentro nella parte occidentale del paese, la più lontana dal confine col Venezuela, devastato poco più di un mese fa da una serie di intensi terremoti. Il governo colombiano ha nel frattempo dichiarato lo stato di calamità nazionale e la macchina dei soccorsi si sta mettendo in moto anche in Europa. Molte persone restano intrappolate sotto le macerie degli edifici. La capitale Bogotà è stata risparmiata, ma vengono segnalate diverse costruzioni lesionate. Seguiremo l'evolversi della situazione anche nei prossimi appuntamenti informativi. Si è aperto in giornata a Zurigo il processo d'appello all'ex direttore di Raiffeisen, Pierin Vincens, accusato di truffa e altri reati finanziari. I suoi avvocati tenteranno di ottenere l'archiviazione di una parte di questi reati, puntando sulla prescrizione. Sentiamo il resoconto di questa prima giornata a cura di Gianluca Olgiati.
2: Vincenz è arrivato prima delle 8 a bordo di una piccola utilitaria assieme al suo avvocato e a molti non è sfuggito come portasse la stessa identica borsa con le strisce rosso-bianche del processo di prima istanza. Non ha rilasciato particolari commenti, sembrava piuttosto disteso. È vero però che è una vicenda giudiziaria che si trascina da anni, dalla condanna di 4 anni fa di lui si è sentito e visto pochissimo. Sembra viva in Ticino, in quali condizioni finanziarie non si sa, ha venduto 2 sue ville e il suo patrimonio è stato congelato in attesa di una sentenza definitiva. E ne sapremo forse di più quando sono previsti gli interrogatori degli imputati. L'accusa principale è quella di truffa, si tratta delle acquisizioni di diverse società nelle quali Vincenz e il suo socio d'affari detenevano partecipazioni segrete. Ecco, in questo processo d'appello si tratta di capire se l'accusa di truffa reggerà. L'obiettivo della difesa è dimostrare che non ci sono gli estremi per arrivare a tanto e ci sono tante vie per riuscirci. Stamattina gli avvocati della difesa hanno tentato la prima, quella di chiedere l'archiviazione di una parte dei reati per prescrizione, e perché tutta l'inchiesta sarebbe partita con un articolo giornalistico basato su una violazione del segreto bancario.
1: A Sciafusa un grosso incendio è divampato in serata nei pressi dello scalo merci della stazione ferroviaria e ha distrutto un fienile, oltre a provocare 2 forti esplosioni. La polizia sciafusana conferma che 3 pompieri rimasti feriti sono ricoverati in ospedale. Ancora non si hanno notizie sull'origine delle fiamme e nemmeno sull'ammontare dei danni. Confermato con dati scientifici che le alte temperature di questa estate 2026 hanno battuto diversi primati. Secondo il programma europeo Copernicus, i mesi di giugno e luglio sono stati tra i più caldi, almeno nella parte occidentale del continente, che soffre anche per la siccità. In redazione Giorgia Lorenzini.
3: Stiamo vivendo un'estate di caldo torrido e siccità ormai non è una novità, e lo conferma anche l'ultimo rapporto di Copernicus, il programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra. In Europa occidentale i mesi di giugno e luglio sono stati i secondi più caldi mai osservati, con una temperatura media di 21,5 gradi. Il problema non è solo il caldo record, ma anche la durata prolungata di queste temperature elevate. Infatti luglio è il terzo mese consecutivo di caldo eccezionale. I dati di Copernicus mostrano anche che il suolo è sempre più secco. Maggiore siccità significa anche più difficoltà per la Terra a fornire un raffreddamento naturale. Insomma, più il terreno è secco, più fa caldo, e più fa caldo, più il suolo si inaridisce, in un circolo vizioso di temperature che continuano ad aumentare. L'ultima estate così secca era stata quella del 2022, ma quest'anno i livelli di umidità sono persino inferiori, e non di poco. La grave siccità che sta colpendo l'Europa occidentale genera preoccupazione. L'abbiamo visto visto con la cronaca recente. La siccità ha reso l'Europa particolarmente vulnerabile agli incendi. Inoltre i livelli dei fiumi europei sono critici, compresi i grandi fiumi come il Danubio, il Reno e la Senna. Il basso livello dell'acqua in questi fiumi ha un impatto negativo sulla circolazione delle merci e sulla produzione di elettricità.
1: E i dati di Copernicus evidenziano pure un surriscaldamento record degli oceani, che hanno fatto registrare una temperatura media di quasi 21 gradi, di poco superiore al dato del 2023. Su questo punto ancora Giorgia Lorenzini ha sentito la vice direttrice del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, la dottoressa Samantha Burgess.
0: Although 21 degrees doesn't seem like a particularly warm
4: atmosphere. Anche se 21 gradi non sembra particolarmente caldo, la realtà è che i nostri oceani hanno assorbito il 90% del calore in eccesso derivante dal cambiamento climatico, perché gli oceani sono molto profondi e quindi è un volume di acqua enorme che si è scaldato. Inoltre la media di 21 gradi va dal polo nord al polo sud. Ciò significa che la temperatura può essere di 29 gradi nelle regioni tropicali, e questo ha delle conseguenze. Per esempio, l'acqua più calda degli oceani rilascia più energia per le tempeste.
1: E continuiamo a parlare di clima rovente, perché nel frattempo Meteo Svizzera ha riportato a livello 4 su 5 l'allerta canicola per buona parte del Ticino e del Moesano. Ce ne parla Gian Orbiani.
5: L'allarme era a livello 3, è stato portato a livello 4 quasi ovunque in Ticino e nel Moesano, fanno eccezioni le valli più settentrionali. L'allarme canicola, insomma, è stato portato a 4 su 5 ovunque sotto i 600 metri. Sentiamo Luca Panziera di Meteo Svizzera.
6: Sostanzialmente, dopo il lieve calo delle temperature di venerdì scorso, già a partire da sabato le temperature sono tornate ad aumentare, raggiungendo i valori caldi che giustificano l'emissione di un'allerta di livello 4. Questo perché è tornata ad affluire verso le nostre regioni dell'aria molto calda di origine subtropicale, dopo, appunto, come detto, la breve parentesi tra venerdì e sabato scorsi.
5: Caldo, notti tropicali, niente tregua. Quando possiamo aspettarci un calo delle temperature?
6: Beh, l'allerta è valida fino a venerdì. Quello che accadrà poi nel fine settimana probabilmente sarà un lieve calo delle temperature, però è ancora da definire, quindi non è escluso che l'allerta venga prolungata magari ad un livello inferiore al livello 3. Questo lo vedremo nei prossimi giorni, vi è ancora un po' di incertezza soprattutto per quanto riguarda l'attività temporalesca.
5: Quindi farà caldo di certo fino a venerdì, poi bisognerà vedere.
1: Negrigioni e di 2 morti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla strada della Prettigovia. Sul rettilineo tra Schiers e Grüsch, il conducente di un veicolo immatricolato in Svizzera ha invaso la corsia di contromano e si è scontrato con un'auto immatricolata in Italia. Nonostante i soccorsi prestati da altri automobilisti, il conducente e una passeggera dell'auto italiana hanno perso la vita, mentre un'altra donna è ricoverata in gravi condizioni. Ferite leggere invece per i 3 occupanti del mezzo che ha causato l'incidente. In Ticino invece, sempre domenica pomeriggio, un cercatore di funghi è precipitato da una parete rocciosa alta una 50 di metri in Valle di Blenio, riportando ferite che ne hanno messo in pericolo la vita. È accaduto sui monti di Promesciallo in territorio di Prugiasco. La vittima è un 75enne svizzero domiciliato nel Locarnese. Con Paolo Laurenti ora le notizie sportive.
7: Noè Ponti andrà a caccia di una medaglia europea nei 50 delfino. Gli europei di Parigi, il ticinese si è infatti qualificato agevolmente per la finale della distanza più corta, facendo registrare un ottimo 22.53 a soli 2 centesimi dal proprio record svizzero. Terzo tempo assoluto delle semifinali dietro al russo Kornev e al francese Grousset. Finale in programma alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Intanto il medagliere è stato inaugurato da un oro del russo Borodin. Il 23enne si è imposto nei 400 misti con il tempo di 4:08:17, record dei campionati continentali. Agli europei di atletica di Birmingham invece, per un centesimo, la sprinter elvetica Geraldina Di Tizio Frey non è riuscita a salire sul podio e mettersi una medaglia al collo nei 100 metri. Con il tempo di 11:07 si è dovuta accontentare restare del quarto posto. Il titolo continentale è andato alla britannica Hunt in 11 secondi davanti alla polacca Svoboda e alla belga Nkansa. Ottava Salomé Kora, che ha sbagliato in partenza. Nulla da fare nemmeno per l'elvetico Lobalu, che nei 5000 ha tagliato il traguardo solo al settimo posto in una gara vinta dal solito strepitoso norvegese Ingebrigtsen, che ha difeso il titolo continentale per la terza volta consecutiva. Passiamo al calcio. Il 19enne terzino destro Bekruz Karimov è un nuovo giocatore del Football Club Lugano. Il club bianconero ha infatti ufficializzato l'arrivo del giovane uzbeko, reduce da due presenze ai mondiali, che ha firmato un contratto di 5 stagioni.
1: E per oggi martedì 11 agosto Meteo Svizzera annuncia ancora tempo soleggiato su tutto il paese. Nella seconda parte della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da qualche rovescio o temporale isolato. Su buona parte del Ticino e del Moesano, l'abbiamo sentito, innalzata a livello 4 su 5 l'allerta canicola, con una temperatura massima di 35 gradi. A nord delle Alpi massime attorno ai 32. rsi.ch è l'indirizzo del nostro portale per restare sempre aggiornati sull'attualità. Da parte mia invece l'augurio di passare una serena notte.
8: Radio Televisione Svizzera.

0: Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me?
1: Che cosa vuoi da me?
0: Che cosa posso dare?
1: Che cosa posso dare?